stessa comunità cristiana, quelli che fino a ieri erano i nostri fratelli più vicini, li sentiremo estremamente lontani e loro sentiranno estremamente lontani noi. È veramente, secondo me, questa la fuoriuscita dalla cristianità, sulla quale tanto tempo si è parlato e si parla dal Concilio, da quando Marie-Dominique Chenu ha inventato questa espressione dicendo: questo è il momento della fine della cristianità, inizia un tempo in cui società e cristianesimo non coincidono più. Sì, questa visione era vera, certamente il Concilio l'ha resa particolarmente evidente in molte situazioni, però da un lato io credo che non siamo ancora usciti pienamente dal regime di cristianità, non solo perché alcuni cristiani lo mantengono dentro di loro come una nostalgia, come una possibilità, perché per molti c'è ancora il sogno che la comunità, che la società sia cristiana e che la realtà cristiana coincida, se voi volete, con la Chiesa. C'è ancora questo sogno, inutile che diciamo che non c'è. Molti sono convinti e fanno di tutti perché ci sia un ritorno a questa situazione impossibile, nella quale certo non vedono più eventualmente Costantino o uno Stato clericale o un assetto politico che sia ispirato dalla Chiesa. Fin lì tutti capiscono che questo è veramente finito, ma in fondo al cuore noi siamo, io credo, in un momento in cui la cristianità oggi veramente stride e che nei prossimi anni sono per molti aspetti drammatici, perché l'esodo vero sta iniziando, l'uscita è veramente quella che si profila davanti a noi.

Campino in cui si dice al Signore non solo di difendere le nostre frontiere, che già questo comunque porrà dei problemi se ci sono frontiere per i cristiani, ma chiedeva di affilare le nostre armi e di abbattere i nemici. Voi sapete che dei preti semplicemente innocenti nel Veneto cattolico hanno usato lo scorso 4 novembre non leggere quella preghiera e dire che si rifiutavano, che se volessero la leggessero al monumento, non in chiesa e senza la presenza di una liturgia. I giornali, avete visto che cosa hanno fatto. Si sono scatenati contro questi due preti che avevano semplicemente ragione, che quella non è una preghiera dicibile da dei cristiani, che oggi sentiamo il bisogno di correggerla, ammesso che si possa ancora dire. Io ho scritto un articolo subito dopo, non so più se Repubblica o La Stampa, ma in cui dicevo si evidenzia i cristiani del Vangelo e i cristiani del campanile. Io non oso dire che quelli che dicono quella preghiera non siano cristiani cattolici, anzi, sono persone che magari l'appartenenza cattolica la testimoniano, la dicono, la impongono più che gli altri. Però si è creata una differenza. La formula è mia, cristiani del campanile e cristiani del Vangelo, ma vi dice già una differenza. Vi do un altro esempio. Il vescovo di Ventimiglia Sanremo, che è molto bravo, una persona estremamente semplice, ma nel momento in cui a Ventimiglia c'è la pressione, voi sapete, semplicemente è andato e ha offerto il seminario. C'è stata la protesta dei cattolici. Potrei continuare con questi casi, ma questo per dirvi che oggi c'è un'emergenza. Poi vedremo che cos'è il Vangelo. C'è un'emergenza nuova che il cattolicesimo ha mai conosciuto, perché il cattolicesimo ha sempre stato una religione civile, oltre che essere una religione ispirata al Vangelo e al Nuovo Testamento. Ecco, questo vi dico che fa l'emergenza di dire che cosa è Vangelo. Che cosa è Vangelo? E che cosa ci richiede il Vangelo oggi che noi non siamo capaci a fare dopo secoli di cristianità, secoli, se mi permetto di dire perché lo dice il Papa, di dottrina cattolica, perché il Papa arriva a dire il cristianesimo non è una dottrina. O più volte l'avete sentito, c'è il Vangelo che va oltre la dottrina o al di là della dottrina. Sono tutte cose che quando le dice il Papa si scatenano alcuni. Con una espressione che vi dico perché l'ho sentita più volte ormai in questi ultimi anni. Così è troppo. Questa è l'espressione che io sento risuonare ogni volta con Papa Francesco. Ma attenzione, l'ho sentita prima ogni volta che c'è un annuncio puro del Vangelo che sembra una cosa che sia destinata ad alcuni lettori profeti, cioè è cambiato il tempo, vedete. Se fino a 20 anni fa c'era Turoldo, c'era Bazzolari, se volete, c'era Balducci, erano cinque e li si pazientava perché si diceva beh, sono i profeti. Oggi il problema non è più questo di uno o due testimoni e neanche di Papa Francesco. Il problema è che l'emergenza del Vangelo si fa sentire in modo nuovo. Io non voglio fare paragoni storici perché ne so i limiti e voi sapete non li faccio mai, ma per molti aspetti noi siamo in una situazione di fermento, di mutamento, come tra il 1100 e il 1250. Quella è la verità. E anche in quel momento voi sapete che c'è stata una effervescenza del Vangelo che nella cristianità si è sentita nuova. I padri cistercensi, con loro rigore, Stefano di Muret, i Valdesi, Francesco di Assisi,

Adesso non mi interessa vedere quanto c'era di eretico negli uni e negli altri, mi interessa vedere il movimento. È stato un movimento di evangelismo che veniva fuori. Io credo che oggi c'è un'emergenza evangelica di nuovo che si affaccia. Poi, attenzione, non significa che questo maturi, diventi una situazione di Chiesa. Si è cominciato subito dopo a parlare di riforma della Chiesa, in particolar modo di riforma della Chiesa in capite et in membris, dove i capi in capite era il papato, riforma del papato e della curia. Ma voglio dirvi con chiarezza, state tranquilli, la macchina della Chiesa è tale che quando si riforma un angolo e si cerca di finire, l'altro angolo fa acqua, si va a ricominciare. Quindi la riforma sarà sempre un sogno che continuerà e che ci dirà una sola cosa, che l'unica riforma è ognuno di noi che può farla su di sé, ma non di più. Questa è la verità. Magari per alcuni di voi sarà un deludente che vi dica questo, ma il realismo impone che la Chiesa va rifondata ogni giorno, il cristianesimo si rifonda ogni giorno, ci sarà sempre le ceneri dell'istituzione che soffocano la brace e nello stesso tempo la mantengono. Insomma, vi riporterei tutti alla sapienza che viene da chi ha avuto un cammino. Non c'è nulla di più importante per capire chi ha avuto un cammino. Se non avete un cammino prima di morire, fatevelo costruire e imparate a far funzionare un cammino. Ma nel cammino, se voi volete avere la brace il giorno dopo, alla sera prima di andare a dormire la coprite con un po' di cenere. Al mattino basta poco e mettete due legnetti secchi che anche la vecchietta senza fiato, perché ha 90 anni, lo riusciva di nuovo a accendere. Ecco, io vorrei dirvi che il cristianesimo è così. Le ceneri delle istituzioni, della Chiesa, delle comunità dopo un po' di tempo, non crediate, ognuno ha la sua primavera, ma ci sono sempre delle gelate premature che arrivano, come diceva von Balthasar, non c'è nulla che sta assodato. Quello è il cristianesimo, deve rinascere costantemente e la cosa importante è che il Vangelo, quella brace, non si spegne mai. Questa per me è la meraviglia. Questa è la meraviglia. Passano, se voi volete, gli dèi, tra virgolette, passano gli idoli, passano le istituzioni. Il Vangelo è ancora fresco oggi, capace di parlare come ha parlato negli anni 40 a un certo Saulo di Tarso e l'ha fatto diventare chi è diventato. Questa è la meraviglia del Vangelo. Io spero, ecco, che in questo itinerario che noi facciamo, se riesco di farvi capire come il Vangelo è davvero fuoco che arde, basta poco, basta una vecchietta senza fiato che è vicina alla morte, la quale va lì con un piccolo fuoco, l'avrete tante visto in campagna, perché erano poi i vecchi che custodivano il fuoco, i giovani non avevano tempo, che al mattino va lì con un piccolo tralcio di vite, perché si usava questo, almeno da me la mia esperienza, si chiamava meravigliosamente in dialetto na puosa, si chiama puosa, il tralcio di vite secco, che si taglia potando a febbraio, si fanno le fascine, si portano a casa, servono solo per ravvivare il fuoco al mattino. Congua faceva così sul fuoco, ne metteva due e il fuoco divampava. Questo, il Vangelo è così, nella vita di molte persone riparte, ripartirà per questa forza interna straordinaria che ha il Vangelo. Io vorrei farvi capire questo e farvi anche vedere come noi cristiani, è vero che abbiamo le scritture, ma ci sono due rischi per il cristianesimo. Uno è quello di avere le scritture come archivi. Voi sapete che io sono un feroce estimatore fin dalla mia giovinezza di Ignazio di Antiochia. E Ignazio di Antiochia diceva: i miei archivi sono Gesù Cristo. I miei archivi sono Gesù Cristo, dice in una sua lettera.
perché Gesù Cristo va oltre le sacre scritture e giudica le sacre scritture. Noi cristiani non abbiamo le sacre scritture come gli ebrei e i musulmani, cioè abbiamo uno statuto completamente differente, dobbiamo dirlo. Ed è Gesù Cristo, e le scritture sono una testimonianza, ma non sono Gesù Cristo. E quando Gesù Cristo è davvero il Vangelo fatto carne, giudica tutte le scritture, giudica tutta la Bibbia. Noi di questo dobbiamo essere certi, soprattutto oggi col confronto con l'Islam, perché il confronto con l'Islam da un lato ci fa capire con coscienza, come la maggior parte dei cristiani attuali che dicono nelle scritture del Corano c'è questo, c'è quest'altro, loro potrebbero dire nella Bibbia c'è questo, c'è quest'altro, tale e quale. Non c'è più violenza nel Corano di quanto ce ne sia nella Bibbia. Ma nello stesso tempo, senza apologetica, io non sono un apologeta, avere la grande gioia interna che noi abbiamo un Vangelo, Gesù Cristo, che giudica tutte le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Giudica l'Antico come giudica anche Paolo e gli Apostoli, che non sempre sono all'altezza del Vangelo e di Gesù Cristo. Siamo molto attenti su questo. Una lettura di oggi biblica ci chiede questa, e di avere la percezione che quando io penso a Gesù, capitemi bene, nessuna polemica, ma aveva ragione Benedetto XVI a Ratisbona, noi abbiamo un Gesù che è un uomo mitissimo che non si è difeso, e che nell'Islam c'è Maometto, il quale invece è stato un conquistatore, ha ordinato un massacro di ebrei a Medina, ha avuto una vita come Salomone con un harem e tante donne, e non la vita del povero emite Gesù. Questo senza polemiche, senza per questo dire dunque, attenzione perché lì è sempre importante. Non faccio un discorso di identità che mi è mai piaciuto, ma che siamo consapevoli chi è Gesù, cosa è il Vangelo e cosa invece sono le scritture e cosa invece sono eventualmente altre situazioni in altre religioni. Questo è molto importante, ma dobbiamo allora dire cos'è il Vangelo, non cos'è la dottrina cristiana, che è un'altra cosa, non cosa sono i dogmi, che sono costruzione delle chiese venerabili di cui dobbiamo tener conto, ma non sono il Vangelo. Il Vangelo è un nucleo che giudica, vi ripeto, l'Antico e il Nuovo Testamento. Per cui certe pagine dell'Antico Testamento, dobbiamo vederle, con Gesù Cristo entrano in un'economia di rottura. E Cristo opera delle rotture grandi con le scritture di Israele, grandi, che noi non possiamo negare neanche nel dialogo. Noi siamo davvero molto strani se siamo fedeli al Vangelo come cristiani. C'è un padre gesuita molto in gamba, per me è una delle persone più intelligenti che ci siano attualmente, Valadier, vive a Parigi, è stato lungo tempo direttore di Etudes, la rivista gesuita e poi provinciale dei gesuiti di Francia, il quale dice che i cristiani in politica, lui la chiama l'anomalie chrétienne, l'anomalia cristiana. Quando noi siamo in politica siamo un'anomalia, siamo un'anomalia noi cristiani. E lui dice sono un'anomalia, perché da nessuna parte, là dove c'è la politica, il cristiano ha un assetto definitivo. E lui giustamente, con molta intelligenza, dice tutto è iniziato con l'obiezione di coscienza. Pensate, l'obiezione di coscienza non c'è in nessun fenomeno religioso, mai, mai c'è stata, mai, mai, neanche nel raffinato Oriente, buddista o che, l'obiezione di coscienza non ha luogo. Il cristianesimo nasce con la possibilità dell'obiezione di coscienza. Ma pensate che nel concilio del 1215 laterano
Notate che lo stesso concilio ha iniziato subito dopo eventualmente una certa persecuzione e ha iniziato quello che sarà il Tribunale dell'Inquisizione. Ma una delle affermazioni del concilio è: chi impone la fede costruisce l'inferno, la Gehenna. Poi voi mi direte: com'è possibile? 1215 c'è San Francesco operante, San Domenico operante. Com'è possibile che dopo allora siamo giunti ad avere il riconoscimento della coscienza solo nel Vaticano II? Ma questo è significativo di una differenza che noi cristiani abbiamo proprio per lo statuto del Vangelo. Allora io vorrei percorrere con voi in questi giorni davvero ciò che veramente fa il cristiano. Che cosa veramente fa il cristiano? Che non è semplicemente alcune affermazioni di dottrina, non sono neanche i dogmi che possono esserci da tante parti, ma ci sono alcuni elementi ben precisi. E oggi una precisazione dei termini, perché io credo all'etica delle parole e dei termini, soprattutto oggi che non c'è più etica e tutti usano le parole a vanvera nel dibattito pubblico e nel dibattito religioso. Un'etica della parola. Con la parola Vangelo, Evangelo, voi sapete che in greco è Evangelion, leu, porta l'indice della positività, della bontà. Di conseguenza, se voi cercate le Bibbie protestanti, normalmente ci tengono molto al termine Evangelo. I cattolici preferiscono la Vulgata Vangelo. Ve lo dico solo perché capiate la differenza. Noi a Bose per anni era sempre Evangelo. Adesso le cose sono cambiate, ci sono state le traduzioni nuove della CEI e anche noi usiamo sovente la parola Vangelo. Però certamente quel EU aveva il rafforzativo di buona notizia, anche se di per sé lo è, lo vedremo. Comunque noi indichiamo normalmente un libro, o se volete i quattro libri dei Vangeli, che vengono poi visti semplicemente uno. Il Vangelo è dunque quel libro, quella scrittura a quattro voci, con quattro ritratti di Gesù, quattro testimonianze. C'è un'unità profonda nei Vangeli, che non è solo un'unità d'eccellenza che la Chiesa ha proclamato col canone. Difatti mai nessuno ha dubitato o ha pensato di dover mettere accanto ai quattro Evangeli un altro Vangelo, capendo che pur se ce ne sono altri con cose molto buone, come alcuni Vangeli, se voi volete, apocrifi come si chiamano. Fa tanto bene leggere il Vangelo di Pietro, è un bel testo, c'ha delle precisazioni sulla passione che ci aiutano, molto bello il Vangelo di Tommaso perché forse ci dà uno stadio di alcune parabole prima che maturassero in Luca e Matteo come sono maturate, ma uno sente che alla fin fine non fanno un'unità convergente come i quattro Vangeli, pur essendo molto diversi. I tre sinottici, synopsis, li vedo con un occhio, e il quarto che resta l'altro Vangelo. Il termine giusto è l'altro Vangelo, più che quarto Vangelo. Unità del Vangelo, pluralità di forme. Un solo annuncio, diverse maniere di raccontarlo, di proclamarlo, di confessarlo. Questo è di un'importanza capitale. Lo statuto del cristianesimo è di essere nato plurale. Non c'è nessuna possibilità di fondamentalismo nel cristianesimo, salvo che la decida il lettore o l'interprete. Ma lo statuto originale è plurale.
E quando voi avete una cosa che è detta in quattro maniere, voi escludete il fondamentalismo di capirla in una sola maniera. Questo è veramente molto importante, ma lo dico solo di passaggio. E certo, noi distinguiamo, oltre al libro, un Vangelo orale, predicato. E quel Vangelo che nasce come testimonianza a Gesù, di cui sovente ci parla Paolo. Io non arrossisco del Vangelo. Notate, il Vangelo non era ancora stato scritto quando Paolo dice queste cose o le scrive. Perché voi sapete che i Vangeli sono stati scritti perlomeno dopo il 65, non certo prima. Con ogni probabilità Marco è stato scritto prima del 70, ma non si dà certamente, e Luca e Matteo tra il 70 e l'80, ma Paolo finisce la sua vita, non sappiamo come, storicamente, sì, le date che è morto a Roma con Pietro è una tradizione, una santa leggenda, ma certamente Paolo esce dall'attività con gli anni 60. Quindi Paolo ha scritto fino al 55, 58, 60, lui non aveva nessun Vangelo scritto, aveva semplicemente sentito la predicazione. Attenzione, non l'ha neanche sentita dagli apostoli, è molto importante. Lui non ha conosciuto, non ha ascoltato nessun apostolo. L'ha conosciuto da quella comunità che era a Damasco. Quindi a 10-15 anni dalla morte di Gesù, a Damasco c'è una comunità di cristiani che è capace di distinguersi dagli ebrei e di far sì che Paolo abbia questa rivelazione, diventi cristiano e non solo diventi il grande teologo del cristianesimo. Non so, credo che faccia bene pensare anche che per alcuni di voi queste cose sono scontate, ma pensate, Paolo non ha nessun Vangelo sotto, ha semplicemente, se volete, delle omelie che ha sentito da questa chiesa, che gli hanno detto qualcosa. Poi tutto il suo bagaglio è quello di un rabbino ebreo che è stato convertito da Gesù. Questo gli ha mutato tutta la prospettiva, tutta. E notate che significativamente Paolo non parla mai, non parla mai, lo vedete, della vita di Gesù. Non ne parla mai. È strano. Fa perfino impressione. Com'è possibile? Lui parla solo di Gesù morto e risorto. Basta, basta, non esiste altro per lui. Non nomina neanche sua madre, non si degna neanche dire nato da una donna, Maria, vergine secondo la teologia di Luca, niente. Però gli è bastato la vicenda della morte e resurrezione e quello che ha sentito per diventare, voi vedete, il grande teologo. Togliete Paolo dal Nuovo Testamento e vedete come il Nuovo Testamento fa fatica a stare insieme e a non avere tutta il messaggio che Paolo ha saputo dargli. Per cui Paolo, quando dice il Vangelo, non arrossisco del Vangelo, il Vangelo di Dio, addirittura Paolo arriva a dire il mio Evangelo, espressione che può anche preoccuparci. Eppure Paolo dice, se arriva qualcuno e vi predica un altro Vangelo, sia anatema, sia scomunicato, e dice il mio Vangelo, che non è tanto un possesso quanto dire il Vangelo predicato da me, e che lui, vi ripeto, non ha recepito neanche dai dodici, da nessuno di quelli che ha vissuto con Gesù e lo ha ascoltato. Lui lo dice con chiarezza, che all'inizio è andato una volta a trovare Pietro e Giacomo, gli ha dato la destra per dire siamo in comunione e basta, non niente di più. Questo è il Vangelo orale di cui parla Paolo, ed è il Vangelo orale che nella comunità cristiana ha coperto gli anni tra il 30 e il 70-80, la fine del secolo. Perché dovete anche pensare che i Vangeli sono nati in comunità diverse.
c'è una concordanza di dire che Marco è nato a Roma, Matteo e Luca nei dintorni di Antiochia, di Giovanni non si sa. Tradizione dice zona dell'Asia Minore, attuale Turchia, Efeso, ma non abbiamo nessun elemento. Giovanni, comunque, se è stato scritto verso il 100, alcuni lo datano ancora dopo, ma insomma, tra il 95 e il 100, non certo prima. Conosceva già gli altri Vangeli, certamente, perché altrimenti non potrebbe fare con autorevolezza una critica come lui fa, distinguendosi dai Vangeli precedenti, in cui lui narra diversamente, come dire, ho ragione io, loro si sono sbagliati geograficamente, storicamente, le cose stanno così, e lui si dice che era stato testimone di tutto ciò che è avvenuto nel Vangelo, ma in quel tempo intermedio il Vangelo era predicato. Quindi voi andate dal 30, anno della morte di Gesù, al 70 per Marco, adesso pigliate sempre questi dati perché in realtà gli esegeti discordano un po', ma discordano di 5 anni, non pensate che poi c'è chi è matto e dice delle cose senza senso, ma in Italia a quel livello lì sono pochi per fortuna. Di questi folli che dicono non so che Marco è negli anni 40, ma tutta polemica che molti di voi conoscono, ma che nessuno, ai quali nessuno dà retta. Poi si parla di Vangelo scritto, e il primo che parla dei Vangeli come scritto è Ignazio di Antiochia. Poi si parla di Vangelo addirittura come l'insieme dei libri del Nuovo Testamento. In questo caso, attenzione, si parla di Vangelo, lo vedremo poi dopo bene, nel senso di

Chiesa per crescita teologica, ma voi non troverete mai l'indicazione che il Nuovo Testamento sono tutti gli scritti che noi diciamo Nuovo Testamento. In realtà l'espressione Nuovo Testamento che si trova nella lettera agli Ebrei viene identificata quella che raccoglie tutti i libri del Nuovo Testamento, ma per Ireneo era il Vangelo. Ma in quel caso vi dicevo profezia, Vangelo. Noi distinguiamo alla maniera degli Ebrei Torah, profeti e scritti sapienziali. Per Ireneo tutto ciò che precede Cristo è profezia e con Cristo tutto ciò che lo segue è Vangelo. Queste cose sono importanti che le capiate per vedere la diversa maturazione che c'è stata all'interno della storia cristiana del Vangelo. Per Ireneo e alcuni padri, attenzione, addirittura questo vi farà effetto, profezia è tutto ciò che precede Cristo anche in altre culture. È molto audace, tutto ciò che ha preceduto Cristo, anche in altre religioni, in altre culture, è profezia. E in fondo, quando si è arrivati col Concilio Vaticano II con Nostra Aetate a dire che nelle altre religioni c'è un logos spermaticos, c'è una parola di Dio a livello di sperma, oppure si è parlato di semi dello Spirito Santo, alla fin fine è questa idea che tutto ciò che ha preceduto Cristo in qualche misura è profezia, è una parola da parte di Dio che ci viene anche in altre religioni. E allora però noi ci chiediamo, quando diciamo questa parola Vangelo, a che cosa noi ci riferiamo? All'interno dell'Antico Testamento noi abbiamo una piccola costellazione di termini attorno alla radice Bissar, Bet, Sin, Resh, sono le tre consonanti. Questo termine, questa radice, dà origine a una serie di vocaboli. In ogni caso, questa radice Bissar indica annunciare un messaggio di gioia, annunciare una buona notizia. In tutte, guardate, le lingue semitiche, ma poi fino all'arabo, la radice di questo verbo bissar indica un senso di gioia, qualcosa di buono che viene proclamato, che viene annunciato, che viene detto. E se raramente accanto a Bissar c'è il termine Tov, buono, noi abbiamo un'espressione in cui si parla di Bessarà, Tovà, è solo rafforzativo. In realtà non si dà una cattiva notizia. Bissar è sempre dare una buona notizia. Mebesser è l'annunciatore di buone notizie. E che cos'è la buona notizia? La buona notizia noi la possiamo capire bene attraverso i vari annunci presenti nell'Antico Testamento con alcune realtà. Essenzialmente la liberazione, la giustizia, la pace. È chiaro che alcune volte tutto questo è indicato in termini di vittoria. Quando c'è una vittoria all'interno di una guerra che Israele fa con i popoli vicini, con l'oppressore, colui che porta l'annuncio della vittoria è anche in questo caso lui un mebesser, un annunciatore di buone notizie. Però vi ripeto, l'annuncio è contraddistinto dalle tre realtà, liberazione, giustizia.

0: Amicizia, pace. Un annuncio che è atteso come annuncio di bene e di conseguenza è un annuncio, vi dicevo, di liberazione, di salvezza. È un annuncio che all'inizio in certi testi può essere letto come solo informativo. Israele, oppure la città di Gerusalemme, sa che c'è una guerra ai confini, attende che arrivi la notizia dell'esito ed è chiaro che attende che ci sia stata la vittoria, la liberazione, questo. Quindi, vedete, è un termine che risponde a un'attesa, ma è un termine che dice qualcosa di estremamente positivo. Però se all'inizio è informativo, questo termine si carica, e per noi poi è difficile distinguere in ebraico quando il verbo bissare è solo informativo, o se volete diventa teologico-liturgico. Cioè un annuncio che non è solo un'informazione, un annuncio che si dilata, che si estende, e non in modo tecnico, ma vorrei dire in un modo performativo teologico. Quando si dice annunciate questa buona notizia, annunciatela agli idoli, non è l'informazione da dare agli idoli, ma diventa un atto liturgico in cui agli idoli dei vari templi dico la vittoria del Signore, la vittoria di Adonai, la vittoria del Dio di Israele, o addirittura al cosmo intero, o oppure ai pagani. Voi avete dei residui di questo, poi ve li farò vedere, ma annunciate alle genti che il Signore regna. Dove c'è il verbo bissar? Sarebbe noi da tradurre, date la buona notizia alle genti che sono i goim, che sono i pagani, che Dio regna. I destinatari privilegiati di questo bissar, bessorà, sono normalmente i più bisognosi, quelli che sono in una situazione di attesa e di oppressione. Non viene mai dato questo annuncio a quelli che in qualche misura non sono in attesa. Questo è molto teologico, è importante. Quindi sono i poveri che attendono la liberazione dall'oppressione e dall'ingiustizia. Sono i malati che attendono la guarigione. Sono i prigionieri che attendono di uscire dal carcere. Sono gli esiliati che attendono di tornare dall'esilio. Ecco, questo è sempre l'orizzonte. Adesso vi leggo uno dei testi chiave, veramente importante, spero di darvelo il più possibile in una traduzione, non quella della CEI, ma più fedele possibile all'ebraico. E questo testo, attenzione, è di un'importanza capitale, perché sta nel profeta Isaia, ma soprattutto sta in quel libro cosiddetto della consolazione, che è quello che deve portare la buona notizia, il buon messaggio agli esiliati e agli abitanti di Sion, che sta per avvenire il nuovo esodo, l'esodo da Babilonia, la liberazione dei prigionieri. Ecco, questo voi capite è risuonato nei salmi, quante volte voi sentite nei salmi quando il Signore liberò i prigionieri, credevamo di sognare, la nostra bocca era piena di risa, la nostra lingua di canti, si diceva tra le genti, cioè questo è il 126, ma quante volte c'è questo risuonare? Siamo davvero nel clima del Deutero Isaia, cioè il libro della consolazione che va dal capitolo 40 fino al 55. Ebbene, questo brano vi dà davvero l'idea di che cosa sia il termine Vangelo. Siamo ancora all'ebraico, poi vedremo il passaggio con i 70 al greco e al Nuovo Testamento. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di gioiosi annunci. È qui che c'è il verbo bissar, che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la liberazione, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ascolta, le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. Prorompete di gioia, in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha liberato Gerusalemme. Il Signore ha denudato il suo braccio santo davanti a tutte le genti, i pagani, e tutti i confini della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Poi avete già sentito questo testo quante volte è ripreso nel Nuovo Testamento, lo sapete perché è ripreso da Paolo, dall'Apocalisse. Siamo in Isaia 52, i versetti 7-10. Allora qui c'è la visione estasiata di un abitante di Gerusalemme, profeta, non è più Isaia ma chi per lui ha profetizzato, che vede sui monti che circondano Gerusalemme che arriva correndo quello che dà la buona notizia. Allora vedete poeticamente come sono belli sui monti i piedi, cioè dei piedi in corsa. Potreste tradurre anche diversamente come bella la corsa, ma per gli ebrei voi sapete il materialismo del linguaggio è tale che non riescono a dire in ebraico come bella la corsa, dicono come sono belli i piedi. I piedi del messaggero di buone notizie che annuncia, messaggero di beni che annuncia salvezza, vi ho detto, e che dice a Sion: il tuo Dio regna di nuovo. Questa è molto importante, perché tutto l'annuncio della buona notizia del Nuovo Testamento ha echi in questo brano. Quando i Vangeli si aprono e dicono che Gesù dice: convertitevi al Vangelo, il regno di Dio si è avvicinato. Attenzione, voi avete gli echi qui, avete gli echi della buona notizia, avete gli echi del Dio regna, che ormai in aramaico non si dice più Dio regna, perché voi dovete pensare l'aramaico è frutto dell'ebraico deteriorato, ma tutto è avvenuto soprattutto durante il dominio dei greci, dell'ellenismo, dove ormai i greci, quando sono arrivati con la loro cultura raffinata, non amavano le visioni di un Dio umanizzato, antropomorfo, per cui dire Dio regna è come Cesare, è come un altro. E allora hanno mutato tutte le espressioni dei verbi, le hanno mutate invece con un'espressione il regno di Dio. Ciò che in ebraico era Dio regna è diventato il regno di Dio viene. Mi capite? Proprio per evitare che Dio sia soggetto di verbi come lo potrebbe essere un imperatore, un re. E allora voi vedete che nelle espressioni aramaiche di Gesù il regno di Dio è venuto, è esattamente uguale il tuo Dio regna. Cosa vuol dire questa espressione? È che Dio è presente più che mai, opera. Se prima si sono mostrati efficaci i babilonesi con l'esilio, la distruzione di Gerusalemme, ormai in Gerusalemme Dio regna di nuovo, tanto vero che torna il suo popolo. E poi allora vedete tutto questo canto. Senti? Lo senti? Le tue sentinelle alzano la voce, gridano di gioia, perché loro vedono il ritorno del Signore a Sion. Attenzione, è tutto un linguaggio, lo capisco che magari per voi crea una difficoltà da decodificare. Voi mi direte com'è che il Signore torna a Sion. Sì, tornava, perché Dio ha seguito il suo popolo. E quando Ezechiele sul Monte degli Olivi ha visto i babilonesi che bruciano il Tempio, entrano nel Santo dei Santi, Ezechiele vede la nube della Shekinah, la nube della dimora di Dio, che si alza dal Tempio, sosta sul Monte degli Olivi, e come vede la carovana degli esiliati verso Babilonia, questa nube lo segue. Per cui Dio è dove è invocato, diranno i rabbini. Dio non è che avesse il Tempio di Gerusalemme come casa. Era la casa perché là era invocato. E siccome gli ebrei sono finiti là, sulle rive di Babilonia, là Dio li ha accompagnati in esilio. E quando tornano, Dio torna. Allora voi capite perché il Salmo 126, come l'ho tradotto io nel mio salterio, non è come voi lo trovate nella CEI. Nella CEI voi trovate quando il Signore ricondusse i prigionieri, avete presente? No, in ebraico è al ritorno di Sion con Yahweh che ritornava. Non c'è più il tetragramma, al ritorno di Sion con il Signore che ritornava. Quella è solo la traduzione. Ma perché Dio ritornava, non torna solo il suo popolo. Era andato col suo popolo in esilio, torna dall'esilio. Ecco che voi avete qui nell'Isaia, che è il profeta appunto della fine dell'esilio, perché il Signore ha riscattato il suo popolo, fa di nuovo, rialza le rovine di Gerusalemme, le quali cantano, e ormai la salvezza, la liberazione che porta Dio non la vedono solo gli ebrei, la vedono fino a Babilonia, ai confini della terra, perché vedono che il popolo di Dio radunato lascia l'esilio e ritorna nella sua terra, Gerusalemme.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Koala da kara Australia no kitte desu ka? Ee, tomodachi ni moratta n desu. Ichimai agemashou.

isla dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.

stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà.
1: Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto:
2: la mia grazia rimane per sempre.
1: La tua fedeltà è fondata nei cieli.
2: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Ti darò un trono che duri nei secoli.
3: I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placi il tumulto dei suoi flutti. Tu hai calpestato Raab come un vinto. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua mano.

0: nome. Nella tua giustizia trova la sua gloria. Perché tu sei il vanto della sua forza, e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà.
1: Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio.
2: Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo:
3: ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, mio servo. Con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'iniquo. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio.
4: Dio ha promesso a Davide, suo servo: per sempre durerà la tua discendenza.
5: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi,
0: punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa.
5: Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa.
0: Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide.
5: In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha promesso a Davide, suo servo: per sempre durerà la tua discendenza.
1: Luce e sapienza per chi è semplice.
0: La rivelazione della tua parola. La rivelazione della tua parola.
6: Dal libro del profeta Michea. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli e affluiranno ad esso i popoli. Verranno molte genti e diranno: venite, saliamo al monte del Signore e al tempio del Dio di Giacobbe. Egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà arbitro tra molti popoli.

e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni. Dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lame falci. Nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione, e non impareranno più l'arte della guerra. Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico, e più nessuno li spaventerà. Poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio. Noi cammineremo nel nome del Signore Dio nostro, in eterno, sempre. In quel giorno, dice il Signore, radunerò gli zoppi, raccoglierò gli sbandati e coloro che ho trattato duramente. Degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte, e il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre.

0: Venite, saliamo al monte del Signore e al tempio del Dio di Giacobbe.
1: Egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri.
0: Deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa.
1: Egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri.
2: Dal commento sui Salmi di Sant'Agostino, Vescovo. Come avevamo udito, così abbiamo visto. O Chiesa Beata, in un primo tempo hai udito, poi hai veduto. La Chiesa ha ascoltato, ricevendo le promesse. Ora vede nella realtà. Ha ascoltato nelle profezie. Ora contempla nel Vangelo. Infatti, quel che ora si adempie, prima era già stato profetizzato. Alza gli occhi e getta uno sguardo sul mondo. Contempla la tua eredità estesa fino ai confini della terra. Vedi ormai che già si è realizzato ciò che era stato predetto. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Vedi come già si è compiuto quel che fu detto. Innalzati Dio sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria. Contempla colui che ebbe le mani e i piedi trafitti dai chiodi, le cui ossa pendenti sulla croce furono contate, e sulle cui vesti furono gettate le sorti. Ammira regnante colui che essi hanno visto appeso in croce. Contempla assiso nei cieli colui che essi disprezzarono mentre era pellegrino sulla terra. Vedi finalmente realizzate le parole: ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Si prostreranno davanti a lui tutte le famiglie dei popoli. A questa vista esclama con gioia: come avevamo udito, così abbiamo visto. A ragione viene così convocata la Chiesa da tutti i popoli. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Ascolta e vedi. Ascolta prima ciò che non vedi. Vedrai in seguito ciò che hai udito. Il Signore disse: un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi, subito mi obbedivano. Il popolo ha obbedito dopo aver solamente udito con gli orecchi. Dunque, prima non aveva visto. E non ricordi anche le parole: vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito? Coloro ai quali non furono inviati profeti furono i primi ad ascoltare e a comprendere i profeti. Coloro che in un primo tempo non li avevano uditi, in seguito, udendoli, ne rimasero ammirati. Coloro invece ai quali furono mandati i profeti rimasero insensibili, portando con sé i volumi della legge, ma senza comprenderne le verità. Possedevano le tavole dell'alleanza, ma senza conseguirne l'eredità. Noi invece, come avevamo udito, così abbiamo visto. Nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Ivi abbiamo udito, ivi abbiamo anche visto. Dio l'ha fondata per sempre. Non si insuperbiscano quelli che dicono: ecco, il Cristo è qui o è là. Chi dice ecco è qui, ecco è là, induce verso una parte. Ma Dio ha promesso l'unità. I re si sono radunati insieme, non si sono divisi con gli scismi. Ma forse pensi, questa città che ora domina il mondo, un giorno sarà distrutta. Non sarà mai. Dio l'ha fondata per sempre. Orbene, se Dio l'ha fondata per l'eternità, perché temi che il suo fondamento venga meno?

0: Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi.
1: Sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo.
0: Noi siamo il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto.
1: Sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo.
2: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.
1: Acclamate al Signore nostro Dio.

0: nostro Dio.
1: Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?

0: Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
0: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo Spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà il centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: E Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione e anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. Il Papa, oltre in questo documento, ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani, per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata, in quella culla che è la famiglia, viene invece, senza generalizzare, proprio da essa in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonathan, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul, un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di

0: andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo, significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con sola rassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un ecco, un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca: per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine, per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza, che comprende la natura, ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza in latino significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia in modo particolare.

0: Purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di divisione. Il demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione. Invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo, l'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato, proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro, tutto è fuorché l'amore. Questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello, ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere, ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori.
0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro, e un saluto ai suoi parrocchiani,
1: certamente,
0: i miei
1: certamente.
0: Amici di Petronà. Allora, certo. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano, buona giornata.
1: Grazie.
0: Don Pasquale.
1: Altrettanto.
0: Grazie.

pace. Ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina.

disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli Gheddali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero solo d'arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e la bomba brillò lontano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: tanto
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: Mercoledì 12 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: terremoto in Colombia, oltre 250 morti e ancora 4.000 dispersi. La comunità internazionale ha stanziato 1,3 miliardi di dollari per gestire l'emergenza. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Le forze USA bombardano una nave panamense nel Golfo dell'Oman. Gli Houthi tornano ad attaccare mercantili sauditi nel Mar Rosso. Il Papa per costruire la pace e disarmare la tecnica e l'intelligenza artificiale. Oggi l'eclissi solare. Sull'Europa copertura totale sulla Spagna, in Italia il fenomeno visibile alle 19.30. Bentrovati da Marco Guerra. È salito a 254 morti, 1.000 feriti, 4.000 dispersi il bilancio delle vittime a causa del terremoto che lunedì ha colpito la regione nord-occidentale della Colombia. E mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, la comunità internazionale continua a inviare aiuti. Silvia Giovarrosa.
4: Nelle città di Pereira, Cali e Manizales, squadre di soccorso cittadini comuni lavorano nel silenzio più totale per riuscire a udire la voce di quanti sono ancora sotto le macerie, mentre si avvicina inesorabile la soglia critica delle 72 ore, oltre le quali si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti. Oltre 1.500 gli edifici lesionati, centinaia quelli crollati, gravemente danneggiata la rete delle comunicazioni, tanto che il governo sta pensando di creare un ente specializzato per avviarne la ricostruzione. Dichiarato lo stato di emergenza economica, attivato così un prestito fino a 450 milioni di dollari dalla Banca Mondiale per far fronte all'emergenza. I paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico. L'Unione Europea ha messo a disposizione il sistema satellitare Copernicus per la stima dei danni del sisma. Papa Leone XIV, in un telegramma di cordoglio, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie che in questo momento di profondo dolore piangono la perdita dei loro cari.
3: E si muove la macchina della solidarietà. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Si pensa già alla fase successiva alle operazioni di soccorso. Sentiamo Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI.
5: È una situazione complicata, una fase emergenziale in cui per fortuna in Colombia la protezione civile, diciamo, è abbastanza strutturata e sta facendo tutto il possibile, soprattutto nelle grandi città. Certo, ci sono moltissime aree del paese che sono isolate perché sono vicine alle aree amazzoniche e quindi devono essere ancora raggiunte dai soccorsi, e lì questo farà sicuramente crescere il numero dei morti, dei feriti, dei danni.
3: Rispetto al Venezuela, che è un paese più politicamente isolato, con una crisi economica e politica in corso, potrebbe essere più agevole operare in Colombia, o almeno questa è la speranza?
5: Sicuramente dal punto di vista istituzionale la Colombia è un paese più preparato, hanno moltissimi contatti con gli Stati Uniti d'America che hanno già promesso moltissimi aiuti, e quindi questo dovrebbe facilitare la situazione. Certo, c'è una grandissima preoccupazione per le aree che sono maggiormente isolate.
3: Cambiamo scenario, non si placa la tensione in Medio Oriente, proseguono le ostilità fra Stati Uniti e Iran, gli USA hanno bombardato una nave panamense che tentava di violare l'embargo statunitense nel Golfo dell'Oman, mentre è sempre più incandescente il fronte yemenita con nuovi attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Israele non allenta la morsa dei raid sul Libano. Paola Simonetti.
6: Mentre il Pakistan illustra scenari di possibili accordi fra Stati Uniti e Iran, sul campo le posizioni si irrigidiscono, e non solo a parole. Gli USA infatti hanno confermato di aver attaccato una nave panamense nel Golfo dell'Oman che aveva tentato di violare l'embargo americano contro Teheran. Il nodo cruciale al centro delle ostilità resta dunque lo Stretto di Hormuz, di cui il presidente americano Trump continua a rivendicare il controllo, che l'Iran invece non intende cedere. Un braccio di ferro che vede l'allargarsi delle tensioni anche anche sul fronte yemenita, con gli Houthi che hanno colpito un'altra nave saudita nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, uccidendo 6 persone. In fiamme resta anche il Libano del Sud, dove Israele non allenta la morsa dei raid. Un massiccio attacco aereo ha preso di mira il villaggio di Adatta nel distretto di Bin Jbeil. Ieri un altro colpo sferrato contro la città di Nabatieh ha provocato un morto, un ferito e il danneggiamento di un'ambulanza.
3: 2 persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono morte, altre 12 sono rimaste ferite nel territorio russo di Krasnodar a seguito di un massiccio attacco notturno con droni attribuito alle forze armate ucraine. Intanto il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di voler reclutare nuovi soldati. Il numero dei casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 4.449, inclusi 2.061 decessi secondo gli ultimi dati governativi diffusi ieri sera. E il portavoce dell'ONU Haddad ha preso atto della condanna a morte per crimini di guerra emessa ieri da un tribunale siriano nei confronti del presidente Assad, ma ha chiesto una moratoria delle esecuzioni. Andiamo all'attività del Santo Padre. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha reso noto ieri il tema del messaggio di Papa Leone per la 60ª giornata mondiale della pace che si celebra il 1 gennaio 2027. Forte il legame con la sua prima enciclica, il servizio di Alessandro Di Bussolo.
0: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune. L'appello del 25 maggio di quest'anno nel presentare l'enciclica Magnifica Humanitas risuona anche nel tema scelto dal Papa per la prossima giornata mondiale della pace: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Nel suo comunicato il Dicastero sottolinea che Leone XIV con questa scelta desidera richiamare l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato ad agire nell'ambito politico ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona umana e a contribuire alla costruzione della pace, cominciando con il disarmare la tecnica. Mentre nell'enciclica il pontefice ricorda che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, avverte a proposito dei rischi connessi all'affidare all'intelligenza artificiale le scelte militari, rivolge un accorato appello alla comunità internazionale affinché promuova accordi condivisi capaci di salvaguardare la responsabilità umana e i principi umanitari nei contesti in cui vengono coinvolte la vita delle persone e la convivenza tra i popoli.
3: Oggi in Europa è il giorno dell'eclissi totale di sole, la prima completa nel vecchio continente dal 1999. In Italia la Luna coprirà la stella verso l'ora del tramonto, poi nella stessa serata avrà luogo, avrà il suo picco massimo il fenomeno delle stelle cadenti, le Perseidi. Sentiamo Alain Jody Corso, ricercatore del CNR all'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Padova.
7: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto importanti. L'eclissi è uno dei pochi momenti in cui si riesce a fare degli studi approfonditi di quella che viene chiamata corona solare. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia, si vedrà solo dalla Spagna, procederà lungo la Castiglia fino a sud nella Comunità Valenciana, però dall'Italia avremo la possibilità di vederla anche con percentuali di oscuramento molto alte. Ad esempio in Sardegna arriveremo ben oltre il 97%.
3: È un'eclisse che avverrà nelle ultime ore della giornata, anche questa è una particolarità.
7: È una grande particolarità, è insolita come geometria, avverrà proprio al tramonto ed è anche per questo che sarà un'eclisse molto difficile da osservare, perché occorre avere un orizzonte nella direzione ovest-nord-ovest libero, proprio perché il massimo avviene poco prima del tramonto. L'eclisse, pur avvenendo al tramonto, è sconsigliato osservarla ad occhio nudo senza appositi filtri certificati.
3: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Al Colosseo fino al 18 ottobre la mostra Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, che espone oltre 300 reperti. Un viaggio di 3.000 anni dalla Troia dell'età del bronzo alla tradizione omerica fino a Enea, le origini di Roma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: La mostra parte dalla Troia storica, il sito dell'Anatolia nord-occidentale abitato per millenni, per seguire poi la formazione e la fortuna della tradizione omerica. Sono oltre 300 i reperti esposti, con più di 200 opere provenienti da 19 musei turchi. Il punto centrale è distinguere, senza separare, mito e ricerca storica. L'archeologia non dimostra Omero, ma aiuta a comprendere il contesto nel quale alcuni racconti possono avere preso forma. Il percorso arriva quindi a Enea e a Roma, dove la discendenza troiana diventa parte della costruzione dell'identità politica e culturale della città. Una lunga storia di trasformazioni e trasmissioni che attraversa quasi 3.000 anni.
3: È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 7.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: L'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.

0: io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto, le stime americane parlano di almeno 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che ha sigillato le frontiere con controlli sulle navi e sulle aerei in arrivo dalla Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. La Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti, donne, anziani, bambini uccisi senza alcuna pietà a Sant'Anna nelle frazioni di Stazzema, oltreggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica, così il Presidente della Repubblica Mattarella oggi in un messaggio. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. In questa estate torrida non solo la nostra salute è messa alla prova, anche le nostre automobili sono a rischio. Secondo Federico Carrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro per ogni vettura.
2: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Feder Carrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Feder Carrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Lo sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze, le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste le parole del presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. In Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto, le stime americane parlano di 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite oltre ad ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli di lingua spagnola. Un italiano è morto a Formentera. Secondo i media spagnola la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene non sia ancora stato accertato in via definitiva, anche così come non è stata accertata l'identità della vittima. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Ancora esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente. Ha dichiarato di non fidarsi dell'Iran e ha ribadito che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, ha aggiunto. L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna e interessa parzialmente l'Italia. Si vedrà meglio dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta e dalla Lombardia. Il fenomeno culminerà alle 19.45 in Italia, il picco sull'Atlantico del Nord vicino alle coste di Groenlandia e Islanda. Infine a Catania, all'aeroporto Bellini, continua l'emergenza cenere dell'Etna. Molti voli sono stati sospeso tutti i voli fino alle 18 e per 100.000 viaggiatori circa le vacanze sono andate praticamente a vuoto, sono in attesa del loro volo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: Il titolo dato a questo itinerario che faremo insieme di lettura della scrittura è La cattedra dei poveri, un titolo che qualcuno può anche giudicare un po' enfatico, ma che per me è molto significativo ed è molto importante e cerco di spiegarvi. Più volte nell'arco della mia vita ormai lungo sono stato non solo assiduo alle scritture, ma cercando di meditare, di lavorare, di ricercare su questo tema di povertà e ricchezza, poveri e ricchi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ed è un tema che mi ha sempre intrigato a tal punto che già nel 1972 avevo fatto un grande saggio molto lungo che era stato poi pubblicato su una rivista anche francese, Poveri e ricchi dell'Antico e del Nuovo Testamento. È un tema che accompagna la mia vita di uomo e di credente, anche perché ho conosciuto la povertà in famiglia, l'ho conosciuta qui a Bose nei primi 2 decenni, e poi ho acquisito la consapevolezza di essere approdato a una situazione economica, sociale, ecclesiale che non mi ascrive più tra i poveri e non ascrive più né me né la comunità, perché sarebbe davvero una vertigine di orgoglio pensare che noi siamo poveri semplicemente perché il regime della vita monastica non si arricchisce e fa condividere i beni. In realtà, almeno dall'85 in poi, la fame non l'abbiamo mai più patita, né il freddo, e la comunità vive con la sicurezza che arriva alla fine del mese senza dover dire: questo per mangiare non lo compriamo, non ce la facciamo, siamo senza, mangiamo patate fino alla fine del mese, come invece succedeva normalmente fino all'85. Proprio per questa consapevolezza vi dico che parlare di povertà mi brucia sempre le labbra, perché devo parlarne, in quanto questo è un tema decisivo all'interno delle scritture e all'interno del cristianesimo. Credo al messaggio della povertà e quindi crediti propter hoc locutus sum, e dunque parlo, ma ne parlo, vi dico, con la difficoltà, come se le labbra mi bruciassero, perché le parole che poi dico come eco al Vangelo, non le invento io, le sento sempre come un giudizio su di me, che vi dico la verità, io non sono fatto per le confessioni, però prima di questo tema io devo dire che dirò cose che faccio difficoltà a vivere e dirò parole di cui sento la lontananza dal nostro vivere quotidiano, perché nel nostro mondo, il mondo occidentale, noi non siamo poveri ed è davvero difficile essere poveri. Ho sempre avuto consapevolezza, anche per la mia vicinanza alle piccole sorelle di Gesù, che sono la congregazione di suore che più ho accompagnato in tutti gli anni, e non solo in Italia, ma in Algeria, in Medio Oriente, in Africa, che in realtà per chi decide di essere povero, la condizione è molto differente da chi è povero, perché chi decide di essere povero ha dentro di sé un mondo culturale, una situazione che gli può far decidere questo in grande libertà e con questo, oserei dire, avere poi con la povertà un rapporto molto differente da chi invece nasce povero, è povero e desidererebbe uscire dalla povertà. Più volte mi sono trovato di fronte a questo dramma, vivendolo con le piccole sorelle in Algeria, in Chad, vedendo queste donne così straordinarie come sono, che sulle tracce di Charles de Foucault vogliono diventare le ultime, le piccole, come dice il nome, per loro non è un vezzeggiativo, è veramente un programma, per pigliare quello che Charles de Foucault diceva l'ultimo posto di Gesù, ma Charles de Foucault aggiungeva con la sua sapienza e la sua santità quel posto che non gli sarà mai rubato a Gesù. E tutto questo però dice, da un lato, la necessità dello spogliamento, dell'abbassarsi, del raggiungere i piccoli, d'altro lato però, credetevi, questa impossibilità ad essere poveri fino in fondo, proprio perché non è così semplice, non è così facile. Come cristiani noi dobbiamo comunque attingere dalle scritture il messaggio, quella buona notizia, soprattutto per noi cristiani, che significativamente è data innanzitutto, consegnata, riservata ai poveri. Non dimenticheremo mai durante tutto questo itinerario che la buona notizia è annunciata ai poveri. Questo è quello che Gesù ha detto per dire il suo avvento, la sua venuta tra di noi nella sinagoga di Nazareth, ve lo ricordate, è quello che è stato il suo manifesto programmatico, ma soprattutto il compimento di tutte le scritture. In realtà vedremo anche che queste parole sulla povertà, proprio perché diventano inesorabilmente un giudizio per ciascuno di noi, ci scandalizzano. Il messaggio sulla povertà è scandaloso, come lo è quello sulla misericordia di Dio. E notate poi che la misericordia di Dio nell'incarnazione mostra proprio la povertà di colui che da ricco che era si è fatto povero. Per cui la povertà non è semplicemente all'interno del Nuovo Testamento una condizione morale, è in realtà una qualità cristologica. La cristologia è in realtà determinata dalla povertà. Colui che da ricco che era si è fatto povero per noi, dice Paolo. O pensate a Filippesi 2, colui che era nella condizione divina e ha voluto assumere la condizione umana, ma addirittura dello schiavo, quello che non ha diritti, che non ha volto, ha prosopos, non ha sembianze, è veramente il povero per eccellenza, non riconosciuto, un senza dignità. Io vorrei, se ci riuscirò, far emergere però anche una realtà che è insita nella povertà come categoria cristologica, ed è che i poveri non sono solo destinatari della nostra attenzione, della nostra carità, della carità di Dio, della misericordia di Dio, ma i poveri hanno anche un insegnamento per noi. Per questo ho chiamato la cattedra. Mi ricordo benissimo di un dialogo col Cardinal Martini durante la cattedra dei non credenti. Voi sapete che lui aveva voluto questa cattedra nella sua diocesi a Milano, alla quale io avevo partecipato sia all'elaborazione che poi ho partecipato al dialogo in uno degli incontri. Ma data la vicinanza, la familiarità che c'era con lui, gli dissi una volta: ma bisognerebbe, dopo la cattedra dei non credenti, pensare a una cattedra dei poveri, perché alla fin fine è più facile fare una cattedra dei non credenti che una cattedra dei poveri, perché la cattedra dei non credenti significa ascoltare i non credenti cosa ci hanno detto. E sapete, i non credenti possono anche avere un pensiero elaborato, possono anche dirci delle cose che noi ascoltiamo con gioia, con interesse, e che ci aiutano certamente. Ma invece è più difficile per noi ascoltare i poveri e imparare dai poveri. La stessa scrittura è molto parca su questo. Tracce di questa cattedra dei poveri sono anche rare, mi permetto di dire, nei padri della Chiesa. Questa capacità di discernimento del povero e del suo possibile insegnamento è un fatto che è avvenuto certamente in quell'ora straordinaria del Concilio, in cui si è cominciato a percepire che i poveri potevano anche avere un insegnamento, essere maestri. E poi qualche elaborazione è stata fatta sia da un gruppo di padri conciliari, sia poi da alcuni grandi protagonisti del post-concilio, come Elder Camara, come voci soprattutto della teologia della liberazione in Sud America. E certamente io credo che a livello ecclesiale questa possibilità dei poveri come maestri, con un insegnamento, con una cattedra, sta arrivando solo adesso con Papa Francesco. Ecco, se c'è una novità di Papa Francesco sul tema della povertà dei poveri, rispetto secondo me anche alla tradizione patristica, non è tanto, come tutti pensano, l'insistenza radicale sulla condivisione dei beni, sull'aiuto da dare e a volte sulla durezza con cui il Papa si esprime su quelli che ammassano ricchezze e non condividono, ma la novità di Francesco è soprattutto, alcune volte arriva a far vedere come i poveri sono un insegnamento per noi, hanno una cattedra. Ripeto, la cosa non è facile, anche perché i poveri, se noi siamo sinceri e non ci rivestiamo di devozioni, i poveri sono brutti. Non è vero che i poveri sono belli. I poveri sono brutti, ma non solo perché puzzano, vestono male, ma anche perché i loro atteggiamenti sovente ci indispongono. Non riusciamo, abbiamo un altro giudizio e non riusciamo a discernere ciò che c'è buono in loro. Non è molto facile questo discernimento. E certamente anche l'attestazione scritta su questo tema è molto scarsa. Infine un'ultima annotazione. Quanto al metodo, cercherò il più possibile di stare su dei testi. Questo indubbiamente fa sì che non venga fuori un messaggio sistematico sui poveri. No, certamente coglieremo solo alcuni aspetti di questo tema. Però secondo me è importante, all'interno del quadro in cui noi siamo, che non è certamente un quadro con un curriculum di studi, ma che voi abbiate poi dei testi che nella vita quotidiana potete andare a rivisitarli, rileggerli e di conseguenza possono essere ispiranti il quotidiano. In questo senso io non percorro la strada di una teologia della povertà, non metto neanche troppo l'accento sul fenomeno della povertà, solo il minimo, ma cerco di mettere l'accento sul povero, sulla persona del povero, sulla sua grandezza e sulla dignità nel bisogno, soprattutto cercando di vedere che la povertà, attenzione, all'interno della Bibbia e man mano soprattutto che si viene nel Nuovo Testamento, non è soltanto quella economica, ma è malato anche il sofferente, è malato chi è nel bisogno, che poi quel bisogno sia economico, altre volte è il bisogno semplicemente di un'accoglienza, come nel caso dello straniero, è bisognoso delle cure come un malato, è bisognoso di comunicazione come uno che è escluso, ritenuto scarto dalla società. Ecco, il Nuovo Testamento ha questo spettro grande e noi non ci fermeremo certo semplicemente alla povertà di tipo economico, anche se me ne rendo ben conto, quando noi partiremo dall'Antico Testamento, essenzialmente il povero intravisto è quello in condizione economica. C'è molta meno letteratura che riguarda il malato, il sofferente, pur essendoci tutti, direi, le tracce nel libro dei Salmi, o basti pensare a uno come Giobbe, ma certamente non c'è una legislazione per lui. Chiaro che più tardi, e oggi pensate che c'è più legislazione normalmente per i malati che non per i poveri, le cose sono evolute almeno in Occidente in un certo senso e certamente non come magari noi ci attenderemmo. La prima pagina che dobbiamo assolutamente ascoltare all'interno della Bibbia e contenente la parola di Dio è la pagina in cui Dio sceglie i poveri. Ecco la grande affermazione. E questo indubbiamente è qualcosa di singolare, di unico rispetto a tutti gli altri cammini e le vie religiose. Io cercherò più volte di farvi vedere la differenza tra il messaggio biblico e quello di altre vie religiose. Non per una facile apologetica e neanche, tantomeno spero, per finire per gettare uno sguardo di disprezzo sulle altre, ma credo che è nostro dovere far vedere ciò che è unicità all'interno della nostra via per la fede e che non è assolutamente qualcosa presente nelle religioni orientali, dell'estremo oriente intendo, ma anche all'interno di altre forme religiose, tra cui l'Islam. Bisogna essere molto chiari su questo, senza per questo, ripeto, volere un confronto che sia dispregiativo o apologetico, ma per percepire ciò che veramente è unico e singolare all'interno della rivelazione ebraico-cristiana. La prima pagina della Bibbia, dove c'è il rapporto tra Dio e i poveri, è significativamente la pagina in cui il povero è ucciso. Siamo nelle prime pagine della Genesi, la storia di Caino e Abele, che noi leggiamo come il primo omicidio, ma dovremmo essere attenti e dire sì, è il primo omicidio da parte di qualcuno che è forte su un debole, da parte di qualcuno che è forte su un povero. Voi sapete che Abele, il termine ebraico è Evel, che significa debolezza, soffio. Di conseguenza è importante già la scelta che viene fatta qui da parte da Dio, che non è una scelta capricciosa. Quando Dio preferisce i sacrifici che gli offre Abele rispetto a quelli che gli offre Caino, perché in quel sacrificio lui vede la debolezza, la povertà rispetto all'orgoglio dell'altro. Dio sta dalla parte significativamente di Abele. Abele diventa la vittima del più forte, ma Dio mostra poi tutta la sua preferenza di Abele, sanzionando Caino. E il suo gesto, che viene giudicato una volta per sempre come il grande peccato, l'uccisione del fratello, ma che è l'uccisione del più debole da parte del più forte. Ecco, questo per non tralasciare un testo, ma vi dicevo, i testi più importanti sono quelli dell'Esodo. Allora, Esodo al capitolo 2, versetto 22, noi troviamo alcuni versetti che ci parlano di questa scelta dei poveri. I figli di Israele, voi vi ricordate, sono andati in Egitto per carestia, sono degli immigrati. Sarebbe molto importante che oggi i cristiani riscoprissero questa verità che sta all'origine nostra. La nostra fede è nata per immigrati, da Abramo, il migrante per eccellenza, ma lasciamo questa figura come una figura più teologica che non storica, ma comunque che rappresenta quei migranti che si sono spostati verso le terre attorno al Giordano e al Mar Morto. Ma poi questa gente nomade, con ogni probabilità questo Apiru, con varie vicende, entrano in Egitto a causa di una carestia, a causa della fame. Questo è ciò che è essenziale per capire l'origine della nostra fede. Ebbene, Dio guarda a questa realtà. Immigrati, poveri, schiavi, oppressi. E allora vedete, il testo con cui si apre la vicenda di Mosè è veramente molto importante per capire perché il nostro Dio fa quella scelta. Nel lungo corso di quegli anni, gli anni del soggiorno di questi gruppi in Egitto, il re d'Egitto morì, cioè quel faraone di cui si conserva una memoria con una certa benevolenza verso questa gente immigrata, di cui addirittura forse la leggenda, ma qualcosa resterà vero, che uno di loro era diventato un grande ministro del faraone, Mosè. I figli di Israele, in quella condizione, gemettero per la loro schiavitù. È molto importante questo gemere. Alzarono grida di lamento e il loro lamento salì a Dio. Dio, sentite i verbi qui, è molto importante, ascoltò il loro lamento. Dio guardò la condizione dei figli di Israele. E poi un'espressione intraducibile in italiano, ma io ve la traduco letteralmente, e Dio conobbe. Israele avrà poi la coscienza, in base proprio alla sua vicenda di fede e di liberazione, che ci sono situazioni che gridano a Dio anche se nessuno prega. Di per sé sono un grido a Dio. E queste situazioni vengono elencate poi all'interno della scrittura e radunate e ridette dai rabbini, sono essenzialmente l'oppressione e la schiavitù, stessa situazione, il salario defraudato all'operaio, lo schiacciamento dell'orfano e della vedova. Queste sono condizioni, dicono i rabbini, per dire tutta la loro tragedia, che non hanno neanche bisogno di uno che invochi Dio di intervenire. Di per sé queste situazioni di sofferenza, di bisogno, sono un grido lanciato verso Dio, che chiede a Dio di intervenire. Linguaggio un po' duro, usato ancora dai rabbini, ma che usavamo anche noi all'interno della nostra tradizione, capitelo, non pigliatene subito, sono situazioni che gridano vendetta al cospetto di Dio, nel senso che gridano a Dio di vendicare chi è in una situazione ingiusta di oppressione, come la schiavitù, come l'operaio defraudato del suo salario, come l'orfano e la vedova, che sono le vittime della storia. Significativamente vi faccio notare, vi sembrerà strano, all'interno di questo non c'è la malattia. Nei testi antichi non c'è. Anche quando saranno considerati dai profeti, proprio perché la malattia la si viveva diversamente, proprio perché poi c'era un'elaborazione teologica anche indubbiamente che fino a Gesù è stata un'elaborazione teologica sviante, ohimè mi rendo conto, per cui chi aveva una malattia era colpito da Dio. Avete ancora presente al tempo di Gesù, quando gli pongono il problema, questo che è cieco ha peccato lui o i suoi genitori? In fondo questo meccanismo peccato-castigo, delitto-castigo, che è tanto incistato in noi, resta sempre presente, per cui il malato emerge qua e là in alcuni testi, pensate nel libro di Giobbe, pensate all'interno di alcuni salmi, ma poi c'erano alcune malattie che erano proprio ritenute come qualcosa che li escludeva da Dio, la lebbra, le malattie in cui c'era versamento di sangue. Tutto questo fa sì che ci sia davvero questo vuoto, e io lo sento tale, ve lo dico, è inutile non denunciarlo, questo vuoto di una incomprensione dei malati. D'altronde la comprensione dei malati è recente, è innanzitutto cristiana. In tutte le culture c'è mai stato l'interesse per i malati, come il cristianesimo subito ha fatto, mettendo, creando specie di ospedali, lazzaretti per i malati. Voi non lo trovate, è all'interno delle vie religiose dell'Est, che io amo molto, e neanche all'interno dell'Islam. Il cristianesimo ha avuto questa attenzione ai malati, ma nelle culture antiche il malato era nascosto. Non era fatto vedere, se uno poi aveva un handicap, stava chiuso in casa, c'era vergogna di lui, e di conseguenza gli zoppi, i ciechi, i muti, i sordi non potevano neanche entrare al tempio, né entrare nella sinagoga, né erano esclusi. Erano gli scarti, questi sì, oserei dire scarti fatti dalla religione. Nel caso dei malati, sovente sono scarti fatti dalla natura. La natura, nella sua fragilità, rende alcuni malati, ma non è che fossero presi in considerazione. Si vedeva di più, e anche questo però è un insegnamento per noi da non sottovalutare, che la vittima è una vittima degli altri. Il malato normalmente non è una vittima degli altri. Certamente oggi con le conoscenze che sappiamo anche che c'è una responsabilità della salute degli altri, per cui basta che uno dia dei rifiuti che minaccia la salute degli altri, e tutti i giorni ci rendiamo conto di questi episodi, per cui delinquenti che minacciano la salute ci sono. Nel tempo antico era una cosa rara, la salute non si sapeva da dove provenisse la malattia, quindi la salute e la malattia erano imputate a Dio, agli dèi, mentre invece la povertà già allora si capiva che era imputabile agli uomini, che era il sopruso di alcuni, l'oppressione, la ricchezza di alcuni che non condividevano. Di conseguenza è per questo che c'è una legislazione a favore del povero, e ohimè, direttamente non c'è a favore del malato. Non trovate mai delle disposizioni così chiare all'interno della Torah. Tuttavia poi il povero, nella misura in cui partecipava alla condizione, il malato in cui partecipava alla condizione dell'affamato, dell'assetato, del povero, certo era iscritto all'interno di quella condizione. Comunque, vedete, è significativo, Dio ascolta, Dio guarda, Dio conobbe. Dove questa conoscenza è chiaro che non è di tipo intellettuale, è di tipo penetrativo, è la conoscenza ebraica, partecipativa, è una conoscenza di chi entra nella condizione dell'altro. Ma tutto viene ridetto, sempre in Esodo, al capitolo 3, versetti 7 e 8, nella visione del roveto ardente. Dio si presenta a Mosè, gli parla dal roveto ardente, e notate, tornano le cose. Io, dice Dio, ho visto la miseria del mio popolo in Egitto, l'oppressione. Io ho ascoltato il suo grido a causa degli oppressori. Io conosco le sue sofferenze, vedete i tre verbi annunciati prima, ma tutto si mette in azione, scenderò o sono sceso a liberarlo. Qui c'è una difficoltà perché In realtà in ebraico il futuro non è così certo come nelle nostre lingue. Scenderò o sono sceso. Comunque il Dio che si presenta a Mosè in quel momento inizia l'azione di liberazione. Vedete dunque il nostro Dio come si presenta a noi? Si presenta subito come colui che, a differenza degli dèi, ascolta l'uomo, lo vede, non è che abbia una vita divina autonoma, ma lui è una visione dell'uomo costante, lo ascolta, lo conosce in maniera partecipativa, partecipa alle sue sofferenze e dunque fa un'azione, scende. Certo, questo è un verbo che è antropomorfico, che indica il Dio, colui che era in alto, è l'Elion, l'abitante, le montagne, i cieli, che scende, ma per essere accanto al suo popolo, in mezzo al suo popolo. Tutto questo, siamo sempre in realtà su un testo ripreso e modulato, al capitolo 6, quando noi abbiamo un nuovo racconto della vocazione di Mosè, noi troviamo queste espressioni. Così dice il Signore: io sono il Signore. Attenzione, qui c'è il tetragramma, quello che noi con tutti i limiti non sappiamo neanche come si pronunciasse, ma è invalso da parte degli esegeti dire a questo punto Yahweh. Io sono Yahweh, io vi farò uscire dall'Egitto, io vi libererò dalla schiavitù, io vi riscatterò con braccio teso, io vi prenderò come mio popolo e diventerete popolo mio. Attenzione, qui di nuovo vedete, si echeggiano sempre coi verbi e nello stesso tempo li si distingue sempre di più. Quel scenderò diventa qui, vi farò uscire dall'Egitto. È la liberazione dalla schiavitù. Vi libererò in maniera molto precisa. L'esodo diventa liberazione. Vi riscatterò, qui c'è il termine Gaal, da cui Goel, il riscattatore, il redentore. E poi una visione di alleanza, potremmo dire già nuziale. Io vi prenderò come mio popolo, diventerete, e io diventerò il vostro Dio. Questa è una tipica formula che troveremo poi nell'alleanza stipulata al Sinai, ma che è l'alleanza, la berit, il contratto.

non smentisce queste azioni di liberazione presente nell'Esodo, ma le porta a compimento. Ma non sono smentite, non sono semplicemente spiritualizzate in quella che può essere la salvezza della remissione dei peccati. Certo, arriva a quello, ma quelle azioni fatte da Dio e che lui ha compiuto pienamente nella nuova alleanza, sono delle azioni che devono impegnare noi con Dio, fanno parte dell'alleanza. E vi faccio notare significativamente che questi quattro verbi, vi farò uscire, vi libererò, vi riscatterò, vi prenderò, sono i quattro verbi dell'azione pasquale del Seder, la liturgia pasquale che gli ebrei ancora oggi fanno per la Pasqua, in corrispondenza delle quattro coppe, dei quattro calici di vino che bevono. Le quattro coppe vengono chiamate, vi ho fatto uscire, vi ho fatto fare esodo, vi libererò, la coppa della libertà, del riscatto e la coppa dell'alleanza. Ecco, nel cuore della Pasqua ebraica questo si è mantenuto come zikaron, come memoriale. Qualcosa a cui si partecipa attraverso il rito, ma che deve impegnare il credente in un'azione, in un comportamento storico, etico molto preciso. Indubbiamente noi cristiani, con ogni probabilità, abbiamo ragione e facciamo bene a mettere in evidenza il compimento della Pasqua. E certamente non è che dobbiamo giudaizzare come qualcuno fa quando celebriamo la Pasqua ripigliando la Pasqua ebraica. Però non possiamo dimenticare che all'interno del movimento pasquale c'è un'azione di liberazione, di riscatto attraverso cui si celebra l'alleanza. L'alleanza non è semplicemente un fatto, oserei dire, intellettuale o spirituale. Ci impegna in un comportamento di vita, ci impegna in una comunità, in una fraternità con gli uomini e con quelli che sono la comunità del Signore. A questo punto basta praticamente rispondere a una domanda per capire tutta l'importanza dello sviluppo di questi testi in cui però avete visto abbiamo ripetuto la stessa cosa. Però questa noi la troviamo in quella che è la seconda meditazione della legge, il Deuteronomio, seconda legge. Quando dopo alcuni secoli di teologia su quella legge, su quel codice di alleanza mosaico si è riusciti a vederne tutto il risvolto e la profondità teologica. Sarà l'autore del Deuteronomio, attenzione, è un testo del VII secolo avanti Cristo, 630-620, in quegli anni che viene composto da Leviti e viene edito a Gerusalemme dal re Giosia. Quindi molto distante dalla legge orale, ormai dei secoli, ma che riesce a dare la profondità teologica. E allora è proprio in Deuteronomio 7, al versetti 7 e 8, che c'è la risposta alla domanda. Ma perché Dio ha ascoltato, ha visto, ha conosciuto e poi la sua azione di far uscire, di liberare, di riscattare, di prendere in alleanza quel popolo? Ebbene, la risposta certo la dà l'autore del Deuteronomio. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi degli altri popoli, perché in verità siete il più piccolo tra tutti i popoli, ma questo è avvenuto perché il Signore vi ama.

0: con chiarezza, vedete, si dice la ragione dell'elezione, la ragione della scelta. Dio ha scelto Israele perché era povero, perché lo ha amato. Se voi ci pensate bene, effettivamente tutto questo ci può anche stupire. Pensate a che cos'era in quei due millenni avanti Cristo il Medio Oriente. Alternativamente le due grandi potenze che si contendevano il primato nel mondo, le due potenze mondiali, diremmo col nostro linguaggio oggi. In Occidente l'Egitto, in Oriente, cioè nella pianura mesopotamica, tra Tigre e Eufrate, alternativamente quelle che noi indichiamo sommariamente Assiria e Babilonia, ma che a fasi alterne, prima i Medi, poi gli Assiri, poi i Babilonesi, poi di nuovo gli Assiri, insomma, una potenza orientale e una potenza occidentale. Il mondo era diviso in questa realtà, non mica tanto diverso poi da oggi. Adesso forse c'è un po' più nello scacchiere, ma alla fin fine. E in mezzo, schiacciato da queste due potenze, un popolo di nomadi. Attenzione, noi non sappiamo bene i termini cosa significassero. Sappiamo che questi Apiru, nome che indicava anche degli schiavi oltre che dei nomadi, si muovevano in queste aree come nomadi in cerca di pascolo. Le steppe del deserto erano il loro habitat. Ogni tanto si avvicinavano a terre più fertili e venivano cacciati. E hanno vagato con ogni probabilità qualche secolo in questa zona. La memoria di Abramo, anche se c'è difficile collocarlo, gli ebrei lo collocano addirittura nel 2-4 avanti Cristo, altri lo collocano nel 1008. Noi oggi non pretendiamo neanche più di dare una data ad Abramo, diciamo che come figura si è costruita con ogni probabilità nel XVI secolo avanti Cristo, come figura di padre su cui si sono indubbiamente assommate tutte le immagini del capostipite, del padre, di quello che è arrivato in questa zona, di quello che ha dato origine ai popoli della zona. Non dimenticate che Abramo non è solo padre di Isacco, da cui gli ebrei pigliano identità, ma è anche il padre di Ismaele, cioè degli arabi del deserto. I musulmani attuali si reputano figli di Ismaele, cioè gente della penisola arabica. Insomma, al di là di quel grande padre, poi sono tutti gruppi che si muovono, alcuni si muovono tra deserto, penisola arabica e Palestina, altri vanno a finire in Egitto, e poi a un certo punto c'è l'uscita dall'Egitto, c'è certamente un radunarsi di queste tribù che tra di loro riconoscevano una certa parentela di lingua culturale, forse anche religiosa, non lo sappiamo neanche, ma sono tutti questi gruppi che riescono a fare delle anfizionie e che riescono a diventare sedentari sulla terra chiamata più tardi Palestina e a maggior ragione chiamata più tardi Israele. Però sono una realtà piccola, sono dei deboli, degli schiavi, degli oppressi. Eppure Dio sceglie loro. Ecco, questo indubbiamente facciamo difficoltà a comprenderlo, anche perché noi pensiamo tutti che la fede vada di pari passo con una elaborazione culturale. Ma questo testo ci suscita delle domande, eh? Io non sono uno di quelli che pensa che la cultura sia estranea al cristianesimo, ma certamente la cultura può essere un veicolo, ma non è quella che garantisce assolutamente uno sviluppo alla fede, una forza alla fede. E qui noi abbiamo proprio questo tratto. Non avevano queste persone niente, non avevano nulla, non avevano certamente neanche la capacità di scrivere, erano una massa di schiavi. E nell'Esodo, tra l'altro, ve lo faccio notare perché è una cosa che pochi notano, ma quando si parla dell'uscita dall'Egitto, le edizioni forti che ci sono, e che vale la pena sottolineare, è che gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot in numero di 600.000 uomini capaci di camminare, senza contare i bambini, lasciate perdere le cifre che sono cifre epiche. Inoltre, una grande massa di gente promiscua partì con loro, con greggi e armenti in gran numero. Una massa promiscua, tutti schiavi. Non è che ci fosse assolutamente quella che sarà una preoccupazione del giudaismo post-esilico, la razza santa. Vedete poi come si negano facilmente le proprie origini. Si va a cercare la razza santa, come fanno Esdra e Neemia, quando all'origine è una massa promiscua che non sanno neanche che identità religiosa e culturale abbiano. Ecco, Dio ha scelto lì. Ed è il mistero per cui Dio, Paolo teologizzerà, ciò Dio ha scelto ciò che nel mondo è disprezzato, ignobile ed è povero. Nella prima lettera ai Corinti Paolo, certamente con la sua teologia, con la sua capacità anche, come posso dire, polemica, certamente ci sconvolge con questo testo, eppure lui lo dice con chiarezza. Considerate la vostra chiamata, la vostra scelta, fratelli. Non ci sono molti intellettuali, non ci sono potenti, non ci sono nobili. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è vergognoso e disprezzato, ciò che conta nulla, per ridurre a nulla le cose che contano, perché nessun uomo possa gloriarsi di fronte a Dio. È la scelta di Dio che resta indubbiamente a noi impossibile da discernere. Unica cosa che possiamo dire con Deuteronomio: Dio ci sceglie per amore, come ha scelto, perché vi ama. Non eravate un grande popolo. Vorrei ancora dirvi una cosa, se avete pazienza, proprio solo due minuti. Tutto questo che vi ho detto in realtà è attestato nel nome di Dio, sappiatelo. Noi purtroppo non sappiamo leggere bene la rivelazione del nome di Dio a roveto ardente. Ma voi sapete che quando Mosè chiede a Dio: ma io andrò dai figli di Israele e gli dirò il Signore mi ha mandato a voi, loro diranno: e qual è il suo nome? E tu gli dirai: Eie Asher Eie, che indubbiamente la traduzione più rapida potrebbe essere: io sono colui che sono. Però questa è una traduzione che dipende dai 70, dipende da una comprensione tipicamente greca, ma in realtà non va tradotto assolutamente così. anche perché una forma che ribadisce due volte eie, Asher è colui che, eie, che in ebraico è un rafforzativo. Eventualmente sarebbe meglio tradurre come fanno gli ebrei. Io sono. Ma all'interno, attenzione, di questo io sono, non c'era il verbo essere all'interno dell'ebraico. Questa, vi dico, è una lettura che noi facciamo a partire dal greco, che ama dire Dio on, colui che è, l'esistente. Ma queste sono categorie filosofiche tipicamente estranee all'ebraico antico. E allora sempre di più oggi grandi esegeti rabbini, tra cui un certo Goiten, purtroppo la sua opera è solo in inglese, c'è qualcosa in tedesco, non è mai stato tradotto in italiano, ma che è uno specialista soprattutto dell'accadico e delle lingue antiche, il quale dice, attenzione, quel essere che c'è lì è essere per, è essere con, è un essere di qualcuno che è un amante, e lui arriva addirittura a tradurre, che si dovrebbe tradurre, io sono colui che amo, io sono l'amante, io sono l'appassionato. Ve lo dico perché, attenzione, l'esito finale del Nuovo Testamento, in Prima Giovanni, si arriverà a dirlo con chiarezza, perché Dio è amore, alla fine del Nuovo Testamento. Prima non viene mai detto in una maniera lapidaria, eppure giustamente questo io sono colui che sono non ha niente a che fare con l'ente, con l'esistente greco, è io sono per, io sono l'amante, io amo. Il parallelo che viene fatto è quello che si dirà in un altro testo dell'Esodo, io avrò misericordia di colui che vorrò aver misericordia. Vedete il giochetto? Cioè io ho misericordia all'infinito. In italiano invece, se io lo dico così, io ho misericordia di chi vorrò aver misericordia, sembra un capriccio. Cioè si afferma quasi una libertà capricciosa mia, io voglio aver misericordia. Invece in ebraico è io avrò misericordia, avrò misericordia. Detto come rafforzativo due volte, voi capite che cambia. Ma ci tengo a dire che il nome di Dio, non pensate che il nome di Dio dato a Mosè è un nome di Dio per contemplare alla maniera di Plotino l'ente. No, Mosè non ha contemplato l'ente. Certo, la lettura che ne fa Plotino e che magari fa Gregorio di Nissa al suo seguito è di questo tipo. No, si contempla colui che è per, colui che agisce per amore, colui che è dalla parte di questo popolo di poveri e di miseri.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze e le coscienze, capaci di trasmettere esperienze e valori, di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste le parole del presidente Mattarella in occasione dell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Ed ora in Colombia, dove si scava ancora tra le macerie dopo il violento terremoto di 2 giorni fa, le stime americane parlano di almeno 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio. Un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli di lingua spagnola. Inviato subito un primo aiuto finanziario indirizzato direttamente al Segretariato Nazionale del Pastoral Social Caritas colombiana della Conferenza Episcopale. Nuove esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente, dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale. Infine, per la sua ricandidatura nel 2028, dice: me lo chiedono in molti, ma la legge è ferrea. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare i navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, così il premier russo Putin. A bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari. È fissato in questi minuti nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato del suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Continuano a restare sospese le attività di volo per l'emergenza cenere lavica dell'Etna all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18. Migliaia di passeggeri che sono rimasti a terra, che hanno subito disagi. Molti sono stati indirizzati all'aeroporto di Palermo e Trapani. Comiso è stato riaperto alle 10. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
4: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
5: Vieni a salvarmi, o Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
0: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
6: Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie. Invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
7: Nel tempo che avrò stabilito, io giudicherò con rettitudine. Si scuota la terra con i suoi abitanti. Io tengo salde le sue colonne.
6: Dico a chi si vanta: non vantatevi, e agli empi: non alzate la testa. Non alzate la testa contro il cielo. Non dite insulti a Dio.
7: Non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto, non dalle montagne, ma da Dio viene il giudizio. È Lui che abbatte l'uno e innalza l'altro.
6: Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato.
7: Egli ne versa, fino alla feccia li dovranno sorbire. Ne verranno tutti gli empi della terra.
6: Io invece esulterò per sempre. Canterò inni al Dio di Giacobbe. Annienterò tutta l'arroganza degli empi. Allora si alzerà la potenza dei giusti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
0: La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta, e imperfetta la nostra profezia. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Sopra di noi la tua grazia, o Dio.
3: In te la nostra speranza.
8: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 12 agosto.
2: Sono le 12:24.

0: Questo è il latte dei nostri rubù. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
4: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e acquistando un po' alla volta terreni hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
3: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave, quella che oggi ricorre più spesso, è benessere animale.
4: Anche noi quando stiamo bene sul luogo di lavoro produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuol dire tante cose, tante ore di riposo per gli animali. Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione, quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci, farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte 2 volte al giorno. All'interno del robot, e questo è anche grazie a disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di 2 volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in Cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
4: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca, piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza, è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi il ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebra molto più facilmente i polmoni degli animali. È una stalla costruita con grandi spazi, gli animali possono camminare, abbiamo raddoppiato quelli che sono espressi in centimetri lineari di quantità di acqua che viene data a disposizione agli animali e ogni gruppo, perché noi lavoriamo con 4 gruppi distinti in cui gli animali sono messi in base alla loro attitudine ad essere più o meno agitati, più o meno diciamo così animali di gruppo, ogni gruppo ha molto più posto rispetto a quelli che ci sono gli animali dentro, quindi vuol dire spazio libero. Il grandissimo vantaggio di una stalla di questo tipo è che dà la possibilità anche a noi operatori di lavorare diversamente, quindi il dolore alla schiena piuttosto che l'articolazione che potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
3: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
0: I miei vecchi, i nonni e mio padre, sono partiti dalla mungitura a mano. Poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere con i secchi, poi entrato io abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot. E io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non

dei pedometri come questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e

0: Dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine, causata da batteri, virus o traumi.
1: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti, e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi delle ruspette che puliscono le corsie ogni 2 ore, abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
2: Agrinet for Tech.
0: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. Un incentivo, ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato. Tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
3: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime e anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle le vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le ha individuate, l'attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso ho prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
0: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di pochi passi fino a una porta che si apre su un piccolo ufficio affacciato sulla stalla. È qui che il lavoro manuale lascia spazio alla gestione digitale. Alla scrivania, davanti al computer, Nicola osserva in tempo reale tutto ciò che accade per ogni mungitura, in ogni singola goccia di latte tracciata dal robot. Sul monitor scorrono grafici, tabelle, alert, la produzione, la salute delle bovine, i tempi di permanenza, le anomalie. Tutto è trasformato in dati e i dati in decisioni. L'azienda agricola diventa così una grande casa tecnologica, dove l'allevatore è uomo di campagna e manager digitale.
3: In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene e come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte prodotto, quindi quanto è stata la variazione nelle ore distribuite, quindi nelle 24 ore della giornata. Poi vediamo quello che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa. Perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, si aumenta, il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente è una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
0: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
3: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe. Come per l'uomo, no? Magari prima di ricorrere all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna, la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo, attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano, viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Quelle informazioni le incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. Importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente, sta convertendo molto bene e questo vuol dire ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità, quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo disciplina del grana padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è efficienza e quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene, quindi vuol dire che sono redditizi e questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti, perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora l'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
1: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. Nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

Spotify pour et tout. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: In Blu 2000 News.
1: Colombia si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti. Salvata una madre e un neonato dopo 30 ore, il Papa esprime vicinanza alla popolazione durante l'udienza generale. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno da Franco Rossi. Colombia si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti, salvate una madre e un neonato dopo 30 ore sotto le macerie. Caterina Dall'Olio.
2: È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto in Colombia, ancora oltre 3000 dispersi. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicino all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ce ne parla David Murgia.
3: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Per paura di un attentato il presidente americano Trump ha dovuto cambiare l'aereo che lo riportava a casa dopo il vertice NATO in Turchia dello scorso luglio. Ce ne parla Ugo Scali.
4: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dalla Turchia. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare il singolare piano, il presidente davanti alle telecamere è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale, imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028 affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano infine non si fermano i raid di Israele, l'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito stamane con munizioni al fosforo bianco le alture di Al-Itaher. La diplomazia però non perde le speranze, un nuovo round dei colloqui di pace tra Libano e Israele è prevista ancora una volta a Roma all'inizio di settembre. Ugo Scali. Linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, attacchi con droni russi nella notte, anzi con droni ucraini nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media, dei tritti di droni hanno colpito edifici residenziali provocando vittime. Segnalate esplosioni anche in Crimea e nella regione di Balaclava. Zelensky, nel suo consueto discorso serale, ha detto che la Russia si sta preparando ad una ulteriore mobilitazione in autunno dopo le elezioni parlamentari. Torniamo in Italia. Era fissato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Siegfriedo Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. All'indagato, i PM di Roma hanno contestato l'aggravante del metodo mafioso. Con il gran caldo torna il problema drammatico della situazione delle carceri sovraffollate, una situazione diversa all'istituto minorile Beccaria di Milano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
5: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile, la direttrice è Eleonora Cinque, giovanissima.
6: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese.
5: In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. Due anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 82 anni dopo, Sant'Anna di Stazzema resta una ferita aperta e un monito per il presente. Da quel luogo di memoria il messaggio di Mattarella, che richiama le radici della Repubblica e mette in guardia dal ritorno della guerra e dalle logiche di potenza. Ce ne parla Monica Di Loreto.
7: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'eruzione dell'Etna, che continua incessantemente e quindi continuano a restare sospese le attività di volo a Catania. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini resta chiuso fino alle 18. È stato riaperto invece attorno alle 10 l'aeroporto di Comiso. Molti passeggeri sono comunque rimasti a terra e molti sono dirottati all'aeroporto di Trapani e di Palermo. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia. Incoraggio tutti a partecipare alla messa, così Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì. Paolo Fucili.
8: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia e allora esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
9: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
8: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz e dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
9: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
8: E da San Pietro, infine, Leone prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia potrebbe protrarsi fino al 17 di agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperatura con 7-8 gradi sopra la media. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, così spiegano gli esperti. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Roberto Damiate, regia, buona giornata.
10: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
11: Sono le 13:10.
12: È mercoledì 12 agosto.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 12 agosto.
2: Sono le 13:31.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:46.
2: È mercoledì 12 agosto.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa all'udienza. La domenica bisogna andare alla messa. La vicinanza di Leone XIV alla Colombia colpita dal terremoto, stanziati 100.000 euro. Prorogato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, in Libano prosegue la dura offensiva di Israele. Pubblicato il programma della visita pastorale del Papa alla Repubblica di San Marino, al meeting e alla città di Rimini del 22 agosto. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia. Quanti in questo giorno non possono astenersi dal lavoro devono cercare di prendere parte alla messa. Così il Papa nella catechesi dell'udienza generale di stamani tenuta nella Basilica di San Pietro e dedicata all'anno liturgico, il ciclo delle fedi cristiane, che è ritmato dalle domeniche. Ce ne parla Tiziana Campisi.
2: L'anno liturgico, con le sue festività e i tempi dedicati alla Pasqua e al Natale, ripropone ciclicamente la pedagogia della storia della salvezza realizzatasi in Cristo e frutto della fede e della devozione della Chiesa, sviluppatesi nel corso dei secoli, spiega il Papa. Fondamento e nucleo dell'anno liturgico è la domenica, sottolinea Leone XIV. Per santificarla è fondamentale celebrare l'Eucaristia, raccomanda.
3: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa, anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
2: Nei saluti in lingua spagnola il pensiero del pontefice per i colombiani che piangono le vittime del terremoto di lunedì scorso e si trovano di fronte a ingenti danni. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
3: Assistenza a los damnificados.
1: E il Papa ha inviato in Colombia un primo stanziamento urgente di fondi destinato alle diocesi colpite dal terremoto. Si tratta di una somma di 100.000 euro indirizzata al Servizio Nazionale di Pastorale Sociale che si occupa di raccolta e distribuzione degli aiuti. A questa prima donazione seguiranno ulteriori aiuti. Intanto il bilancio del sisma è salito a oltre 250 morti, 2.500 feriti e circa 4.000 dispersi. E mentre proseguono le operazioni di soccorso, continuano gli interventi a sostegno della popolazione. Marco Guerra ne ha parlato con Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI.
4: È una situazione complicata, una fase emergenziale in cui per fortuna in Colombia la protezione civile, diciamo, è abbastanza strutturata e sta facendo tutto il possibile, soprattutto nelle grandi città. Certo, ci sono moltissime aree del paese che sono isolate perché sono vicine alle aree amazzoniche e quindi devono essere ancora raggiunte dai soccorsi, e lì questo farà sicuramente crescere il numero dei morti, dei feriti, dei danni.
5: Rispetto al Venezuela, che è un paese più politicamente isolato, con una crisi economica e politica in corso, potrebbe essere più agevole operare in Colombia, o almeno questa è la speranza?
4: Sicuramente dal punto di vista istituzionale la Colombia è un paese più preparato, hanno moltissimi contatti con gli Stati Uniti d'America che hanno già promesso moltissimi aiuti e quindi questo dovrebbe facilitare la situazione. Certo, c'è una grandissima preoccupazione per le aree che sono maggiormente isolate.
1: Massiccio attacco di droni condotto dalle forze armate ucraine a Novorossiysk, nella regione russa di Krasnodar. Secondo fonti americane, il vicepresidente americano avrebbe chiesto a Kiev di fermare gli attacchi sulle petroliere russe e il Consiglio di sicurezza di Mosca ha sottolineato che ha il diritto di attaccare qualsiasi nave mercantile di paesi nemici, sia nelle acque russe che in acque neutrali. Sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran, prorogato il cessate il fuoco tra i due paesi che scadrebbe il prossimo 17 agosto, è quanto comunicato dal Pakistan, uno dei paesi mediatori dei negoziati in corso, che non hanno fermato le ostilità con colpi incrociati per il controllo dello stretto di Hormuz. In Libano intanto prosegue la offensiva di Israele, ce ne parla Paola Simonetti.
2: Mentre il Pakistan illustra scenari di possibili accordi fra Stati Uniti e Iran, sul campo le posizioni si irrigidiscono e non solo a parole. Gli USA infatti hanno confermato di aver attaccato una nave panamense nel Golfo dell'Oman che aveva tentato di violare l'embargo americano contro Teheran. Il nodo cruciale al centro delle ostilità resta dunque lo Stretto di Hormuz, di cui il presidente americano Trump continua a rivendicare il controllo, che l'Iran invece non intende cedere. Un braccio di ferro che vede l'allargarsi delle tensioni anche sul fronte yemenita, con gli Houthi che hanno colpito un'altra nave saudita nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, uccidendo 6 persone. In fiamme resta anche il Libano del Sud, dove Israele non allenta la morsa dei raid. Un massiccio attacco aereo ha preso di mira il villaggio di Adatta nel distretto di Bin Jbeil. Ieri un altro colpo sferrato contro la città di Nabatieh ha provocato un morto, un ferito e il danneggiamento di un'ambulanza.
1: Le autorità del Marocco hanno intensificato la presenza delle forze di sicurezza nelle aree vicino alla città autonoma spagnola di Ceuta. Ma quale dovrebbe essere stato il movente di questa massiccia ondata migratoria? In riferimento alla sentenza della Corte Suprema spagnola che limita i rimpatri per gli arrivi via mare, lo abbiamo chiesto all'avvocato Alessandro Patico dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. L'intervista è di Silvia Giovanrosa.
6: Quella sentenza in sostanza cosa ha detto? Che la Spagna e le autorità spagnole non possono rimpatriare in modo diretto e immediato tutti gli stranieri che arrivano a Melilla o a Ceuta, non violando i controlli di confine di terra, ma quelli che arrivano via mare. E adesso la Spagna per aggirare questo problema sta mettendo delle barriere in mare, in modo da poter dire anche il superamento di quelle barriere integra quei presupposti che ci consente respingimento immediato.
7: Si è cominciato a parlare molto appunto della gestione dei flussi migratori, in particolare del patto di Dublino. Questo che cosa significa?
6: Il migrante che arriva in Italia dovrebbe fare domanda in Italia, molto spesso succede che ha un'altra meta. Il nuovo patto europeo fondamentalmente funziona sul principio che le frontiere esterne devono essere il più possibile blindate, ma anche quelle interne in realtà, ponendo una serie di obblighi ai migranti e agli stati che gestiscono le loro domande, che dovrebbero disincentivare in massima misura questi movimenti secondari.
1: E torniamo al Papa. Ha pubblicato il programma ufficiale della visita pastorale nella Repubblica di San Marino e a Rimini il prossimo 22 agosto, il servizio di Antonella Palermo.
8: Un'ora di volo in elicottero e il Papa sarà alle 9 nella Repubblica di San Marino. Nel Palazzo Pubblico l'incontro con i segretari di Stato, seguito dal colloquio privato con i capitani reggenti nella Sala Consiglio dei 12. Alla Basilica sosterrà in adorazione eucaristica con la venerazione delle reliquie di San Marino, alla presenza dei rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Alle 12:15 Leone saluterà i fedeli in piazza e si congederà dalle autorità. L'atterraggio alla Fiera di Rimini è previsto per le 14:45. Due le mostre che il Papa visiterà, quella su Sant'Agostino e quella su Leon Armel. Poi passaggio al Villaggio Ragazzi, l'incontro nel grande auditorium. Atteso alla Cattedrale di Rimini, il Pontefice vi arriverà per le 17:30. Qui incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, dunque il trasferimento al Piazzale del Porto, dove presiederà la messa alle 18:30. Rientro in Vaticano alle 21.
1: La cultura al Colosseo a Roma fino al 18 ottobre, la mostra Troia e Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, esposte oltre 300 reperti. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: La mostra parte dalla Troia storica, il sito dell'Anatolia nord-occidentale abitato per millenni, per seguire poi la formazione e la fortuna della tradizione omerica. Sono oltre 300 i reperti esposti, con più di 200 opere provenienti da 19 musei turchi. Il punto centrale è distinguere, senza separare, mito e ricerca storica. L'archeologia non dimostra Omero, ma aiuta a comprendere il contesto nel quale alcuni racconti possono avere preso forma. Il percorso arriva quindi a Enea e a Roma, dove la discendenza troiana diventa parte della costruzione dell'identità politica e culturale della città. Una lunga storia di trasformazioni e trasmissioni che attraversa quasi 3.000 anni.
1: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi, in regia Luca Collodi. Le notizie tornano alle 3 del pomeriggio.

Battiti di mani e piedi tra i più famosi della storia della musica internazionale, quelli dei Queen, grazie a We Will Rock You e anche del cinema, visto anche il bellissimo Bohemian Rhapsody. 1977 per questa perla musicale, noi siamo pronti anche per esplorare quello che accade oggi nella nostra bella penisola con i concerti del giorno. Magari andrete proprio a vedere il concerto di cui tutti parlano in queste ore, che si rinnova anche quest'anno, cioè il Giova Summer Party di Jovanotti, che fa tappa oggi a Montesilvano in provincia di Pescara, la Music Arena. Blanco sarà a Baia Domizia in provincia di Caserta, nella zona di Arena dei Pini, mentre invece questa sera Locus Festival a Locorotondo in provincia di Bari, a Masseria Ferragnano il live di Vinicio Capossela. Caparezza protagonista a Montignoso in zona Massa Carrara, Arena della Versilia. C'è anche Nicolò Favvi a Sirolo in provincia di Ancona all'Arena Parco della Repubblica, e poi vi segnalo a Gerola sui Sentieri degli Dei questa sera a partire dalle 21 in provincia di Napoli. Ovviamente al Parco della Colonia Montana ci sarà Francesca Michelin. Più giù in Sicilia andiamo a vedere cosa accade a Zafferana Etnea in provincia di Catania, all'Anfiteatro Falcone Borsellino ci sarà Raff all'interno della rassegna Etna in Scena. Madama Castiglioncello in provincia di Livorno, Castello Pasquini per lei, mentre invece alle 21.30 il grandissimo Massimo Ranieri vi aspetta al Golfo Aranci o al Biatempio all'Arena del Mare. C'è anche la possibilità di apprezzare Zen Circus dal vivo alla Mezzia Terme in provincia di Catanzaro, al Lungomare Falcone Borsellino all'interno della manifestazione denominata Color Fest. E giusto per colorare d'allegria e musica anche la giornata di domani, vi anticipo che ci sarà Achille Lauro a Olbia, nella zona dell'Arena, al Red Valley Festival, mentre invece gli Tfiba saranno a Forte dei Marmi Lucca al Parco di Villa Bertelli. Queste sono soltanto alcune anticipazioni di quello che tratteremo domani all'interno della pagina dei concerti. Adesso novità musicale, questa è Enemies.

prima stanza a destra, l'unico ricordo forse di quando ero piccolo, perché anche noi lo facevamo da piccoli, insomma chi non l'ha fatto, cioè lasciare magari il telo da mare sulla sdraio, lo fanno anche i grandi, non solo i piccoli, per occupare il posto per il giorno dopo in spiaggia. Lo fa anche il nostro Daniele Caruso, l'ho detto senza peli sulla lingua, l'hai fatto anche tu in vacanza, lo facevi, sì certo. Allora c'è un tabloid tedesco, se ne è occupato addirittura, e ha raccontato il fenomeno contro chi tenta di trasformare la spiaggia pubblica in una prenotazione privata. Non si dovrebbe fare, ovviamente, ma tutti più o meno l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Le pratiche di quelli che sono chiamati furbetti dell'ombrellone finiscono sotto i riflettori anche all'estero. La strategia è semplice: lasciare appunto durante la notte l'attrezzatura proprio sulla spiaggia, tipo ombrelloni, lettini e sedie pieghevoli, così da ritrovarli al mattino seguente e già avere il proprio spazio occupato. Una sorta di prenotazione fai da te, che però ovviamente sulle spiagge libere non ha alcun valore, può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica, perché pare che ci siano anche le multe. Quindi dietro la corsa alla prima fila, secondo la ricostruzione, ci sarebbe anche il costo sempre più elevato delle attrezzature degli stabilimenti balneari. Ovviamente se si può risparmiare da qualche parte, uno si porta l'occorrente da casa, è anche giusto, diciamo, che in qualche modo si risparmi per un'economia domestica migliore. Per una postazione con ombrellone e due lettini, soprattutto nelle località più richieste, lo ricordiamo, la spesa può diventare davvero un salasso, e salasso può far rima con Alassio. Sulla costa ligure, ad esempio, questo quotidiano tedesco indica una media di circa 340 euro a settimana per una sistemazione in prima fila, ragazzi. 340 euro a settimana sono soldi e soldoni. A Lignano Sabbio d'Oro, che dicono sia la località più economica presa come riferimento dal giornale, si arriva invece a circa, economica neanche più di tanto, 164 euro a settimana, che comunque secondo me è anche caro. In alta stagione poi non ne parliamo, il conto può salire ancora, e da qui l'attrattiva della spiaggia libera, cioè niente costo ovviamente per la postazione, almeno nelle intenzioni di chi lascia l'attrezzatura, il telo da mare o la sdraio per il giorno seguente. Quindi l'ombrellone diventa una prenotazione a tutti gli effetti, ombrelloni piantati soprattutto nella sabbia, lettini e sedie, e persino addirittura le tende, che possono diventare una forma di occupazione abusiva dello spazio demaniale. Tra gli episodi c'è anche quello di Marina di Peschici in Puglia, dove i controlli avrebbero portato al ritrovamento di una vera e propria distesa, che è quella di Daniele Caruso, che hanno trovato attrezzatura sulla spiaggia, cioè sei andato lì in vacanza, quindi presumo sia la tua, circa 180 ombrelloni, decine di lettini per tutta la famiglia e oltre 200 picchette, perfino una tenda da campeggio, numeri che restituiscono bene la dimensione di questo fenomeno. E dicevamo, ci sono anche le multe, attenzione, perché viene sorpreso proprio sul fatto occupare abusivamente la spiaggia lasciando queste attrezzature durante la notte. La conseguenza può essere simbolica ma altrettanto pesante, perché sono previste multe fino a 200 euro in caso di comportamenti reiterati. Può entrare in gioco anche l'ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico come accusa, quindi prestate la massima attenzione. Voi insomma fatevi un esamino di coscienza, noi ce lo siamo fatti, l'abbiamo fatto anche noi in passato, quindi non si fa e si rischiano anche delle multe. 14:22, arrivano dal passato i Corner Shop.

0: In questo pomeriggio su Inblu 2000, alle parole dell'estate, trattiamo di una storia veramente molto profonda e toccante, quella che riguarda una donna, una mamma prima di tutto. Lei è Giusy Battain con noi direttamente dalla provincia di Treviso. Buon pomeriggio Giusy, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie Max.
0: Allora, noi ti abbiamo chiamato molto volentieri oggi pomeriggio perché tu sei la fondatrice e direttrice di un'associazione no profit che pone, diciamo, il focus su un'importanza che riguarda i bambini, anche lo stato delle famiglie, quelle che seguono i propri figli in corsia, e quindi anche in questo periodo di vacanza per molti queste vacanze diventano insostenibili per altri.
1: Certo, la malattia naturalmente non si presenta solo ed esclusivamente in certi periodi dell'anno, ma si presenta naturalmente quando c'è. E così succede anche ai bambini chirurgici, che sono i bambini che noi sopportiamo, cioè quei bambini nati con malformazioni e che poi hanno la necessità di essere trattati con terapie chirurgiche. Naturalmente queste terapie vengono appunto effettuate durante tutto l'anno, compreso l'estate, peraltro talvolta anche proprio d'estate ci sono i maggiori numeri di ricovero, proprio perché i bambini sono meno impegnati in attività scolastiche o comunque anche i genitori hanno la possibilità di assentarsi maggiormente dal lavoro, ed ecco qui che appunto d'estate non sempre si va al mare, non sempre si hanno momenti, diciamo, più leggeri e tranquilli, ma ci sono anche dei momenti in cui appunto i figli purtroppo sono sottoposti a delle terapie che talvolta sono appunto invasive, come possono essere gli interventi chirurgici.
0: Quindi una sfida importante è quella di aiutare questi piccoli pazienti che soffrono già dalla nascita, ancora prima che nascano ovviamente, perché hanno magari delle malformazioni, come tu stessa hai detto e hai raccontato Giusy, e quindi da lì è nata ABC Bambini Chirurgici, che dà una mano prima di tutto dal punto di vista psicologico a queste famiglie, e poi è nata anche l'idea di ospitare queste famiglie che hanno bisogno di seguire nel proprio percorso i figli.
1: Sì, esattamente. Ormai da 22 anni ABC esiste, e uno dei primi progetti è stato proprio quello di poter ospitare le famiglie che vengono da fuori Trieste. ABC ha sede a Trieste e supporta i bambini che si riferiscono poi all'IRCS di Glogerolo, che è un ospedale materno infantile, in modo che possano alloggiare gratuitamente all'interno di case. Ogni nucleo ha la possibilità di stare all'interno di una casa, quindi di riproporre l'ambiente casa. Noi ad oggi, come dice, abbiamo 6 appartamenti all'interno dei quali ogni anno ospitiamo circa 270 famiglie l'anno, gratuitamente, appunto, come stavo dicendo, proprio perché uno dei grandi pensieri, dei momenti d'ansia della famiglia è proprio quello di non solo il supporto economico, cioè la parte economica, che comunque in questo momento è assolutamente gravosa, lo sappiamo, anche in quali situazioni magari alcune famiglie possono versare, ma non solo diciamo una preoccupazione che possa passare attraverso il portafoglio, ma anche attraverso un pensiero della logistica, cioè è già la preoccupazione dell'intervento, del ricovero, avere anche il peso di non sapere dove andare o comunque di poter andare nel posto migliore dove si sa che c'è qualcuno che ti aspetta e sa anche quale sarà il tuo percorso, capisce e comprende il tuo stato d'animo, certo è un valore aggiunto.
0: Ecco Giusy, tutto questo, se avrai voglia di raccontarcelo oggi pomeriggio, nasce da una tua esperienza personale anche molto dolorosa, e da lì che hai deciso di intraprendere questo cammino e aiutare praticamente gli altri.
1: Sì, esattamente, 22 anni fa, io stavo a Vittorio Veneto, quindi in Veneto, al sesto mese di gravidanza viene diagnosticato al bambino che portavo in pancia un teratoma sacrococciso, che è una malformazione tumorale, quindi il classico, gli ospedali si dicono il classico tumore fetale, in realtà tanto classico non è, perché naturalmente è una cosa molto rara. Riccardo poi è nato, tra l'altro insomma, il bambino all'epoca ha subito un intervento chirurgico immediatamente dopo il cesareo e altri ulteriori interventi. Ora comunque sta bene, questo, insomma, ci tengo anche a rassicurare chi ci ascolta, perché ogni volta c'è questa domanda, e quindi di fronte a questi eventi, che sono eventi assolutamente eccezionali e naturalmente molto pesanti, perché poi l'iter chirurgico non è stato facile, ci siamo chiesti in realtà quale fosse il motivo per cui ci capitò questa cosa 22 anni fa. Ci siamo dati la risposta dicendo che forse avremmo dovuto aiutare qualcun altro. E così abbiamo fatto.
0: Bello.
1: Abbiamo fondato questa organizzazione che poi insomma ha preso il via, è stata un po' così, non dico quasi per gioco, ma appunto per uno spirito profondamente di gratitudine, ma in realtà poi si è ampliata e allargata e decisamente un impatto che produce un impatto che ogni giorno che siamo con mano, grazie alla possibilità di avere feedback o ritorno da parte dei genitori che naturalmente sono molto felici, si rispondono in una condizione difficile.
0: Giusy, questo ti fa e vi fa onore per quello che state facendo. Tra l'altro l'obiettivo è quello anche di estendere, no, questo progetto anche ad altre realtà italiane, quindi è quello l'obiettivo e noi vi auguriamo di centrarlo in qualche modo. E poi vogliamo sottolineare l'impegno che trasforma realmente questi nuclei familiari che hanno bisogno d'aiuto, cioè il circolo virtuoso, come è stato definito, dei vostri volontari.
1: Certo, noi abbiamo la cosa bellissima è che naturalmente questa organizzazione non si fonderebbe, non riuscirebbe a portare avanti la propria missione se non avesse dei professionisti all'interno. Ma oltre ai professionisti, accanto c'è un gruppo incremento di volontari, circa 150, che si adoperano ogni giorno per poter o entrare all'interno del reparto e far giocare i bambini 2 ore al giorno, compresi sabato e domenica, accogliere le famiglie all'interno delle case, quindi diciamo, ogni famiglia che arriva c'è una persona fisica anche a tarda sera che accoglie con un sorriso chi per la prima volta varca la soglia, e dall'altra parte anche volontari che all'interno del territorio comunale testimoniano tutto ciò che ABC sta facendo. Quindi sicuramente la rete di volontari è importantissima non solo per ciò che fa, ma anche proprio perché aderisce totalmente ai valori che ABC promuove e propone e li porta anche nella società civile. E questo penso che sia davvero una modalità di amplificazione, di raccontare che comunque ognuno di noi qualcosa di buono può fare. Lo può fare nel piccolo, nel grande, ma anche quel piccolo porta davvero la differenza. E non solo fa la differenza all'altro, ma fa la differenza anche per se stessi.
0: È vero.
1: Perché comunque sarà una banalità, ma la realtà fare del bene si fa fare bene.
0: Allora lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono in questo momento, c'è anche un bel libro albo illustrato che racchiude tutte le storie create e raccontate direttamente dai bambini che sono stati i protagonisti, che è Nella foresta veramente scura, che si trova anche sul vostro sito, giusto?
1: Esattamente, okay. Esattamente, www.abcbambinichirurgici.it.
0: Quindi anche per sostenervi anche nel vostro cammino e soprattutto ponendo ancora una volta l'attenzione e il focus su questa estate che è molto bella di svago per gli altri che non hanno di questi pensieri, diciamo così, ma è molto stressante anche per chi, come ci hai raccontato, ha a che fare con la malattia tutto l'anno e non soltanto d'estate.
1: Esattamente.
0: Giusy, io ti ringrazio davvero, grazie per averci raccontato la tua storia e a presto.
1: Grazie a te Max e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Buona giornata, grazie. Allora, bellissime le storie, quelle che ci raccontano anche i nostri ospiti, che ritrovate, lo ricordiamo, anche con disponibilità nella sezione podcast della nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Scaricate la nostra app, tra l'altro ci portate in vacanza con voi in ogni luogo ed è fondamentale seguire anche tutta la nostra programmazione estiva che si arricchisce anche con la musica degli U2. I can't

ma anche di un altro fenomeno molto interessante che vale la pena sottolineare. Tra poco ne parleremo. Intanto volevo salutare un paio di amici che sono arrivati a diretta e radioinblu.it, tipo Corrina, bellissimo nome tra l'altro, complimenti. Lei niente ferie quest'anno perché è in maternità, quindi le facciamo tantissimi auguri, e quindi Corrina, che sia veramente un'estate indimenticabile, soprattutto per quello che stai aspettando tu, e anche tutti i tuoi familiari ovviamente sono in trepidante attesa. Salutiamo anche un'altra fanciulla che è Nadia, buon pomeriggio anche a lei, che ci scrive anche di canzoni che ama molto in questa estate 2026, che poi ascolterai, cara Nadia, anche come diciamo le canzoni attuali ma anche quelle del passato all'interno delle classifiche dell'estate, che ripropongono anche i successi di un'estate che fu in particolare, ogni settimana sabato e domenica qui su Inblu 2000 dalle 14 alle 15, quindi l'opportunità anche di rispolverare i tormentoni di una volta. E tra le canzoni che ama molto Nadia, ha fatto un lungo elenco via mail davvero di quelle che vanno per la maggiore in questo periodo, c'è anche questa dei Pinguini Tattici Nucleari, che andiamo ad ascoltare subito. Sorry, scusa, lo siento.

Meno male che c'è il nostro Daniele Caruso che mi riprende ogni tanto come, diciamo, il maestro a scuola. Esatto. Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Nella prossima ora ci saranno anche le mini classifiche, come ogni giorno, diciamo, classifiche a go-go, e in particolare ci concentreremo anche sui libri, sulle novità editoriali di questo periodo. Adesso Pink.

0: quando ci si diverte, è il caso di dirlo, la prima ora sta volando via, tra poco anche le news con la nostra redazione, rimanete con noi anche per una seconda ora ricca di contenuti. Adesso novità fra Quintale, dal suo album che vanta tante collaborazioni, c'è anche questa con West Cross. Il titolo della nuova è Scarabocchi su In Blu 2000.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro sulle Alpi Apuane Toscane, si svolgono le celebrazioni in memoria delle 560 vittime civili, in prevalenza anziani, donne e bambini, trucidate 82 anni fa in una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste dell'ultimo anno di guerra in Italia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella rende attuale e urgente la testimonianza di quei martiri della libertà.
2: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In Colombia il presidente Abelardo de la Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il paese lunedì 10 agosto. Gli ultimi bilanci ufficiali diffusi dalle autorità di Bogotà parlano di 250 morti finora accertati, oltre 1 migliaio di feriti e circa 3.000 persone che risultano ancora disperse. Intanto da tutto il mondo stanno arrivando nel paese latinoamericano aiuti materiali e squadre di soccorso specializzate per la ricerca di superstiti sotto le macerie. E stamattina Papa Leone ha pregato per la Colombia e quanti sono stati colpiti dal terremoto durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Tramite l'elemosineria vaticana, col prefetto da subito in contatto con l'annunziatura e la conferenza episcopale colombiana, il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colombiane più colpite dal sisma. Europei di nuoto a Parigi, Thomas Chekong rinuncia ai 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 d'orso, in programma oggi alle 18.40, 3 pass per le finali e 7 per le semifinali. Questo è il bilancio per gli azzurri nella terza sessione delle batterie dei 38esimi campionati europei transalpini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

tutti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica di arte, cultura e spiritualità. Oggi ci portiamo a Milano per conoscere una bellissima realtà e particolarmente originale per coloro che ancora non la conoscono, Casa Verdi, e la conosceremo attraverso la voce del professor Roberto Ruozzi, oggi presidente della Casa e della Fondazione. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La prima domanda, che cos'è Casa Verdi?
1: Beh, Casa Verdi è una fondazione che fu fatta con le risorse finanziarie di Giuseppe Verdi poco tempo prima della sua morte e che ancora si mantiene con i frutti dei diritti d'autore che Verdi lasciò con il suo testamento alla casa e che furono investiti in immobili, in finanza. E fu aperta nel 1902, dopo la morte di Verdi, benché fosse pronta prima della sua morte, perché disse che non voleva essere ringraziato da nessuno.
0: Qual è la caratteristica di quest'opera? Perché a questo punto abbiamo scoperto che Giuseppe Verdi non ha lasciato solo delle opere musicali, ma anche una grandissima opera di carità.
1: Beh, Giuseppe Verdi fu un grande benefattore. In pratica, non avendo eredi diretti particolari, lasciò tutto il suo patrimonio in opere di beneficenza pubblica, eccetera. Questa è stata la più grande, quella che lui definì l'opera mia più bella, ed è una casa di riposo. Non, casa di riposo lo inventò lui, prima erano ospizi, robe, cose di questo genere qua, che ritenne non adatti, non dignitosi per i vecchi musicisti che non avevano avuto la virtù del risparmio, avevano passato vita fra, non avevano famiglia, cioè allora non c'erano le pensioni, quindi gli artisti, i musicisti con anche un po' la propensione a buttar via i denari erano tanti, ecco, e quindi fece questa cosa che resiste tuttora a cento e tanti anni dalla Costituzione.
0: Qual è la caratteristica particolare di questa casa? Abbiamo capito che ospita musicisti.
1: Sì, allora la casa ospita persone che dedicarono la vita alla musica, quindi non solo musicisti, ma anche cantanti, ballerini, registi, scenografi, critici musicali, professori di musica, e devono avere un minimo di 65 anni. Questa è la regola per entrare. Diciamo, loro fanno domanda, questa domanda viene analizzata dal consiglio d'amministrazione e poi da un medico che giudica se siano compatibili con la vita comunitaria. Insieme a una cinquantina di questi vecchi musicisti, la casa ospita anche una quindicina di giovani musicisti, cioè allievi del conservatorio, allievi dell'Accademia della Scala o dell'Accademia Comunale, che stanno facendo i loro studi e qui sono ospitati a condizioni di grande favore e costituiscono un mix estremamente interessante di giovani e anziani, in cui i giovani rappresentano iniezioni di vita per gli anziani e gli anziani rappresentano fornitori di esperienza ai giovani.
0: Ritornano alla mente le parole di Papa Francesco quando valorizzava e invitava a tenere unite le generazioni, tra le nuove generazioni e le antiche, perché sogni e profezie potessero intrecciarsi insieme.
1: Beh, è vero, questa è una conferma empirica, ecco.
0: Casa Verdi è andata sui titoli di giornali e altro anche per un inno dedicato proprio a Verdi e che sta gareggiando per il premio, per l'Oscar. Sì. Può raccontarci com'è nata la questione?
1: Ma un po' di anni fa venne qua una truppa di cineasti americani per fare un documentario su Casa Verdi. Diciamo, noi riceviamo spesso, soprattutto truppe straniere incuriosite da questa strana istituzione che era nostra. Questi finirono il loro lavoro e se ne andarono. Non ebbimo più notizia di che cosa successe, fino a che pochi giorni fa, in effetti, abbiamo saputo che da un lato il documentario che avevano girato era finito e che era già stato addirittura proiettato con il titolo di Viva Verdi in diverse città americane. E in contemporanea che questo documentario aveva una colonna sonora,

0: in diverse città americane. E in contemporanea che questo documentario aveva una colonna sonora di Casaverde, nota in tutto il mondo praticamente, di che sia anche utile, perché in questo modo riusciamo ad avere spesso qualche donazione o lascito con il quale viviamo meglio, ecco.
1: Quindi anche la canzone diventa occasione e strumento per tener viva questa realtà.
0: Sì, diciamo che adesso abbiamo commissionato la traduzione in italiano di questa canzone, poi speriamo di poterla cantare anche nella nostra lingua, che evidentemente per molti di noi e soprattutto per i nostri ospiti sarà più accessibile che non in inglese, ecco.
1: Noi tra qualche istante comunque l'ascolteremo in lingua originale, in inglese, proprio con questo spirito, viva Verdi.
0: E
1: viva Verdi, viva anche Casa Verdi a questo punto.
0: Grazie infinite.
1: Grazie a lei, professore, grazie infinite.
0: Grazie a lei, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, arrivederci.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver conosciuto e scoperto la Casa Verdi, vogliamo andare a conoscere chi è stato e chi è oggi Giuseppe Verdi. Lo facciamo con Marco Di Battista, collega di Radio Vaticana per la sezione musicale. Marco, buongiorno a te.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Vuoi aiutarci, Marco, a conoscere la figura di Verdi e l'eredità che ha lasciato alla storia?
1: Sì, una bellissima eredità, quella di Verdi, che è un personaggio che ha preso per mano il pubblico italiano e in fondo tutta l'Italia e l'ha portato da un'epoca a un'altra con un viaggio continuo, modifiche continue al suo linguaggio che ha sempre

0: sempre adattato alla novità e parte con un'opera, l'Oberto Conte di San Bonifacio, che dà la Scala nel 1839, in cui soprattutto nella sinfonia subito sentiamo che il mondo è ancora quello rossiniano, è ancora quello dei Donizetti e che ancora è vivo, e De Bellini che è morto da pochi anni, e invece man mano si evolve, passa attraverso alcuni episodi che tutti quanti conoscono, la parte del Risorgimento, cioè il Nabucco, i Lombardi alla Prima Crociata, opere che vengono rappresentate sempre a Milano 1842-43. Poi abbiamo questo momento della cosiddetta trilogia popolare, e non è a caso questo nome, questo soprannome, anzi, perché Rigoletto, Trovatore e Traviata davvero sono popolari, sono diventati proprio parte del sentire culturale degli italiani, e tutti, non più soltanto i nobili, andavano all'opera a sentire queste opere, ma tutti quanti. Era proprio il gusto degli italiani cambiato, e va a finire all'opera che secondo me è una delle più geniali della storia della musica, il Falstaff, un'opera che scrive con Arrigo Boito, che prima era stato un suo oppositore e poi diventa un suo fido collaboratore, e scrive quest'opera. Il Falstaff non è preso dalle Allegre Comari di Windsor di Shakespeare, ma anche dall'Enrico IV, un libretto composito che finisce con uno dei testamenti spirituali più belli della storia della musica, cioè Verdi alla fine del Falstaff fa un fugato, una fuga, cioè quello che i compositori normalmente mettono alla fine di una composizione seria, se vogliono dire qualcosa di particolarmente solenne. E invece che fa Verdi? Ci mette il testo tutto nel mondo e burla, si congeda in questo modo dagli italiani, dal mondo, dalla storia della musica, dicendo: non prendete questo mondo troppo sul serio.
1: Grazie per queste brevissime pennellate. Tu ci hai proposto alcuni pezzi, alcuni brani, per farci assaporare un pochino le tue parole. Con quale brano cominciamo?
0: Cominciamo con una goccia dall'Oberto Conte di San Bonifacio, questa sinfonia d'apertura che è ancora di gusto rossiniano, ma si vede, si sente appena appena comparire il Verdi che conosciamo.

0: E dopo questa chicca, qual è la seconda proposta?
1: La seconda è una veramente più che popolare e nazional popolare, il Brindisi di Traviata. Chi è che non lo conosce, chi è che non l'ha canticchiato, fischiettato?
0: Allora diamo ascolto anche a questa seconda parte.

0: E a questo punto ci congediamo con l'ultimo brano.
1: Eh sì, Tutto nel mondo è burla, il Falstaff, questo capolavoro verdiano che dà alla Scala nel 1893 è l'ultima cosa che scrive Verdi, che morirà nel 1901, ed è un congedo veramente che dimostra tutta la genialità di quest'uomo e la sua ironia rispetto alla storia della musica e rispetto a ciò che è la vita in generale.
0: Allora, io prima di mandare in onda questo ultimo pezzo vorrei ringraziarti, Marco, per averci aiutato a comprendere e a completare questa parte dedicata a Verdi a partire dall'esperienza della Casa Anziani Verdi, che ha lasciato in eredità proprio come casa di ritrovo per gli artisti anziani, e saluto e ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti. Subito dopo il brano, la seconda parte del programma. Grazie, Marco.
1: Grazie a te.

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Abbiamo parlato di musica lirica nella prima parte, dunque oggi vi ho portato un CD dalla mia collezione proprio dal reparto lirico. È un disco che si intitola Grace e la voce che ascolteremo è quella di Carlene Button, un soprano americano di grandissima grazia, è il caso di dirlo, bellezza e radiosità. Ha debuttato in Italia al Festival di Spoleto nel 1972 come voce solista nel Requiem di Brahms, ma già nel 1977 cantava al Metropolitan di New York. La delicatezza della sua espressività è ben evidente in questo brano che ascoltiamo, la Ninna Nanna di Hugo Wolf, dal titolo Schlafen des Jesuskind.

fragilità della voce di Catherine Battle è particolarmente evidenziata in quest'aria di Handel dal titolo O Head I Jubal's Lyre.

In ogni CD c'è un brano che preferisco, in questo caso è un'aria per lungo tempo attribuita a Johann Sebastian Bach, in realtà di Gottfried Heinrich Stölzel, dal titolo Bist du bei mir.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: E per chiudere in coerenza il tempo che abbiamo a disposizione, vi propongo un'altra voce sublime, una voce d'angelo davvero, quella di Edita Gruberova, impegnata in un'aria di Wolfgang Amadeus Mozart, che è stata utilizzata anche in un famoso film di Luchino Visconti dal titolo Gruppo di famiglia in un interno. Il brano si intitola Vorrei spiegarvi, oddio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tra i 250 morti fino ad ora accertati del devastante sisma che lunedì ha colpito la Colombia, c'è anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Secondo le prime ricostruzioni, Barrios sarebbe rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato a Cali. Intanto il governo di Bogotà, che segnala oltre un migliaio di feriti nelle zone più colpite dal sisma e oltre 3.000 dispersi, ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Caldo record almeno fino a Ferragosto sull'Italia e in Piemonte da 9 giorni un vasto incendio devasta i boschi del Monte Barone. La situazione è estremamente complicata perché il rogo si sta sviluppando su più fronti, tutti molto estesi, è quanto si legge in un report diffuso dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Il documento contiene aggiornamenti anche su altri incendi in corso nell'area. Sovraffollamento e caldo insopportabile rendono in questo periodo dell'anno ancora più problematica la situazione dei detenuti in gran parte delle carceri italiane. Per quanto riguarda il numero di reclusi non eccessivo, va meglio nel carcere minorile milanese Beccaria, ma anche qui i problemi non mancano.
2: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile. In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. 2 anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiesa Papa Leone XIV, sabato 22 agosto, visiterà in forma strettamente privata la comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli, in provincia di Rimini, dopo la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, che precederà la partecipazione del pontefice al meeting per l'amicizia fra i popoli e la visita pastorale alla città di Rimini. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana, che ha pubblicato il programma dettagliato della giornata del Papa in Romagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Luca, il narratore degli Atti degli Apostoli, ha raccontato la conversione di Saulo di Tarso. Forse lui non l'avrebbe considerata una conversione, ma piuttosto una maturazione. È cresciuto fino alla pienezza. Però è cambiato, ha cambiato atteggiamento. Nel capitolo 9 degli Atti abbiamo letto nell'incontro precedente l'evento drammatico che capovolge la vita di Saulo. Cambia il suo modo di vedere. Subito dopo, Luca racconta il cambiamento di Pietro. Sappiamo che negli Atti degli Apostoli i due personaggi principali, Pietro e Paolo, sono tenuti volutamente in parallelo. E ciò che viene raccontato dell'uno è proposto anche per l'altro. L'intento dell'autore del libro è quello di appoggiare Saulo, cioè San Paolo, di presentarlo come coerente con la predicazione di Pietro, testimone oculare di Gesù, primo degli apostoli, pietra di fondamento della comunità cristiana. Saulo riteneva che Gesù avesse torto. Incontrandolo risorto, cambia prospettiva, si accorge che ha ragione e comincia a seguirlo. Pietro in che senso deve cambiare? Il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli racconta una visita pastorale che cambiò la pastorale, cioè che aprì la mentalità di Pietro, facendogli comprendere che il progetto di Gesù era quello di allargare gli orizzonti, di uscire dall'ambiente ristretto di Gerusalemme e di portare la predicazione evangelica a tutte le genti. Fino allora gli apostoli invece erano rimasti a Gerusalemme, non impegnati affatto in un ministero missionario di annuncio ad altri. Comincia tuttavia una uscita dalla città che noi potremmo paragonare ad una visita pastorale. Nel capitolo 9, infatti, al versetto 32, si dice: avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda. Lidda è una città sulla costa mediterranea, quindi distante alcune decine di chilometri da Gerusalemme. Pietro va a far visita ai vari gruppi cristiani che si sono venuti a creare nelle cittadine intorno a Gerusalemme. Ma restiamo nell'ambito della Giudea. A Lidda Pietro guarisce uno storpio di nome Enea. Nel frattempo lo mandano a chiamare a Giaffa, un altro paese della costa, perché è morta una donna molto impegnata nella vita cristiana. E Pietro risponde alla chiamata, visita quella comunità nel momento del lutto per la perdita di questa donna chiamata Tabità e la risuscita. Compie un gesto straordinario, un miracolo di rianimazione del cadavere. Non solo fa camminare il paralitico, ma dà la vita a un morto. È un compito grandioso, simile a quello compiuto da Gesù, ed è il segno della sua autorità apostolica. Dopo questi eventi prodigiosi, Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni. in casa di un certo Simone conciatore. A questo punto inizia il racconto del capitolo 10. Inizia proprio come una narrazione a sé stante. C'era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte italica, uomo pio e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un ufficiale romano, comandante della corte italica, quindi molto probabilmente italiano, che vive a Cesarea, è un uomo buono, religioso, interessato alla religiosità di Israele. Un uomo che prega e che fa elemosine, ma è uno straniero, è un romano, è un nemico, un militare dell'esercito di occupazione. Da un certo punto di vista, uno del genere è automaticamente considerato cattivo, è uno dei nemici, uno straniero occupante, un pagano. Invece no, Luca lo descrive come un uomo onesto, serio, buono, religioso. Attraverso l'esperienza di quest'uomo avviene il cambiamento di Pietro. Cornelio, un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio che lo chiama. Cornelio! Risponde, che c'è, o Signore? Gli rispose, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite in tua memoria dinanzi a Dio. Manda a Giaffa a chiamare un certo Simone, detto anche Pietro. Si trova in casa di Simone il conciatore, sulla riva del mare. È una strana comunicazione. Un angelo di Dio suggerisce a Cornelio di mandare a chiamare un uomo, gli dà l'indirizzo anche di dove si trovi. Perché Cornelio deve mandare a cercare questo Simone detto Pietro? L'angelo non gliel'ha detto. Le preghiere, le elemosine che Cornelio fa sono salite davanti a Dio. E Dio quindi lo invita a cercare quell'uomo. Noi potremmo immaginare che dietro a questo racconto dell'angelo che dà la comunicazione ci sia una informazione anche umana, un suggerimento. Qualcuno deve avere suggerito a Cornelio di parlare con Pietro. E in quanto uomo di governo e di potere, il centurione Cornelio organizza una missione, dà l'incarico ad alcuni soldati di andare a Giaffa a cercare questo Pietro e farlo venire a Cesarea. Cesarea è una città pagana, è una città costruita dai romani, dedicata all'imperatore Cesare. È una città dove abitano i romani, gli occupanti, è una città dei soldati. Questo ufficiale romano che manda a cercare Pietro può turbare la serenità dell'apostolo, il quale non riesce a immaginare perché Cornelio lo voglia incontrare. Ma nemmeno Cornelio sa perché deve mandare a chiamare Pietro. Il racconto si sposta a Giaffa il giorno dopo. Mentre quelli erano per strada e si stavano avvicinando, Pietro, in casa di Simone il conciatore, in attesa dell'ora di pranzo, sale sulla terrazza e si addormenta. E in quel momento ha una visione, uno strano sogno, all'ora di pranzo, vede una tovaglia che scende dal cielo, tenuta per i quattro capi. Sulla tovaglia ci sono diversi generi di animali. Nel sogno Pietro vede animali immondi, cioè animali che secondo la tradizione levitica dell'Antico Testamento non devono essere mangiati perché sono considerati impuri. Possiamo immaginare un maiale o un gambero. Sono considerati animali immondi, non commestibili. E allora di pranzo Pietro ha fame, sogna una tovaglia con degli animali immondi. E una voce dal cielo gli dice: coraggio Pietro, uccidi e mangia. E Pietro risponde: no, no, signore, io di questa roba non ne ho mai mangiata e non intendo mangiarne, non ho mai mangiato niente di impuro. E la voce dal cielo gli dice: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro. La cosa avviene tre volte, un sogno che si ripete per tre volte ha una particolare valenza, cioè per tre volte Pietro rinuncia a mangiare cibi che considera impuri e per tre volte la voce dal cielo gli dice: guarda che io li ho purificati, tu non considerarli impuri. Improvvisamente si sveglia perché sente che qualcuno sta bussando. Pietro è sulla terrazza, in casa, di sotto, bussano all'uscio e sente voci romane che chiedono di un certo Simone detto Pietro. Lo vuole il centurione Cornelio a Cesarea. Probabilmente l'ospite che accoglieva Pietro in casa sua avrà cercato di proteggerlo. E Pietro dalla terrazza ha sentito che dei soldati lo stanno cercando. Perché lo cercano? Perché il centurione Cornelio a Cesarea vuole parlare con lui? Istintivamente nessuno pensa a un'apertura di evangelizzazione, ma pensa a un problema politico, ad una questione giudiziaria. È naturale che Pietro abbia paura, però, dice il narratore, lo spirito gli dice di andare. Dentro di sé Pietro sente quella voce divina che gli dice: coraggio, vai, seguili. E allora decide di partire e fa tutto il litorale della costa da Giaffa fino a Cesarea, scortato da quei soldati. Ci vuole una giornata di cammino. Quando arrivano, Pietro ha avuto modo di ripensare a tutti i fatti. Deve aver messo insieme quello strano sogno della tovaglia con la chiamata di questi soldati. Deve essersi domandato più volte: che cosa vorrà Cornelio da me? Perché un centurione romano mi manda a cercare? Cosa ho fatto? Di che cosa vorrà parlarmi? Probabilmente di qualche accusa. Ha guarito un paralitico, ha risuscitato un morto, ha creato uno scompiglio in città. Adesso la forza romana si intromette nella sua vita. Se anda a parlargli, deve essere di qualche cosa di serio. Perché mi vuole parlare? E tuttavia sente che è un'occasione buona. Quando arriva, trova tutta la famiglia di Cornelio radunata. La famiglia è l'insieme dei dipendenti, non è solo la moglie e i figli, sono i famuli, coloro che dipendono dal centurione. Quindi ci sono dei soldati con gli altri parenti, uomini, donne, bambini, che aspettano l'arrivo di questo personaggio. Cornelio deve avere raccontato di essere stato invitato a cercare quest'uomo. Non sanno che cosa aspettarsi da lui. E lui non sa perché lo hanno chiamato. È una scena paradossale. Quando Pietro sta per entrare, Cornelio gli esce incontro e gli si getta ai piedi, quasi adorandolo, come se fosse un personaggio straordinario, un elemento celeste. Pietro se ne rende conto, lo rialza, gli dice: non fare così, anch'io sono un uomo come te. E insieme, conversando, diremmo quasi a braccetto, entrano in casa e Pietro vede tutta questa gente raccolta che sta aspettando lui. Mentre entra in casa di questo pagano, si rende conto che ha fatto qualche cosa contrario alla legge. Lui è un giudeo ed è rimasto osservante delle norme giudaiche e adesso sta entrando in casa di soldati romani. Non avrebbe dovuto farlo, ma lo ha fatto. E lo dice. E dice anche che questo ingresso, cioè questa apertura, gli è stata suggerita dall'alto. Pietro ha ripensato lungo il cammino a quel sogno della tovaglia con l'invito a mangiare ogni genere di alimenti, senza cioè fare distinzione fra puro e impuro. La voce dall'alto gli aveva detto: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro. Adesso Pietro si rende conto che il senso di quel sogno riguarda questa gente. Ci sono degli stranieri, dei non ebrei, interessati a conoscere Gesù. Pietro non sa neanche lui perché è stato convocato. Ha obbedito a quella chiamata, spinto anche dallo Spirito, ma non sa perché è stato chiamato. E Cornelio gli dice sinceramente: neanch'io so perché ti ho fatto venire, ma mi han detto di farti venire perché tu hai qualche cosa da dire a me. A questo punto Pietro si rende conto che è il messaggio di Gesù che deve comunicargli, è l'annuncio del Vangelo. Non l'avrebbe fatto di sua iniziativa, non sarebbe partito per annunciare il Vangelo a dei soldati romani nella città di Cesarea, ma è stato tirato a forza, è stato chiamato da queste persone interessate, è stato spinto da Dio stesso. E Pietro adesso si trova di fronte ad una situazione che non prevedeva. Stranieri che considerava impuri sono di fatto disposti a credere in Gesù Cristo. Sono aperti all'annuncio del Vangelo. E allora Pietro tiene un discorso missionario. È uno dei diversi discorsi che l'Evangelista Luca mette sulla bocca dell'Apostolo come sintesi cherigmatica, cioè l'annuncio concreto del Vangelo di Gesù in forma ridotta ed essenziale. Comincia dicendo: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Vuol dire che fino a quel momento Pietro, da buon giudeo, era convinto che Dio facesse distinzione di persone. e considerasse gli ebrei in un modo diverso da come considerava gli altri popoli. Sta cominciando a comprendere che queste barriere sono cadute. Eppure aveva conosciuto Cristo, l'aveva visto agire, l'aveva sentito parlare, ma non aveva ancora capito veramente questa apertura universale. L'incontro con Cornelio fu davvero un caso strano, un evento straordinario che determinò un cambiamento. Pietro era andato a fare una visita pastorale e pensava semplicemente di visitare gli ebrei divenuti cristiani nella città di Lidda. Si è spinto poi a Giaffa, ma non pensava di muoversi oltre. Invece, quella visita pastorale lo portò in un ambiente dove non pensava di andare e cambiò l'impostazione della sua pastorale. Cosicché iniziò un nuovo stile di predicazione evangelica con l'apertura a tutte le genti. Sono i primi passi e Luca racconta con attenzione questi momenti significativi che segnano un cambiamento di prospettiva. Pietro annuncia il Signore Gesù morto e risorto. E Cornelio e la sua famiglia sono disposti a credere. Non solo. Mentre Pietro stava ancora parlando, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che ascoltavano il discorso. L'annuncio del Vangelo è già comunicazione dello Spirito. E Pietro si accorge di questo dono dall'alto e a quel punto capisce che è suo dovere battezzarli. È successa una piccola Pentecoste. La famiglia di Cornelio, piena di Spirito Santo, comincia a parlare in lingue e a glorificare Dio, come avevano fatto gli apostoli all'inizio. E quindi Pietro ragiona, forse si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. E questa visita determinò un cambiamento nell'impostazione della vita ecclesiale. Fu un primo grande segno di apertura a tutte le genti.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio in Colombia, dove sono più di 250 i morti accertati per il devastante sisma che lunedì scorso ha colpito il paese. Il governo di Bogotà ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Intanto si muove la macchina internazionale dei soccorsi. Il vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo ha confermato che sono 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Svezia, Turchia, Messico, El Salvador e Brasile, che hanno annunciato l'invio di aiuti umanitari alla Colombia. Le risorse della cooperazione internazionale andranno così ad aggiungersi agli oltre 1.300 milioni di dollari già destinati alle operazioni di ricostruzione delle aree più devastate. Chiesa, durante l'udienza del mercoledì in Vaticano, stamane Papa Leone ha invitato tutti a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è poi concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale.
2: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucarestia e allora, esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
3: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
2: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz e dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
3: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il tasso globale di disoccupazione giovanile è salito al 12,4% nel 2025, pari a 67 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Allo stesso tempo la quota di NEET, i giovani che non lavorano né studiano e né seguono percorsi di formazione, è aumentata leggermente, raggiungendo il 20% e interessando oltre 257 milioni di giovani nel mondo. È questo il quadro del nuovo report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro intitolato Tendenze Mondiali dell'Occupazione Giovanile 2026. È morto tragicamente a soli 30 anni d'età Jacob Jake Wisenant, lo scalatore americano famoso per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite e per il record stabilito nel 2024 sul Lurkin Fear, una via d'arrampicata situata sulla parete ovest di El Capitan nella Yosemite Valley in California. I ranger della zona sono intervenuti dopo una segnalazione di un incidente in arrampicata, ma hanno trovato Wisenant senza vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: me mieterà con giubilo.
1: Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
4: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
1: A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
0: Non abbandonarmi con i peccatori.
1: Abbi pietà di me.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
2: Ha fatto in me cose grandi colui che è potente, e santo è il suo nome.

0: cose grandi colui che è potente. E santo è il suo nome.
1: Innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ci ha mandato il proprio Figlio, modello e salvatore del suo popolo.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall'eternità a far parte del tuo regno e ci hai chiamati a possedere la gloria di Gesù Cristo, nostra primizia.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Concedi a coloro che confessano il tuo santo nome la concordia nella verità e la solidarietà nel tuo amore.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Creatore dell'universo, il tuo Figlio ha voluto lavorare come artigiano nella casa di Nazareth. Benedici chi si guadagna il pane con il sudore della fronte.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ricordati di coloro che sono consacrati al servizio dei fratelli, perché l'insuccesso o l'incomprensione non li distolgano mai dal loro proposito.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ti preghiamo, o Signore, per i nostri fratelli defunti, apri loro le braccia della tua misericordia.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Salga a te, o Dio misericordioso, la voce della tua Chiesa, e fa che il tuo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, ti serva con amore e viva sicuro nella tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse.

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,

0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne,
0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Il brutale eccidio nazifascista perpetrato 82 anni fa nel paese di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, ricordato oggi dalle più alte cariche dello Stato. 560 civili inermi uccisi per crudele rappresaglia. Il monito di quei martiri è quanto mai attuale nei nostri giorni inquieti, sottolinea il presidente Mattarella. 3 giorni di lutto nazionale in Colombia, li ha decretati il governo di Bogotà. Almeno 250 i morti accertati, oltre 1000 i feriti, 3000 i dispersi. Intanto arrivano aiuti da molti paesi del mondo. Il Papa invia 100.000 euro alle diocesi più colpite e invita tutti a pregare e a mobilitarsi per aiutare i terremotati. Canicola senza tregua almeno fino a Ferragosto, e quanto dicono le previsioni meteo, che parlano di un'altra settimana rovente su gran parte dell'Italia. Ma da lunedì prossimo l'anticiclone dovrebbe finalmente spezzarsi, con piogge temporali e aria più fresca in arrivo dall'Atlantico. Buonasera da Andrea Domaschi. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane toscane, si è tenuta la cerimonia commemorativa dell'eccidio nazifascista di 82 anni fa. SS tedesche e repubblichini massacrarono 560 civili inermi. Dal presidente Mattarella un messaggio sull'importanza della memoria, che sia forte monito anche per le ombre di odio e guerra che si allungano sul mondo di oggi. Chiara Placenti.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano. Così Mattarella nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, spiega il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Presente alla commemorazione sulle Alpi Apuane, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Non solo è la prima volta di un esponente di governo di centrodestra alla cerimonia, ma il ministro ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti nella strage, dagli orrori del passato ai rischi del presente.
3: Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza.
2: Anche Conte sottolinea che questo è il tempo di costruttori di pace e di speranza. Sant'Anna di Stazzema, come definito da Mattarella un sacrario civile, è e deve restare memoria viva. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E a distanza di oltre 80 anni da quei terribili fatti storici, il barbaro eccidio nazifascista a Sant'Anna di Stazzema ci chiama a riflettere anche su massacri e genocidi in altre parti del mondo cui continuiamo ad assistere inerti. Monica Di Loreto.
4: 12 agosto 1944, all'alba, Sant'Anna di Stazzema viene circondata da reparti della 16ª divisione SS, affiancati da fascisti e collaborazionisti italiani. Gli uomini, pensando a un rastrellamento, si allontanano verso i boschi. Nel paese restano soprattutto donne, anziani e bambini, insieme a centinaia di sfollati, ma l'obiettivo è la popolazione civile. Gli abitanti vengono prelevati dalle case, radunati e uccisi con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano. Le abitazioni vengono incendiate e in poche ore vengono massacrate 560 persone, tra cui circa 130 bambini. La più giovane ha appena 20 giorni. Intere famiglie vengono sterminate. Quella di Sant'Anna non fu una rappresaglia improvvisata, ma un'operazione pianificata contro civili inermi. A 82 anni di distanza, quei 560 morti restano una delle pagine più drammatiche dell'occupazione nazista in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ma purtroppo la storia pare non insegnare nulla. Il conflitto in Ucraina si inasprisce. Le forze di Kiev colpiscono il più grande terminale petrolifero russo sul Mar Nero. Da Mosca, il presidente Putin promette di rispondere con la stessa moneta agli attacchi. Vito De Torre.
5: È il presidente Zelensky ad annunciare l'attacco alla base russa di Novorossiysk. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Il bilancio provvisorio è di 3 morti, tra cui un bambino di 8 anni e oltre 20 feriti. Colpita anche un'importante infrastruttura per il commercio di cereali. Intanto, mentre la NATO analizza gli sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo di Polonia e Romania, si alzano i toni dello scontro. Medvedev ha definito i paesi occidentali cani dell'Europa, minacciando attacchi contro navi mercantili di paesi nemici, anche in acque neutrali. Parole che fanno eco a quelle di Putin: risponderemo in modo adeguato ai sequestri delle nostre petroliere. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente le tensioni dal Golfo Persico si riverberano sull'intera instabile area e le trattative per riaprire i traffici commerciali, lo stretto di Hormuz, sembrano a un punto morto. Marco Burini.
6: Medio Oriente costantemente di male in peggio. Se sul fronte Stati Uniti-Iran la tregua sta per scadere, sul fronte Israele-Palestina e Israele-Libano non è mai iniziata davvero. Oggi pomeriggio i caccia hanno preso di mira Mansouri nel distretto di Tiro, come ieri la zona di Nabatieh. Incursioni e incendi che violano gli accordi esistenti e il diritto internazionale, accusa l'esercito di Beirut, che non può dispiegarsi nel Libano meridionale, come pure era stato deciso nei colloqui immediati dagli americani. Ma Washington non incute più soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Il regime di Teheran ostenta sicurezza e finora nemmeno la carta delle sanzioni economiche ha funzionato. Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere a lungo, convinti che Trump cederà per primo. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ripete il boss della Casa Bianca. In realtà è un blocco reciproco e così le navi non passano e l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto il presidente Trump è stato citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche ai suoi post su Truth Social. È stato citato da Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, e della Freedom of Press Association davanti a un tribunale federale di New York. Trump Media aveva annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente o da altri utenti della piattaforma. In Colombia la terra continua a tremare, 130 le scosse registrate in meno di 72 ore dopo il sisma di magnitudo 7.4 Richter che lunedì ha colpito la parte occidentale del paese, provocando almeno 250 morti e oltre un migliaio di feriti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Antonella Mazza Teruel.
7: Ha decretato 3 giorni di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza per mobilitare risorse per i quasi 600 comuni terremotati. Il governo colombiano di Abelardo de la Espriella, appena entrato in carica, con la Banca Mondiale verrà attivato un credito di almeno $450 milioni. Diversi paesi hanno offerto sostegno, dalla Svizzera alla Turchia, dalla Svezia al Giappone, dagli Stati Uniti a El Salvador alla Spagna. L'Unione Europea ha appena stanziato poco più di 2 milioni di euro e dal Messico stanno per arrivare i Topos Azteca, nota squadra di volontari dedita nei terremoti alle operazioni di soccorso. La Colombia piange i suoi morti e ricerca le numerose persone disperse sotto le macerie in zone rurali e montuose, isolate e difficilmente raggiungibili non solo per le conseguenze del sisma ma anche per la presenza di gruppi armati e un conflitto interno che da mezzo secolo costringe la popolazione indigena a lasciare le proprie case e spostarsi di continuo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E durante l'udienza del mercoledì in Vaticano stamane Papa Leone ha invitato a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale. Paolo Fucili.
8: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo. Con le parole di oggi all'udienza del mercoledì, il suo primo aiuto d'emergenza sono 100.000 euro inviati alla Conferenza Episcopale Colombiana e altri aiuti seguiranno ancora. Intanto prega per le vittime e i loro familiari, grato a chi si adopera nei soccorsi e nell'assistenza. Udienza tenuta in Basilica al riparo dal caldo di Piazza San Pietro, parlando di anno liturgico e di santificare la domenica partecipando alla messa.
9: Non assistendovi soltanto in modo virtuale.
8: Perciò Leone chiede di ricercare le migliori condizioni perché anche chi lavora domenica possa andare a messa e in vista della memoria liturgica dopodomani di San Massimiliano Kolbe che ad Auschwitz salvò con la sua vita quella di un compagno.
9: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Europa sul tema migranti. La Germania si dice sorpresa dall'agitazione dell'Italia e ribadisce le espulsioni previste dal patto europeo su asilo e migrazione. Giorgia Bresciani.
2: Il governo tedesco conferma che verranno rimandati in Italia i dublinanti, richiedenti asilo e migranti che, registrati nel primo paese di arrivo nell'Unione Europea, si spostano in un altro Stato membro per chiedere protezione, ma vengono rispediti in base al regolamento di Dublino nello Stato di prima registrazione. Ribadita anche la dura posizione dalla premier danese Frederiksen, la quale, intervenendo in Parlamento, ha detto che la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Per il nostro ministro degli esteri italiani non c'è nessun problema con la Germania sui dublinanti, mentre la sospensione di Schengen va avanti sicuramente fino al 15 agosto come previsto, poi si vedranno gli sviluppi della situazione. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa sapere intanto che, nonostante il drastico calo degli arrivi, i decessi di migranti nel Mediterraneo centrale sono raddoppiati nei primi 4 mesi dell'anno e quelli sulla rotta orientale sono triplicati. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Concluso dopo oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Davanti al giudice dell'indagine preliminare, Lavitola ha ammesso le proprie responsabilità. Fausto Nicastro.
10: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così Walter Lavitola si è autoaccusato del piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Dopo più di 5 ore di interrogatorio di garanzia, quindi, il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere. Le domande del GIP hanno cercato di chiarire il ruolo dell'imprenditore, l'organizzazione e il movente del gesto. Lavitola avrebbe organizzato il piazzamento di un ordigno davanti la casa del giornalista di Report per accrescerne la popolarità in vista di un eventuale impegno politico di Ranucci. Lavitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere. Per il vice premier Salvini, fino a che la magistratura non farà chiarezza, Ranucci deve prendersi una pausa dalla RAI. Secondo la 5 Stelle Floridia, ex presidente della commissione di vigilanza della RAI, invece, Ranucci è vittima e la RAI vuole sfruttare l'occasione per escluderlo dalla conduzione di Report. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il caldo asfissiante continua ad attanagliare gran parte dell'Italia, ma dovrebbe avere i giorni contati. Ce ne parla Elena Aquilanti.
11: Marciapiedi roventi e un'afa che non dà tregua, nemmeno di notte. È l'Italia di questa lunga estate, stretta in una morsa di caldo destinata a peggiorare nel fine settimana di Ferragosto. Per sabato sono previste temperature che toccheranno i 38 gradi in gran parte della penisola. Turisti e cittadini cercano così di trovare sollievo come si può. Ma il caldo ha avuto effetti anche su mare e corsi d'acqua ed è ormai difficile trovare refrigerio in un Mediterraneo che è arrivato a 30 gradi. Dopo settimane senza piogge, i fiumi sono in secca. Il Po ha segnato un deficit del 58% rispetto alla sua portata abituale. Più a sud, il Tevere ha toccato il livello più basso degli ultimi 15 anni, portando alla luce i resti di un antico ponte romano risalente all'epoca di Nerone. La svolta però è vicina. Già da lunedì le temperature dovrebbero abbassarsi. Dal 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche, portando con sé i primi temporali. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

una stella guiderà le rotte del mio volo, cercando un punto sicuro.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, siamo invocati con il nome di Padre. Fa crescere noi nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.

0: dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli. Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco, se gli uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al Tempio, disse loro: profanate pure il Tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti, ciascuno quattro ali e qualcosa di simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava dritto davanti a sé. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria,
2: più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Chi è come il Signore nostro Dio che siede nell'alto e chi si china a guardare sui cieli e sulla terra?
2: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria al Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.

se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Nella lettura del Vangelo di oggi, il Signore ci ha esortati a cercare e a operare per la riconciliazione e l'unità. Il messaggio centrale riguarda la correzione fraterna, la riconciliazione e la presenza di Cristo all'interno della comunità dei credenti. La riconciliazione è al centro del messaggio cristiano. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora tra noi per riconciliarci con Dio. L'Apostolo Paolo afferma: tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. La missione di predicazione della Chiesa consiste nel promuovere il pentimento e la riconciliazione tra l'umanità e Dio. La salvezza delle anime si rialza quando esse si riconciliano con Dio e tra loro. Questa è l'essenza del ministero di predicazione della Chiesa. Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico con un messaggio di pentimento. Dobbiamo cooperare con la grazia di Dio per giungere alla riconciliazione tra Dio e noi e tra di noi. Questo è un modo per garantire pace e felicità nella nostra famiglia, nella nostra comunità e tra gli amici. Il nostro Signore ci ha dato un comandamento nuovo: amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Il dono e l'accoglienza della riconciliazione con Dio e con il prossimo alimentano l'amore e rendono desiderabile le opere di carità. Come dice la Scrittura, dobbiamo fare ogni cosa senza mormorare. La riconciliazione pone fine alla lamentele e al risentimento. Essa elimina i rancori che nutriamo gli uni verso gli altri. Oggi ricorre il 26° anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Ecco cosa dice la lettera agli ebrei riguardo al sacerdozio ministrale. Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio come Aarone. Pertanto, il beneficio del sacerdozio è per te e per me. Parlando dell'offerta di sacrifici per i peccati, possiamo notare
il significato del sacerdozio in relazione al Vangelo di oggi. Il sacrificio per i peccati è stato compiuto una volta per tutte sulla croce del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ora, questo sacrificio ci dà la forza di operare per la riconciliazione. Attraverso il sacrificio di sé compiuto da Gesù sulla croce per i nostri peccati, Dio stesso ci ha riconciliati a sé per mezzo di Cristo. Questo è il motivo per cui dovremmo cercare la riconciliazione gli uni con gli altri, perché Dio stesso ha preso l'iniziativa di riconciliare l'umanità a sé. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio offre il perdono e ripristina la relazione spezzata dal peccato. Come cristiani, siamo chiamati a diventare strumenti della riconciliazione che abbiamo ricevuto da Dio. Gesù ci comanda esplicitamente di perdonare e di riconciliarci. La riconciliazione non è un semplice suggerimento, ma fa parte del comando di Cristo ai suoi discepoli. Se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, va a riconciliarti con lui prima di portare la tua offerta all'altare. Nella preghiera che Cristo ci ha insegnato, diciamo: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quando sorgono conflitti, i cristiani devono resistere all'odio, alla vendetta, all'amarezza e all'ostilità prolungata. Dobbiamo invece cercare vie pacifiche per ripristinare le relazioni. La riconciliazione è un'espressione dell'amore cristiano. L'amore cristiano non può convivere serenamente con l'odio e il risentimento. Il Signore ha dato il comando: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. La Scrittura ci chiama a vivere in pace con tutti. La riconciliazione è uno dei modi concreti in cui dimostriamo una genuina unità cristiana. Essa richiede umiltà, pazienza, capacità di ascolto, compassione e la volontà di lasciare andare il risentimento, affrontando al contempo con onestà il toto subito. La riconciliazione ci rende strumenti della pace di Cristo. Cristo chiama i suoi seguaci a diventare operatori di pace. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Dobbiamo lasciare che la pace di Cristo regni nei nostri cuori. Siamo chiamati a sopportarci a vicenda e a perdonarci gli uni gli altri. In conclusione, in questa splendida giornata che il Signore ha fatto, vi invito a rallegrarvi con me. La mia preghiera oggi è che il buon Dio continui a sostenerci nel suo amore, nel ministero della riconciliazione e nel perdono dei nostri peccati e dei peccati del mondo. Amen.

0: Fratelli e sorelle carissimi, Dio ci chiede di collaborare con Lui nel richiamare alla bontà chi si è allontanato. Chiediamo che ci illumini con la Sua grazia, pregando insieme e dicendo: perdona e ascoltaci, o Signore.
1: Aiutaci a perdonare, o Signore. Perdona e ascoltaci, o Signore.
0: Perdona e ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i cristiani, perché dopo essere stati perdonati dal Tuo amore, perdonino con uguale generosità i fratelli e li aiutino ad avvicinarsi a Te, preghiamo.
0: Perdona e ascoltaci, o Signore.
1: Per i nostri pastori, perché con l'esempio e il servizio pastorale facciano giungere ai vicini e ai lontani la voce del Signore che ci invita alla conversione, preghiamo.
0: Perdona e ascoltaci, o Signore.
1: Per i coniugi, perché anche con il consiglio e la correzione vicendevole aumentano l'unità e la fedeltà fra di loro, preghiamo.
0: Perdona e ascoltaci, o Signore.
1: Per chi si è pentito del male commesso, perché venga accolto dalla Chiesa e dalla società come uomo nuovo e riscattato dalla fedeltà di Dio, preghiamo.
0: Perdona e ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti nel nome di Gesù, perché lo Spirito Santo ispiri ogni nostra preghiera e domanda al Padre Celeste, preghiamo.
0: Perdona e ascoltaci, o Signore. O Dio generoso, verso quanti ti invocano, esaudisci la preghiera che usiamo rivolgerti, fiduciosi nel tuo amore e nella tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In atto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Diamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione
1: nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e il diacono. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetterli alla luce del tuo volto. Noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme con il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi limitiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
3: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Cara, adesso non te vedo di giocare.
1: Dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Vittoria abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do San
7: la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: 16:05, 42 secondi in questo istante, ben trovati da Francesco De Remigis a una nuova puntata del Mondo alla Radio in versione estiva, ma oggi saremo in diretta per l'intera ora fino alle 17, dunque pronti a inviarci i messaggi come di consueto al 335-1243-722. Gli argomenti di oggi sono diversi, abbiamo scelto di iniziare questa puntata dalla Sicilia, che si è risvegliata anche oggi con una nuova e intensa fase di attività dell'Etna, un'attività che sta provocando la dispersione di cenere e pesanti disagi al traffico aereo. Sale infatti a circa 90 il numero dei voli cancellati in partenza dall'aeroporto di Catania e resterà chiuso fino a domani. Circa 30 altri voli sono stati posticipati di diverse ore e spostati sugli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso, con quest'ultimo che ha ripreso le attività attorno alle 10:30 di questa mattina. Sull'Etna, cari ascoltatori, fontane di lava che possono anche essere suggestive da guardare, ma escono dal cratere già dall'inizio di questa nuova attività eruttiva iniziata tra il 7 e l'8 agosto. La nuova bocca si è aperta ad una quota di circa 2000 metri e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha personale sul posto per eseguire i rilievi. E allora iniziamo subito questa puntata del Mondo alla Radio collegandoci in diretta con Catania ed in particolare con Salvatore Gambino, che è il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'INGV. Ben trovato, dottor Gambino.
9: Buonasera a tutti.
8: Grazie davvero per aver accettato. So che siete alle prese con riunioni una dopo l'altra, data la situazione. A lei chiediamo subito allora di farci un quadro della situazione, una fotografia per capire cosa sta accadendo all'Etna e se è corretto dire che l'attività eruttiva, se così si può definire, è iniziata tra il 7 e l'8 agosto, e anche per capire come si è evoluta fino a questa mattina e a questo istante.
9: Sì, dal 7 agosto stiamo registrando questa, diciamo, attività abbastanza articolata, che comprende sia l'attività da cratere sommitale, in particolare il cratere Voragine, dal quale c'è una continua attività stromboliana molto, molto, diciamo, elevata, che, diciamo, diventa anche fontana di lava con emissioni continue di cenere. Questo soprattutto negli ultimi giorni è rimasto sempre a un livello abbastanza elevato, e però contestualmente a questa, diciamo, attività si sono aperte diverse bocche nella Valle del Bove, che è una parte desertica del vulcano, quindi non è una zona abitata chiaramente. Però la cosa, diciamo, particolare è che si sono aperte prima due bocche e ieri ne sono aperte altre due, quindi un totale di 4 bocche eruttive che tutte e quattro, diciamo, emettono lava e forniscono appunto un campo lavico che attualmente ha raggiunto una quota di circa 1350 metri, quindi sempre lontano chiaramente dai centri abitati.
8: Ecco, anche su questo quindi possiamo rassicurare chi ci ascolta che, insomma, è un'attività che ogni tanto riprende sul vulcano attivo più alto d'Europa. Siamo al sesto giorno consecutivo con l'emissione di questa nube che ci descriveva, ma insomma i centri abitati sono al riparo, per così dire, possiamo affermare
9: sì,
8: questo?
9: Sì, attualmente sì, con la situazione attuale sì, chiaramente poi l'evoluzione vedremo nei prossimi giorni, però, diciamo, questo momento la situazione è rassicurante, certo.
8: Ecco, che tipo di eruzione ha l'Etna? È un vulcano attivo, però molto diverso anche da altri vulcani, non solo europei, ma anche nel resto del mondo, che sono attivi e ogni tanto danno qualche preoccupazione alle popolazioni. Che tipo di caratteristica ha l'Etna? Raccontiamolo un po', direttore, se riusciamo, anche perché ne sentiamo parlare molto spesso anche all'interno della ampia letteratura che circola e ruota attorno alla Sicilia, ma ci fa un quadro, una fotografia su questo vulcano così grande, alto, ma innocuo possiamo definirlo, oppure eccessivo usare questo termine dal suo punto di vista?
9: Certamente innocuo è un po' troppo, diciamo. È un vulcano che è considerato, diciamo, buono in questo senso, però è chiaro che ci sono stati anche in passato degli episodi, diciamo, anche gravi, quindi è sempre un vulcano, quindi bisogna stare comunque attenti. E, diciamo, come attività, come lei richiedeva, sostanzialmente ci sono due grossi tipi di attività. Una sostanzialmente sommitale, che è un po' quella che un po' stiamo vedendo adesso, cioè queste attività dai crateri sommitali e fuoriuscite, diciamo, di colate dalle quote alte. Oppure la più pericolosa è un po' quella che si creano delle bocche un po' più basse, a quote più basse di quelle che sono adesso, e che queste appunto possono, attraverso delle colate laterali, laterali, raggiungere appunto centri abitati, come è successo per esempio nel 1928, la colata ricoprì appunto la di Mascali, per esempio. Quindi ci sono questi due tipi di attività. Attualmente chiaramente questa attività che stiamo registrando è più di un'attività di tipo veramente sommitale, quindi un po' meno pericolosa. Ecco.
8: Però lei dice l'allerta resta alta. Che tipo di strumenti avete in campo quotidianamente come osservatorio etneo INGV? Voi siete a Catania, lei sta parlando in questo momento da Catania, dunque sì, certo. Vede la situazione non solo sui monitor ma anche direttamente dal suo sguardo. Che tipo di non prevenzione, allora, ma di azione state mettendo in campo di fronte a una ripresa di queste colate laviche?
9: Chiaramente la nostra attività, che è quella appunto osservativa e quella che conduciamo anche attraverso una sala operativa molto attrezzata in cui raggiungono moltissimi dati che vengono da diverse stazioni e molti parametri che sono sul territorio, quindi stazioni sismiche, stazioni di deformazione del suolo, stazioni anche telecamere sia sul visibile che sul termico, e in più chiaramente abbiamo i nostri, diciamo, operatori che vanno sul terreno. Per esempio oggi sono stati dei nostri vulcanologi in campo e quindi ci danno informazioni su dove è arrivato il fronte e su ad esempio su alle bocche che tasso effusivo abbiamo, cioè quanto magma esce al secondo. Ecco, queste informazioni. In più utilizziamo anche altri mezzi come le immagini satellitari, che ci aiutano molto, o i droni ci permettono di dare anche delle, diciamo, una cartografia, far vedere appunto qual è la distribuzione delle lave sul territorio.
8: Ecco, noi sappiamo che negli anni tanti hanno anche percorso i sentieri dell'Etna, arrivando anche a respirare proprio quella calore che proviene dalla bocca del vulcano. Lei diceva i droni. Vogliamo spiegare un po' da quanto tempo è stata inserita questa nuova tecnologia, definiamola così, anche se poi non è così nuova, e che tipo di risoluzione offre per dare poi a voi, esperti dell'INGV, degli strumenti per fare valutazioni più accurate? Cioè, cos'è cambiato, per intenderci, da questo episodio rispetto a 10 anni fa nella vostra lettura e interpretazione del fenomeno?
9: Assolutamente molto, perché chiaramente i droni permettono perché chiaramente sono sistemi che conosciamo adesso anche per altri motivi, che permettono comunque di vedere sia nel visibile ma anche attraverso telecamere termiche e appunto delle immagini, e nello stesso tempo avere la posizione di queste immagini. Quindi poi questi dati vengono restituiti sul computer e ci danno sostanzialmente proprio la posizione, non solo la posizione, ma ci possono indicare anche il volume dei materiali che sono stati emessi. Quindi ci danno una serie di informazioni molto utili sia per appunto definire la posizione, così anche per definire quanto, diciamo, quanto materiale, quanto magma è venuto fuori.
8: Quanto è grande più o meno un drone che vi offre, diciamo, questo tipo?
9: No, non sono molto grandi, chiaramente si parla di droni circa mezzo metro, quindi non sono piccolini, hanno una telecamera montata sotto e quindi sono cose, diciamo, molto, molto, molto grandi.
8: Diciamo basiche, ma comunque fondamentali per aiutare a interpretare meglio questo tipo di fenomeni. Diciamo che anziché arrivare con le scarpe da trekking, laddove oggi non si può arrivare, c'è il drone che dall'alto offre delle immagini su cui basarsi. E invece i satelliti, citava anche quelli.
9: Certo, i satelliti pure ci danno informazioni chiaramente anche in questo senso, ma anche altre informazioni, per esempio di emissioni di calore, ci danno delle valutazioni, ci riescono a fornire una valutazione sull'emissione termica che abbiamo sull'Etna, quindi ci posso dare indicazione se in quel momento ci sono effettivamente in corso, anche se per esempio all'area molto sommitale dove è difficile arrivare, attività, quindi sono molto utili, anche se hanno chiaramente dei tempi, diciamo, un po' più lenti, perché passano anche se adesso hanno, diciamo, amplificato questi tempi, prima passavano ogni settimana, ora passano invece molto più velocemente, anche diverse ore.
8: Ecco, in chiusura, direttore, ci scrivono al 335-12-43-722, una domanda per lei. Sulla cenere vulcanica, ci scrive un'ascoltatrice, rappresenta davvero uno dei pericoli naturali più seri anche per gli aerei, oltre che per la popolazione, laddove dovesse raggiungere centri abitati, anche se al momento ci diceva in apertura che sono risparmiati da questo tipo di...
9: Invasione di collateralica, mentre la cenere chiaramente è un problema che, vabbè, poi diciamo che per i centri abitati è chiaramente un problema pratico sui tetti che si riempiono, sulle strade, eccetera. Ma diciamo l'aspetto più rilevante è sicuramente quello legato agli aerei nell'aeroporto, che chiaramente in questi giorni sta soffrendo moltissimo, perché gli aerei chiaramente non possono assolutamente attraversare atmosfera in cui c'è cenere, perché questa blocca potrebbe bloccare chiaramente i motori, e quindi loro hanno delle regole molto ferree su questa questione, e quindi noi sostanzialmente diciamo che diamo questa informazione dicendo appunto che nell'atmosfera c'è cenere e che questa cenere va in una certa direzione, perché poi la cosa importante è non solo la cenere ma la direzione dei venti, quindi se sostanzialmente questa cenere va in una certa direzione, l'aeroporto può anche continuare ad essere attivo utilizzando per esempio un'area dove questa cenere non arriva. Più grave diventa se poi la cenere va direttamente verso l'aeroporto, a quel punto non può fare più nulla.
8: Ecco, poi parliamo di cenere, ma stiamo parlando di particelle

0: sorpresa, quindi chiaramente c'è una carta sismica con aree che sono potenzialmente più pericolose di altre. E noi diciamo a livello nazionale abbiamo una rete che comunque sisma che dà appunto tutte queste informazioni, che riesce a monitorare tutto il paese sulla parte sismica.
1: Sull'Etna si può prevedere una durata? No, non è prevedibile in questo caso.
0: Non è prevedibile, nel senso che noi abbiamo in passato diciamo episodi anche brevi, ma anche episodi che sono durati mesi, quindi in questo momento non è facile, anche perché diciamo, i parametri sono abbastanza costanti, quindi non ci danno informazioni su possibili regressioni in questo momento o aumenti. Quindi
1: bisogna solo avere pazienza, insomma.
0: Sì, un po' di pazienza e vedere nei prossimi giorni come va.
1: Grazie davvero a Salvatore Gambino, direttore dell'osservatorio Etneo INGV, in diretta da Catania al mondo alla radio. Buon lavoro, grazie davvero per il lavoro che fate ogni giorno. 16:20, abbiamo parlato di un vulcano e allora abbiamo scelto di proseguire il mondo alla radio oggi con una canzone di Pino Daniele, Che calore.

16:22 il mondo alla radio prosegue, restando in qualche misura sull'isola siciliana, perché abbiamo parlato fino a pochi minuti fa di ciò che sta accadendo in quel di Catania, ma più in generale attorno all'Etna. Abbiamo discusso con Salvatore Gambino, il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV, e noi, dicevo, restiamo in qualche modo sull'isola, perché nel Mediterraneo accade anche qualcos'altro. Non vuole essere questa, cari amici ascoltatori che ci state anche scrivendo al 335 1243 722, una puntata diciamo così dedicata alle tensioni e anche a quelle che possono essere potenziali catastrofi, ma ci piace dar conto anche di alcune notizie che abbiamo raccontato nel corso dell'anno. Dall'altra parte del vetro ringrazio e saluto Bruno Orti, che ha dato il cambio in regia a Luca Rossi, e do il benvenuto a Luciano Scalettari, che è il cofondatore e presidente di Rescue People, Saving People.

0: Benvenuto, dottor Scalettari, alla Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, perché l'abbiamo chiamata, direttore? Perché abbiamo detto già della definizione geografica che ci permette di collegarci a quel che abbiamo appena discusso, però è successo anche qualcos'altro in Sicilia. Ci sono stati gravi danni causati nelle scorse settimane dal ciclone Harry, che ha reso inutilizzabile una delle navi umanitarie che operano in particolare nell'area, è proprio la Rescue People, che per riprendere l'attività di ricerca e soccorso ha lanciato una cosiddetta social challenge, sostenuta tra gli altri da vari attori, artisti e intellettuali. Volevo ricordare, direttore, che Papa Leone XIV ha compiuto un viaggio a Lampedusa, e allora volevo chiederle per quale motivo Rescue continua a, diciamo così, operare questo tipo di bandiera bianca, cioè una sorta di grido d'aiuto. C'è un trasferimento in atto dell'imbarcazione, ci faccia essere lì con voi in qualche modo.
1: Ah beh, allora l'imbarcazione, quella che era stata danneggiata dal ciclone Harry, ieri ha concluso, anche oggi, nel senso che sta continuando, insomma, la conclusione del suo ultimo viaggio, nel senso che è stata portata in realtà a poche miglia, anzi un paio, sono 3 miglia da dove era prima armeggiata, e stava a galla, insomma, di fortuna anche con delle pompe che buttavano fuori l'acqua perché aveva delle falle abbastanza importanti, e conclude con la demolizione, nel senso che non c'era altro modo purtroppo per salvare questa nave che ha un passato glorioso di 75 anni, perché era nata varata nel 1951. E noi dobbiamo tornare in mare, perché quest'anno, solo quest'anno, siamo già oltre 850 vittime nel Mediterraneo, se ne parla molto meno che negli anni passati, ma questo è uno degli anni più letali nella rotta, più letale del mondo, quindi c'è necessità che torniamo lì, che siamo presenti nel Mediterraneo e che interveniamo dove ci sono situazioni di rischio di affondamento o di morte, perché la barca magari va alla deriva. E ripeto, siamo in una situazione anche quest'anno di emergenza, anche se è sceso un po' il silenzio su questa cosa per ragioni meramente strumentalmente politiche.
0: Ecco, a proposito di questo, presidente Scalettari, ricordo allora qualche dato. Negli ultimi 10 anni, quelli a disposizione tra il 2014 e il 2024, per avere un parametro, in mar Mediterraneo si stimano essere morte e disperse oltre 30.000 persone, un'ulteriore stima parla di 33.000 vittime, includendo i dati fino al 2025. Il Mediterraneo centrale, possiamo dire che si conferma anche in questo primo semestre, ormai superato, del 2026, la rotta migratoria più letale al mondo, dal vostro punto di vista, che avete, diciamo, tra virgolette, un osservatorio privilegiato?
1: Sicuramente sì, perché sono, come diceva poco fa, numeri davvero da paura. 33.000 persone è una guerra, sono i risultati di un conflitto, cioè qui abbiamo veramente un stillicidio di vittime che purtroppo, dico purtroppo perché per loro, avviene giorno dopo giorno, imbarcazione dopo imbarcazione, gruppo dopo gruppo, nel silenzio, non sappiamo nemmeno i nomi della stragrande maggioranza di queste persone, lo sanno i loro familiari, se lo sanno, perché non li sentono arrivare di qua. E si consideri che noi, come imbarcazioni di soccorso, insieme alle altre imbarcazioni della flotta civile, andiamo a intervenire solo nelle situazioni dove c'è il pericolo per le persone. Noi intercettiamo naturalmente imbarcazioni che stanno navigando e che andranno per il loro destino, se arriveranno nella nostra costa e dove arriveranno. Quindi interveniamo dove c'è rischio per la vita delle persone a bordo.
0: Voi dite, in quei casi. Voi dite, Presidente, che salvare una vita non sia una scelta politica, ma un dovere umano e un obbligo sancito dal diritto del mare.
1: Ma certo, ma pensiamo, spostiamo a terra, così magari il paragone diventa più evidente. In questi giorni abbiamo la Colombia, avevamo il Venezuela prima per i terremoti. Chi penserebbe di non intervenire in quell'emergenza? Occorre andare, occorre fare più veloci possibili per salvare più persone possibili. Questo invece per il mare Mediterraneo non si pensa, anzi le cose che si sentono anche in questi giorni dire sono che bisognerebbe portarli da un'altra parte, ci sono queste imbarcazioni, facendo riferimento anche alla nostra, adesso si sta parlando di quelle tedesche, ma insomma dicendo che li portino a casa loro, cioè cose che non hanno nessun senso. Sarebbe come se pensassimo che un'ambulanza, prima di intervenire un incidente stradale, vada a vedere se le persone sono regolarmente in Italia, se hanno la fedina penale pulita. Quando le persone stanno per rischiano di perdere la vita, si interviene e basta, poi discutiamo su qualunque altra cosa. Questo non è divisivo, questo non è di destra o di sinistra, non è politico, questo è umanitario ed è un dovere.
0: Un grido muto dal cuore del Mediterraneo, per citare Papa Leone a Lampedusa. Presidente, esatto. Io la ringrazio davvero, la ringrazio per il suo contributo, e anche abbiamo ricordato assieme una breve panoramica su quella che è l'attività tempo della nave umanitaria Rescue People, ma ci diceva che ormai di quella imbarcazione è rimasto sostanzialmente poco, è così, vero?
1: Sì, sì, ecco. Sì, ormai siamo già orientati e stiamo vedendo delle nuove imbarcazioni.
0: Avete già un nome per le nuove imbarcazioni?
1: No, un nome no, perché ne stiamo vedendo diverse, per scaramanzia è meglio non fare il nome.
0: Va bene, la ringrazio, la saluto, grazie per essere stato con noi in diretta,
1: grazie,
0: al Mondo alla Radio.
1: Grazie mille a voi, grazie, buona giornata.
0: Allora, noi prendiamo un respiro musicale con un'artista italiana che di Mediterraneo ha parlato molto spesso nelle sue canzoni, con una chiave ironica in questo caso. Ci fa anche ballare un pochino, siamo d'altronde in pieno agosto. Mediterranea, Giuni Russo.

0: Da qui canta Giuni Russo, e quanto ci manca la voce di Giuni Russo, la sua arte, ma noi di arte vogliamo continuare a parlare al mondo alla radio, in qualche misura restando su dei temi sociali. Abbiamo affrontato poco fa l'azione di salvataggio nel Mar Mediterraneo, e l'arte molto spesso va a toccare incrocia in qualche modo i vari temi del sociale. Allora noi abbiamo in linea oggi al Mondo alla Radio in diretta Alberto Bertoli, musicista che dell'impegno sociale ha ereditato quello del papà. Ben trovato Alberto al Mondo alla Radio.
1: Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Impegno sociale che ti ha portato anche alla musica e a partecipare a degli eventi come quello dove siete diretti. Diciamolo a chi ci ascolta, abbiamo intercettato Alberto Bertoli proprio sulla via, sul percorso che porterà la band e naturalmente lui stesso a suonare questa sera. Dove siete e che tipo di evento ci sarà questa sera? Poi parleremo anche qui in studio un po' meglio della figura di tuo padre, della sua attività e del contributo che ha lasciato a tutti noi, non solo artistico, con il collega Edoardo che è già qui in studio.
2: Ciao Alberto.
1: Ciao Edoardo, come stai?
2: Tutto bene. Allora, dove siete?
1: Allora, siamo ad Abate Marco, che è in provincia di Salerno, e siamo stati chiamati da Grazia Serra, che è la figlia di Vincenzo, a cui è dedicata appunto l'associazione, che si occupa di temi sociali, tra l'altro diversi tra di loro. È nata da poco, perché Vincenzo se n'è andato neanche 2 anni fa. Penso che il discorso sia sempre simile, no? Mi ripeto, ma lo faccio con piacere, e dico che penso che quando tu fai una cosa che puoi chiamarla anche impegno civile, vedi un po' tu, però insomma, se non lo dice nessuno, come fa, non so, ad esempio Vasco Rossi o altre persone, forse ci perdiamo qualcosa, perché abbiamo una responsabilità noi che saliamo sul palco, che siamo magari seguiti da un po' di persone. Abbiamo una responsabilità, ma anche un'opportunità, e l'opportunità è quella di far sapere che se facciamo un passo tutti quanti insieme, allora il mondo diventa un posto un pochino più dolce, anche morbido, capito? E se lo fai sapere, magari qualcuno si contagia e gli viene voglia di dire: beh, potrei fare anch'io qualcosa. Se invece uno lo fa nel silenzio della propria cameretta, fa sempre una cosa buona, giusta, magari qualcuno non impara. Ecco, la differenza è quella lì.
0: Alberto, io qui con me, come ti anticipavo e vi siete anche salutati, ho Edoardo Valentino, che abbiamo scoperto in corso d'opera qui alla Radio Vaticana. Ogni giorno scopriamo anche delle attività laterali che ognuno di noi ha, e ci unisce proprio la passione per la musica oltre che per l'attività sociale. Allora lascio a lui fare un po' una chiacchierata con te di qualche minuto sulla anche organizzazione e l'ideazione del All in Rock concerto integrato. Edoardo.
2: Sì, grazie Francesco. Alberto, tu sei ideatore e organizzatore di quello che è All in Rock, il primo concerto integrato in cui si favorisce l'accesso di cittadini con disabilità e gli si permette inoltre di godersi proprio il concerto nella sua interezza, eliminando ogni barriera che possa frapporsi tra loro il godimento della musica.
1: Allora, è nata così. Io avevo 3 lavori, no? A un certo punto, quando mi è nato il secondo figlio, mia moglie ha aspettato qualche anno, dopodiché mi ha detto: senti, hai 3 lavori, 2 figli, una moglie, forse se cancelli qualcosa stai un po' meglio, non cancellare noi. E allora io avevo una collaborazione che durava da 15 anni con questa associazione che si chiama Casa del Sole, si occupano di bambini con grave disabilità, tra l'altro di ispirazione molto cattolica, perché la persona Vittorina Gementi, che era la fondatrice, era una, quello che noi chiamiamo suora laica, cioè una suora senza il velo, ecco, mettiamola così. E quando mi sono licenziato non l'ho mai chiesto, cioè io avevo intenzione di regalargli un concerto, io ho risposto subito di sì, e quando siamo andati però al teatro di Mantova, perché l'associazione si trova nel Mantovano, ci hanno detto che c'erano due posti per i disabili. Allora abbiamo, cioè, un po' siamo venuti a ridere, poi un altro po' ci siamo affittati un teatro tenda e abbiamo disegnato i posti in base alle esigenze delle persone, quindi in base al numero di carrozzine, alla grandezza della carrozzina, agli accompagnatori, il cane guida, il corpetti vibranti per i sordi, una voce che racconta quello che succede sul palco per i ciechi, gli performer, i sottotitoli, una stanza chill out per le persone con autismo, che dopo un po' ovviamente non riescono più a seguire il concerto, e insomma un sacco di accortezze, tra cui anche quella del bar, che adesso io con Edoardo siamo amici, scherzo sempre con lui e gli dico che è la cosa che ci rende più orgogliosi, perché abbiamo messo gli addensanti per chi ha problemi di deglutizione, e così insomma anche se hai problemi di deglutizione e ti vuoi fare un gin tonic te lo puoi fare lo stesso.
0: grazie Alberto, davvero ti ringraziamo, il tempo è tiranno, vi lasciamo proseguire verso Abate Marco in provincia di Salerno, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Se non sbaglio, grazie mille e vi auguriamo buona musica e sentir parlare di temi sociali senza troppi sostrati anche politici, per quanto mi riguarda è un grande piacere, perché la musica e le azioni che si compiono ogni giorno sono più che sufficienti per dare una mano agli altri e sentirsi parte di una grande comunità, quella delle persone umane. Grazie davvero Alberto, un saluto a te e alla band, noi ci sentiamo magari più avanti e continuiamo con una canzone che Alberto Bertoli ha interpretato, eppure soffia, una canzone naturalmente cantata da Pietrangelo Bertoli, in questo caso è proprio Alberto che la canta.

0: 16:42, il mondo alla radio, la trasmissione che state ascoltando, cari amici, e noi cambiamo decisamente argomento con il vento sempre in poppa che ci porta in Medio Oriente. Ringrazio ancora una volta Edoardo Valentino che è stato qui con noi per questa parte social musicale, possiamo definirla così. Adesso andiamo ad approfondire uno dei temi che più hanno segnato le ultime 24 ore, che ci porta in Libano, perché il Libano ha deciso di abolire la pena di morte. È il primo paese arabo a farlo, almeno con questa nettezza, una sorta di svolta, potremmo definirla, senza paura di essere smentiti sul fronte dei diritti umani. Il Parlamento di Beirut ha infatti approvato l'abolizione della pena di morte, sostituendola con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati aggravati. Beirut si è anche impegnata a rispettare una moratoria del 2004 sulle esecuzioni. E allora noi, per parlare di questi temi, abbiamo pensato di invitare Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio. Ben trovato, dottor Marazziti, al Mondo alla Radio.
1: Ben trovato, Mondo alla Radio, tutti quanti. Allora, che cosa possiamo dire? Ma effettivamente è una grande notizia controcorrente, perché siamo di fronte, dentro, a una cultura di morte che sembra pandemica. Abbiamo la guerra in Libano, abbiamo il problema dell'Iran, abbiamo tutto il Medio Oriente in fiamme. Abbiamo la guerra che è entrata nel DNA normale dei cittadini comuni, che pensano che in fondo la guerra è la via tranquilla e direi liscia per risolvere i conflitti, invece del parlare, della democrazia e del dialogo. Il Libano, piccolo paese che non ha una forza militare da opporre ai giganti dell'area, decide dare un segnale. È una scelta da dentro la guerra importantissima, perché in Libano sono 20 anni che discute di come abolire, se abolire la pena capitale. Io stesso ho incontrato il ministro della giustizia recentemente, all'inizio di giugno a Parigi, ma l'accelerazione è la scelta politica di rispondere alla guerra e alla morte di uno Stato che infligge la morte proprio nel momento di maggiore crisi.
0: Dottor Marazziti, la domanda è questa. Lei, dalle sue parole, sembra che ci sia dunque un collegamento rispetto a questa decisione con le crisi in corso in Medio Oriente. Lo legge così?
1: Ma guardi, intanto c'è il problema del tempo. Non molti mesi fa la Giordania ha ripreso le esecuzioni dopo alcuni anni, addirittura con un'esecuzione di fatto, di massa, cioè 6 esecuzioni insieme per reati legati al traffico di droga o così, di terrorismo, almeno così ritenuti. E Israele a marzo ha reintrodotto la pena di morte che non esisteva più in Israele dopo il caso Eichmann, cioè in realtà dalla Shoah. La risposta di Israele alla Shoah è stata uno Stato che non usa la pena di morte, che rifiuta la morte come metodo contro chiunque. Bene, in realtà a marzo è stata sancita dalla Knesset la pena capitale per i reati di terrorismo, compiuta anche in segreto, quindi anche senza qualunque garanzie giuridiche che devono accompagnare qualunque processo, e solo per i palestinesi. Cioè, siamo di fronte a un cambio radicale, davvero, quando poi è evidente che anche in Israele la pena capitale per i reati di terrorismo è priva di senso, perché vediamo tutti esecuzioni e violenze, e comunque certo non la necessità di ricorrere a una norma giuridica, ma è stata una scelta simbolica dalla parte della forza e dalla parte della morte. Allora, in questo senso direi che è una risposta culturale, civile e politica.
0: Al nostro numero 335-12-4372 ci arriva un messaggio che ho il piacere di condividere. Signore, preghiamo per tutti quelli che sono ammalati nel corpo e nello spirito e anche chi si trova in condizioni

0: questo secondo punto. Ma cosa vuol dire in un paese come il Libano, che è stato per decenni un laboratorio anche di convivenze di diverse fedi religiose, ma anche approcci sociali, oggi che sembra esserci una crisi oggettivamente più pesante, soprattutto con un'ala forse più muscolare nell'interpretare anche la politica, in particolare quella di Hezbollah. È un messaggio questo del Parlamento di un'amnistia generale anche a forze che stavano cercando di destabilizzare anche quel processo di dialogo tra Israele e Libano, due paesi che, ricordiamolo, non hanno relazioni diplomatiche da anni, che invece era stato intrapreso con la mediazione degli Stati Uniti. È un messaggio quello che arriva dal Parlamento anche a componenti che magari con le carceri hanno avuto a che fare in qualche modo?
1: Guardi, intanto è un messaggio che prova a ricucire tante ferite nella popolazione, un messaggio di riconciliazione nazionale, e questo è sicuramente un messaggio anche ad Hezbollah, ma a tutti. Ma bisogna ricordare che il Libano è uscito dalle terribili guerre che non hanno visto estraneo Israele, ricordiamo Sabra e Shatila al tempo di Sharon, diciamo l'azzeramento di villaggi, di interi quartieri, diciamo di Beirut, con tutta la gente dentro, ecco, non provocati da libanesi, ma in realtà è uscita da quella fase con un accordo di fatto tra Hezbollah e i cristiani, o almeno diciamo l'altra parte della popolazione libanese, con un fragile equilibrio che prevede un'alternanza di poteri, e questo equilibrio in realtà a suo modo è durato fino ad oggi. Ci sono due milizie, Hezbollah ovviamente ha una grandissima forza, Hezbollah diciamo militarmente è più forte dentro al Libano della componente cristiano-libanese, ma al tempo stesso probabilmente è maggiore come abitanti, come numero della popolazione, ma rispetta questo equilibrio. Quindi all'interno del Libano questa non è una situazione di crisi drammatica, il problema nasce da fuori. Quindi questo messaggio di riconciliazione, amnistia generale, amnistia, riguarda tutte le parti, perché in realtà tutte le famiglie libanesi hanno qualcuno che è stato colpito, anche ingiustamente. Conosco personalmente questa donna straordinaria che è stata condannata a morte e che libanese, e che in realtà è stata 5 anni in prigione e poi nel braccio della morte, torturata. In realtà totalmente innocente, condannata sulla base di lei cristiana, falangista, ma accusata di avere ucciso un militante cristiano, ingiustamente, per coprire qualcun altro. Bene, questa donna parla solo di riconciliazione.
0: Quindi non è solo un messaggio di clemenza puro e semplice, è un messaggio molto forte che invita a guardare a una prospettiva in cui in Libano si cerchi di lavorare tutti assieme, tutte le componenti partitiche, ma non solo, soprattutto sociali, verso una riconciliazione nazionale. È così?
1: Il Libano contiene un'anima diversa, un'anima che può tornare ad essere di convivenza. Dobbiamo attaccarci a quest'anima, e questo il Libano prova ad esserlo, quindi in una fase di estrema debolezza, direi che dalla cultura, dallo spirito e da una giustizia che rispetta la vita vogliono provare a ripartire e a resistere a quest'onda.
0: Grazie davvero a Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio, ricordiamolo, impegnata da decenni in prima linea sul piano globale per l'abolizione della pena di morte, che ci ha portato oggi a raccontare anche un paese come il Libano, che solo apparentemente è lontano, perché poi in Libano ricordiamo sempre che ci sono anche tanti militari occidentali, tra cui un paio di migliaia di italiani, per la missione UNIFIL, che terminerà il proprio mandato quest'anno e si vedrà, si discute già se per l'anno prossimo sarà prorogata. Grazie davvero, dottor Marazziti, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, alle 16:53 ci prendiamo un breve respiro musicale con un gruppo statunitense.

statunitense, i Girls, la voce di Christopher Owens. La canzone si chiama O nei Banni e ci accompagna verso un cammino che ci porterà a Santiago de Compostela, in chiusura di trasmissione.

0: 16:54 minuti, il mondo alla radio ci porta nello studio, anche se virtualmente, la voce di un ragazzo che da anni collabora con la pastorale giovanile di Roma, Matteo Maio. Matteo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, sento anche una frequenza particolarmente limpida della tua voce e questo caratterizza anche la capacità dei più giovani di utilizzare al meglio le tecnologie. Non c'è polemica, ma bisogna anche sorridere su questo, talvolta capita di avere dei collegamenti non particolarmente felici. Matteo, noi ti abbiamo invitato, e ringrazio ancora una volta il collega Edoardo Valentino che ci ha messo in contatto, perché c'è stato un cammino particolare iniziato il 27 luglio e terminato il 3 agosto, dove 50 ragazzi di età media tra 23 e 24 anni hanno percorso una serie di chilometri. Tra questi c'eri proprio tu. Raccontaci com'è andata, dove siete partiti e di quale cammino parliamo. Lo abbiamo in parte anticipato.
1: Allora, parliamo del cammino portoghese. Allora, già dico che trovare le parole per un cammino di Santiago è impossibile per tutte le emozioni che porta, però noi siamo partiti da Vigo, abbiamo percorso circa 115 chilometri, anche se poi nel cammino si sa che i chilometri non sono mai solo quelli che si percorrono tappa per tappa, ma poi torna indietro, aiuta una persona, aiuta un'altra, prendi l'acqua, insomma diventano sempre molti di più. E in questi 5 giorni, con una media di 25 km al giorno, siamo arrivati a Santiago, quindi da Vigo a Santiago in 5 giorni. E poi l'ultimo giorno ci siamo concessi con il pullman, perché erano altri 100 km e non ce la facevamo con i tempi, di arrivare fino a Finisterre, cioè alla fine del mondo.
0: Alla fine del mondo, dici tu, e c'è anche un cartello che indica questa definizione, se non ricordo male, ma vado a memoria, in quell'area. Nei giorni scorsi Papa Leone, in uno dei suoi interventi verbali, uno degli appelli, possiamo definire anche questo così, si era rivolto proprio ad alcuni fedeli, in quel caso polacchi, che stavano compiendo dei pellegrinaggi. E voi vi sentite che avete compiuto questa parte di Cammino di Santiago pellegrini, oppure un'altra formula, quella che vi piacerebbe più usare per definirvi?
1: Guarda, secondo me ci siamo un po' riscoperti in un ponte tra un po' anche i due papi, tra pellegrini di speranza, cioè avere comunque anche il giubileo chiuso, cioè avere sempre la speranza, ma non solo di un futuro migliore, ma di essere migliori noi per diventare poi veramente costruttori di pace, come da sempre dice Papa Leone da quando è stato, insomma, eletto. Ma questo noi l'abbiamo sperimentato anche durante il cammino, cioè molti di noi parlavano ma come faccio poi a tornare nella mia realtà e già solo raccontare tutto questo, perché durante il cammino diciamo che è un po' come dovrebbe essere, come molte volte è la Chiesa, cioè andare al passo del più lento, e nel cammino è così. Ad esempio io stavo sempre in fondo, che si chiamano poi rastrellatori nel cammino, per andare al passo del più lento, e diciamo che secondo me già un primo mattone per diventare costruttori di pace si comincia proprio nell'andare al passo del più lento. Quindi noi ci siamo ritrovati un po' a cavallo, cioè avere la speranza che quando si torna si possa sperimentare quello che noi abbiamo sperimentato nel cammino, non solo le amicizie e le relazioni più strette, ma anche un po' il desiderio di avere proprio la pace sia dentro che fuori tra le varie comunità, perché erano ragazzi di tutta Roma, e poi arrivare a Roma e diventare costruttori di pace, poi in tutto il mondo, non solo a Roma. Ecco.
0: E tra poco ci sarà anche una giornata importante che riguarderà in particolare i giovani, non la riveliamo subito perché è ancora in cantiere, ma sicuramente ci risentiremo. Grazie a Matteo Maio, grazie anche alla Pastorale Giovanile di Roma, e un saluto a tutti i giovani e anche i meno giovani che hanno deciso di mettersi in cammino come pellegrini o come costruttori di pace. Grazie Matteo. 16:59, il mondo alla radio di oggi in diretta da Palazzo Pio si ferma qui. Grazie anche a Bruno Orti dall'altra parte del vetro. Abbiamo parlato del Cammino di Santiago, allora ci lasciamo con una nota iberica, la Pegatina con Non è facile.

0: Questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

viva il pane, il vino, l'amore e la libertà. Posso fare a meno dei milioni,

il senso di ogni cosa che c'è, che c'è, che c'è. Posso fare a meno del silenzio, preferisco comunicare. Posso fare a meno di un partito, quanto impare.

la schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme

assume una cosa pura come il latte purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

La domenica profuma, desugo i maccheroni, domestico il sapore del centro di città, di quelle strade strette, allegre e misteriose, dove posso passeggiando, fare spallucce, la faccia tua.

Vincenzo e chiese: e diavolo è acquasante storia e di quella polvere di strada che s'alza quando passa una corriera. E torna a terra nebbia di bordo.

innamorata, mi salti al cuore e non ti senti illusa, e nell'incoscienza dei tuoi anni giusti mi regali

entre mani una gomma americana.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno, because it never stops.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Il tema che mi è stato affidato è un tema che cercherò di trattare in punta di piedi, semplicemente condividendo quello che il Vangelo ci suggerisce su questo, cioè non vi porto delle idee mie. Ma voi sapete che la grandezza di un santo fa sì che noi possiamo guardare quest'uomo da tante sfaccettature, prenderci ogni volta un lato, un pezzo decisivo. Quando pensiamo a Francesco, ad esempio, possiamo pensare al grande ideale della povertà. Che cosa significa vivere la povertà? Tradurla dentro la propria vita. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare al rapporto che Francesco costruisce con il creato. Ecco un altro aspetto. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare all'originalità con cui egli legge il Vangelo e lo applica dentro la propria vita. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare alla fraternità. Sono tante parole che descrivono sempre in maniera troppo riduttiva la grandezza di quest'uomo. Perché in quest'uomo c'è stato un riverbero proprio davvero della luce del Signore, davvero un altro Cristo, Francesco. E lo sguardo che cercheremo di avere sarà proprio quello di approfondire il tema della fraternità, ma di approfondire il tema della fraternità scendendo ancora di più in una cifra decisiva della fraternità che è il perdono. Ma permettetemi di prendere la rincorsa rispetto a questo tema, cioè di partire un po' più lontani, perché soltanto in questo modo forse noi possiamo avere davanti agli occhi qualcosa di utile, di spendibile dentro la nostra vita. Voi sapete che il tempo pasquale si costruisce tra la Pasqua e la Pentecoste. Sono 50 giorni in cui noi dobbiamo abituarci alla risurrezione. E questo è interessante perché per prepararci alla Pasqua noi viviamo 40 giorni di Quaresima. Sono dei 40 giorni in cui cerchiamo di far pace con la nostra miseria, di mettere la nostra debolezza davanti al Signore, di imparare a convertirci, perché tu non puoi vivere la Pasqua se non prepari il cuore a questo incontro. Ma quando Gesù risorge, paradossalmente noi abbiamo bisogno ancora di più tempo per abituarci all'idea che Lui è veramente risorto. E quali sono le conseguenze di questa risurrezione? Perché c'è una cosa che tante volte noi trascuriamo, eppure è così lampante nel racconto dei Vangeli. Il giorno di Pasqua avviene relativamente subito dopo la morte di Gesù. I 3 giorni che Gesù passa nel sepolcro sono un tempo davvero brevissimo. Dal venerdì santo alla domenica la parentesi di tempo è proprio corta. Ma il fatto che Gesù risorge e si fa vedere, si fa toccare, per convincere le persone che lo stanno vedendo che è davvero lui e che non è un fantasma, che non è un'allucinazione, si siede a tavola, mangia con le persone. Questa esperienza del risorto però non schioda i discepoli dal cenacolo. Vedono Gesù risorto, fanno l'esperienza della risurrezione, ma è come se c'è qualcosa di invincibile dentro di loro, non riescono a mettere in pratica l'esperienza che stanno facendo. Vi accorgete che è una cosa di cui noi facciamo esperienza dentro la nostra vita? Quante volte nella testa abbiamo capito qual è la cosa giusta? Con i nostri ragionamenti sappiamo dove dovremmo andare o che cosa dovremmo fare, ma il fatto di aver capito e di aver intuito non ci mette subito nella situazione di riuscire a farlo, di metterlo in pratica. Il miracolo di passare tra le cose che capiamo e le cose vissute, questo miracolo è reso possibile solo dallo Spirito Santo. E questo ve lo dico perché se state facendo una riflessione rispetto al vostro modo di stare insieme, a questa appartenenza ecclesiale, al modo di vivere un carisma, potete incontrarvi, fare delle grandi riflessioni, sentire dentro di voi che dice: ma sì, dobbiamo impegnarci, dovremmo cambiare, dovremmo attuare. Ma tutto questo rimane un pio proposito se non c'è la grazia del Signore che ci fa mettere in pratica quello che abbiamo capito, quello che abbiamo intuito. C'è un detto popolare che dice così: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Noi cristiani dovremmo dire: tra il dire e il fare c'è di mezzo lo Spirito Santo. È lo Spirito che ci mette nella situazione di poter mettere in pratica quello che abbiamo capito. Ora, vi accorgerete che vi sto dicendo questo perché molte delle cose che vi condividerò sono sicuro che forse toccheranno un po' il vostro cuore e magari diranno: ah, sarebbe così bello riuscire a vivere in questo modo, ma come si fa? Noi non ci riusciamo. Ma non tocca a noi, è un dono del Signore. Dobbiamo metterci in umiltà nell'accettare che a un certo punto il Signore può operare questo miracolo. Certo, dobbiamo fare la nostra parte, ma il grosso di quest'opera non appartiene a noi, è un dono del Signore. Ora, quando noi pensiamo alla vita cristiana, c'è una parola del catechismo che molto spesso noi trascuriamo. Ed è una parola che viene sottolineata nel tempo pasquale, subito dopo il tempo pasquale, in una domenica che noi dedichiamo alla domenica della Santissima Trinità. Che cosa rappresenta questa domenica? Rappresenta il fatto che noi diciamo di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa significa in termini molto concreti? Se Dio è l'essere più perfetto che esista, la perfezione non coincide, così come tante volte noi immaginiamo, nella solitudine. La vera perfezione esiste nella relazione. Dio, che è perfetto, lo è perché Padre, Figlio e Spirito Santo, perché il Padre ama il Figlio ama il Padre, e questo amore si chiama Spirito Santo. E cioè, la cosa più perfetta che esiste è la relazione. Per questo San Giovanni, quando deve darci una definizione di Dio, ci dice così: Dio è amore. Questa è la definizione di Dio. Dio è amore, cioè è una relazione di bene. Questo è Dio. Ecco, quando noi diciamo questo, sottolineiamo questo durante la Domenica della Santissima Trinità, il Catechismo ci viene in aiuto perché ci dice che ogni uomo e ogni donna è fatto a immagine e somiglianza di Dio, cioè noi assomigliamo a Lui, ci portiamo addosso un segno suo, siamo suoi e c'è qualcosa che ci fa assomigliare a Lui. Ora, se Lui è l'essere più perfetto che esista, io non la vedo tutta sta perfezione in noi, noi non siamo perfetti. Lui è eterno, ma noi non siamo eterni, siamo nel tempo. È infinito e noi invece siamo molto finiti, siamo delle creature. Ma insomma, in che modo questa somiglianza, immagine e somiglianza di Dio ce la portiamo addosso? Ecco, noi assomigliamo a Dio solo in questa situazione, quando amiamo. Quando una persona ama, assomiglia a Dio. Quindi la nostra immagine e somiglianza di Dio è nel gesto dell'amore, è nella relazione dell'amore. Questo ci fa assomigliare a Lui. Guardate, dire questo significa dire che come cristiani non abbiamo nessun'altra possibilità di essere immagine e somiglianza di Dio se non imparando ad amare. Solo quando ci mettiamo nella situazione di dire: cerco di voler bene a qualcuno e di lasciarmi voler bene a qualcuno, solo in quel momento noi assomigliamo a Dio, non da fermi. E se c'è un percorso che possiamo chiamare il cammino della santità, che cos'è il cammino della santità? Imparare ad amare, diventare sempre più perfetti nell'amore. Questo ci fa assomigliare al Signore. E vedete, quello che vi sto dicendo può sembrare così ovvio, ma ci accorgeremo tra un istante che ovvio non è, perché viviamo in una cultura che non è costruita sulle relazioni di bene. Viviamo in un contesto, in una cultura che è segnata dall'individualismo. Che cos'è l'individualismo? Ognuno è concentrato su se stesso. Ognuno guarda a sé. E guarda a sé, non soltanto guarda i fatti propri, cioè come lui o lei possono realizzarsi all'interno della vita, della storia, ma è come se noi avessimo solo lo sguardo rivolto su di noi e pensiamo che potremmo un giorno essere felici quando riusciremo ad affermare noi stessi, quando guariremo da tutte le nostre ferite, quando risolveremo tutti i nostri conflitti, quando vinceremo tutti i nostri peccati. C'è una visione cristiana sbagliata perché è tutta concentrata sull'individualismo, cioè ognuno guarda il proprio ombelico, i propri piedi, la propria esperienza. Invece la vita cristiana ci dice che ogni cambiamento è possibile solo in relazione a qualcuno. Cioè la fraternità è l'alfabeto base del Vangelo. Un cristiano che non ha capito che le relazioni sono la cosa più importante della vita, non ha capito il cristianesimo. E vedete, non è che c'è per forza bisogno del dono della fede. Il dono della fede ci fa guardare con una luce più profonda questo legame relazionale. Ma penso che tutti noi abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita che se esiste la felicità la sperimentiamo non quando tutto è sotto controllo, quando tutte le cose vanno per il verso giusto, ma quando tu hai nella tua vita qualcuno che ti vuole bene e tu puoi voler bene a qualcuno, in quel momento avverti che la vita è buona. Se tu nella tua vita hai una persona, anche solo una persona che ti vuole bene e tu vuoi bene a questa persona, avverti che la vita è buona. Ma se tu non hai dei legami di bene, puoi avere tutto. Puoi avere le cose, la salute, le situazioni favorevoli, ma sempre c'è qualcosa che manca, cioè manca un senso, manca un significato. La bontà della vita noi la sperimentiamo solo e soltanto nei legami, solo e soltanto nelle relazioni. Ma permettetemi di usare questa parola che non è proprio garbatissima, ma la grande fregatura sta nel fatto che se la vita la avvertiamo buona soltanto nelle relazioni, anche le cose che ci fanno soffrire di più riguardano le relazioni. Perché le relazioni ci aprono al bene, ma ci fanno anche sperimentare molto male. Perché quando una persona si apre in una relazione, diventa vulnerabile. E in questa vulnerabilità noi possiamo essere feriti. Molto spesso le persone smettono di scommettere sulle relazioni perché hanno ricevuto ferite nelle proprie relazioni, perché hanno sperimentato dolore nelle proprie relazioni. Ma noi non possiamo venir meno a questa cifra, che è quello che ha insegnato Gesù. Guardate, se vi leggete il Vangelo vi accorgerete che prima ancora di tutti gli insegnamenti che Gesù dice, fa, compie, c'è un insegnamento che è così silenzioso, ma che attraversa tutti i racconti del Vangelo. E qual è questo insegnamento? Ovunque c'è Gesù, si costruiscono delle relazioni. Innanzitutto, la relazione di amici che ha intorno a sé, quelli che noi chiamiamo gli apostoli. Ma poi ci sono le folle delle persone, le famiglie, gli amici, la gente che ha a che fare con lui. Gesù non si limita semplicemente a dire delle cose giuste alla gente, ha sempre la preoccupazione di trasformare questo suo annuncio, questo suo esserci nel mondo in un rapporto personale. E il Vangelo non ha nessun altro modo di raccontarci questa capacità che ha di Gesù di costruire dei rapporti personali se non dicendoci che Gesù siede molto spesso a tavola con le persone. Che cos'è la tavola? È il momento della condivisione, e dell'amicizia, della fraternità, della relazione. Gesù entra in casa della gente. Gesù parla con le persone, tocca i malati, rivolge la parola a chi non bisognerebbe rivolgere la parola, secondo i dettami del tempo e della tradizione. Insomma, tutto quello che fa Gesù è costruire intorno a sé delle relazioni. Ecco, questa lettura che noi possiamo dare dell'esperienza di Gesù e della vita di Gesù dovrebbe ricadere nella vita della Chiesa e nella vita di noi cristiani, quanto più nella vita di coloro che vivono un carisma come quello di Francesco, che è tutto costruito sui legami di fraternità. Però vedete, amici, dobbiamo metterci subito d'accordo su questa cosa importante. Da dove nasce la fraternità? Perché il rischio, e anche il nostro rischio attuale, è quello di pensare che noi siamo fratelli, amici, perché ci stiamo un po' simpatici tra di noi. E la cosa più... Guarda, Aristotele, che prima di Gesù, e prima della tradizione cristiana, diceva che gli amici sono persone che si cercano nella loro similitudine, cioè si assomigliano, per questo si cercano. Vi capita mai di avere delle convinzioni politiche, non lo so, o delle convinzioni dottrinali, o delle convinzioni valoriali? E ti viene voglia di condividere queste cose con le persone che hanno la tua stessa sensibilità? Allora si viene a creare un circuito di persone che condividono quella visione, condividono quella posizione, quei valori. E noi pensiamo che questa sia la fraternità. Simili cum similibus. No, questa non è la fraternità cristiana. Perché non si è fratelli perché ci siamo simpatici tra di noi. Si è fratelli perché Dio è nostro padre. E perché Lui è nostro padre che noi siamo fratelli. E non perché ci siamo scelti, perché ci siamo simpatici tra di noi. Basterebbe ricordarci questo per purificare molto spesso tante esperienze ecclesiali che mettono insieme le persone, ma le mettono insieme per il motivo sbagliato. Perché sono simili nelle convinzioni, ma non perché hanno scoperto che Dio è padre. Tant'è vero che se arriva una persona che è diversa, la escludono. Quante volte le nostre esperienze ecclesiali fanno fuori le persone che la pensano diversamente? Quante volte le nostre comunità uniformano le persone e chi non si adegua a quella sensibilità, a quel modo di ragionare, a quello stile di essere chiesa, fuori, via, lontani. Ma noi siamo una comunità, noi siamo una fraternità. No, voi siete una comitiva, non siete una fraternità. Nelle comitive ci sono motivi umani per cui si sta insieme, ma nella fraternità, la vera testimonianza della fraternità è mettere insieme persone diverse, non semplicemente persone simili. Che cos'è che tiene insieme la contemplazione di Giovanni, la passionalità di Pietro, l'affidabilità di Giacomo, l'eccessiva praticità di Giuda? E potrei continuare così facendo un ritratto per ogni apostolo. Che cos'è che li tiene insieme? Sono simpatici tra di loro? Assolutamente no. È Gesù che li tiene insieme. E perché Gesù ha il potere di tenere insieme queste persone? Perché tutto l'annuncio di Gesù è dire: Dio è vostro padre e voi siete tutti fratelli. Perché Lui è padre, noi siamo fratelli. Torniamo a quello che dicevamo all'inizio. La fine del tempo pasquale, cioè la lezione più importante che noi dobbiamo imparare dalla risurrezione, è la Pentecoste. Che cos'è la Pentecoste? È saper tenere insieme cose diverse, non saper annullare la diversità, ma tenere insieme cose diverse. È un modello di chiesa inclusivo, non esclusivo. Ma questo avviene solo se Dio è nostro padre. Se Dio è padre, noi siamo fratelli. Ma se Dio non è nostro padre, l'unica cosa che noi possiamo cercarci è una comitiva. E questo ci dà già una bella domanda, un grande esame di coscienza per ciascuno di noi. Il nostro modo di essere chiesa, il modo di essere terz'ordine, il modo di vivere un carisma è costruito sul fatto che Dio è nostro padre o è costruito a mo' di comitiva? Non succederà in mezzo a voi, però può succedere che c'è un frate particolarmente bravo, un prete particolarmente carismatico. Allora si crea una comitiva attorno a questa persona, ma basta togliere quella persona che tutto crolla. Ma abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo tanto pregato insieme, abbiamo fatto tante iniziative così, ma questa è comitiva, queste sono cose umane. C'è una cosa che deve rimanere anche se tu togli un elemento importante, e cioè Dio Padre. Se Dio è Padre, non crolla il nostro stare insieme. Può avere assestamenti, ma non può crollare. In questo senso, ciascuno di noi deve riscoprire, cioè deve ripartire da questa radice. Possiamo essere fratelli soltanto se riscopriamo che Dio è nostro Padre. Ora, la domanda è questa: come si fa a fare l'esperienza che Dio è nostro Padre? Perché finché ve lo spiego come un discorso logico, tutti diciamo, ah sì, funziona, dovrebbe essere così, Dio è Padre, quindi noi siamo fratelli. Ma ricordatevi, amici, che dovete avere sempre questa pretesa. Quindi, che significa questo? Cioè, quando io me ne andrò dalla Basilica di San Bernardino, come metto in pratica questa roba qui? Come la vivo? Nessuno di noi può fare l'esperienza che Dio è Padre se non attraverso Gesù. È Gesù colui che ci mostra il Padre. Il Vangelo di Giovanni usa questa espressione che sembra difficile, ma non è difficile. Dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio. Quindi, se noi vogliamo tornare ad essere fratelli, dobbiamo riscoprire che Dio è nostro Padre. Come facciamo a riscoprire che Dio è nostro Padre? Tornando a prendere sul serio di nuovo Gesù, perché solo il Figlio ti conduce al Padre. Sapete che cosa vi ho appena detto? Quello che è successo a Francesco d'Assisi. Francesco ha scoperto che Dio è suo Padre perché ha preso sul serio la relazione con Gesù. Per questo Francesco ha attuato, ha messo in pratica questo ideale evangelico e ha costruito fraternità attorno a sé. E sapete perché noi possiamo dire che è sicuro che ha costruito fraternità intorno a sé? Perché non ha costruito attorno a sé una comunità ideale di persone. Dovete avere sempre la preoccupazione quando le fraternità sono tranquille, tutti d'accordo, tutti unanimi, tutti la stessa maggioranza, tutti ripetiamo tutti le stesse frasi, diciamo tutti le stesse cose, ragioniamo tutti alla stessa maniera. Quando vi trovate davanti a delle esperienze così, queste esperienze si chiamano sette. Le fraternità invece lo si vede che sono fraternità dai problemi, perché è difficile essere insieme, è difficile a volte tenere insieme cose molto diverse, e quindi noi abbiamo costantemente bisogno di perdonarci, di imparare a stare insieme, accettando che la nostra diversità può diventare un grande problema. Ma non abbiamo nessuna maniera di risolvere i dissidi tra di noi se non convertirci. Il mondo, sapete come risolve i conflitti? Uno vince sull'altro, uno prevarica l'altro, uno schiaccia l'altro. No. La cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno è dire: ma sembriamo proprio una compagnia un po' scassata, no? A volte litighiamo, a volte ci sono delle divisioni, delle tensioni, eccetera. Ma gioite, perché significa che quella è una fraternità, perché questo succedeva ai tempi di Gesù. Questo succede negli Atti degli Apostoli, se vi leggete seriamente gli Atti degli Apostoli. Questo è successo a Francesco. Lui in vita lo mettono fuori, Ma questa è una buona notizia, perché la fatica che facciamo a stare insieme ci dice che stiamo tentando di essere fratelli, ma abbiamo costantemente bisogno di convertirci, di riscoprire il nostro modo di stare insieme. Ecco, io vi ho usato l'immagine della chiesa, della comunità, ma tutti noi veniamo da una famiglia. È facile stare in una famiglia? Ma guardate, certe volte l'unica maniera che noi abbiamo di sopravvivere in una famiglia è ignorarci. Quante persone si sentono sole e vivono in casa con altre persone? Perché il principio che regola le relazioni in una famiglia certe volte è soltanto un principio di tolleranza. L'amore è capire che non sempre si va d'accordo, ma bisogna sempre ristabilire un principio: devo sempre voler bene a qualcuno. Allora non può sussistere una famiglia se in quella famiglia non si pratica il perdono. Puoi stare con una persona per 50 anni semplicemente sopportandola, ma non perché l'hai amata, perché hai trovato una distanza di sicurezza in cui tu dici: ci sei, ma io faccio finta che non esisti, e così vado avanti. E questa cosa dice: ma noi siamo una famiglia. No, quello è un girone d'inferno, perché lì dove una persona non si sente accolta e voluta bene è all'inferno ed è a casa tua. E può succedere questo in un posto di lavoro, può succedere questo in un circuito di amici. Non è facile stare insieme, anche quando si ama. C'è qualcosa che guarisce la fatica di stare insieme e si chiama perdono. Ma prima di dire una parola proprio sul perdono, permettetemi di dire: come facciamo noi a convertirci? Cioè, come torniamo a sperimentare che Dio è nostro Padre? Abbiamo detto, riprendendo sul serio il rapporto con Gesù. Ad esempio, se io dovessi dire: in che modo il terzo ordine francescano può ritornare a riprendere in mano le redini del proprio carisma, tornando più radicalmente a Gesù Cristo? Allora, ci sono due modi per tornare a Gesù. Il primo modo si chiama in questo, così, poi lo spiego, è la vita spirituale, è la prima maniera che noi abbiamo di tornare a Gesù. L'errore che facciamo, lo sapete qual è? Noi pensiamo che la vita spirituale coincida con la pratica cristiana. Tradotto, noi pensiamo di avere una vita spirituale solo perché diciamo delle preghiere. Il vero sforzo della vita spirituale, lo sapete qual è? È tirare Gesù nella nostra quotidianità e farlo diventare qualcosa di feriale, non qualcosa di episodico o di eccezionale. Facciamo un esempio. Se tu vai in palestra 2-3 volte l'anno, quali benefici ti può dare una palestra se vai 2-3 volte l'anno? Se tu vuoi che la palestra porti dei benefici, devi cominciare ad aumentare la frequenza a quella palestra. E paradossalmente non devi limitarti semplicemente a fare degli esercizi in un luogo specifico che è la palestra, ma devi cambiare il tuo stile di vita. Se puoi andare a piedi a una parte, vacci a piedi. Se puoi cambiare la tua alimentazione, tu la cambi. Cioè, il cambiamento avviene quando tu metti mani alla tua quotidianità, non alla tua eccezionalità. Noi abbiamo una vita spirituale quando cambiamo la nostra quotidianità, non quando chiudiamo in una parentesi la nostra vita spirituale dicendo: sì, ma io vado a messa la domenica, oppure dico le preghiere al mattino e alla sera, ringrazio prima di mangiare. Noi pensiamo che la quotidianità sia rinchiudere Gesù in alcuni momenti eccezionali, anche all'interno della nostra giornata. Quando tu vuoi bene a qualcuno, quel qualcuno ti fa compagnia sempre. Se uno c'ha un figlio e deve andare a lavorare, anche se sta lavorando, pensa al figlio. C'è un legame. Non è possibile che tu dici: vado lì e non mi ricordo più di lui. L'amore evangelizza ogni parte del tempo. Se tu invece dici: guarda, io sono mamma, siccome lavoro, sarò mamma dall'1 alle 3, che è la pausa pranzo. Dopodiché poi torno a fare il mio lavoro e smetto di essere mamma. Non è possibile questa cosa. Con il lavoro dovresti imparare a far questo. Ma un legame di bene è un legame di bene perché è totalizzante, ha a che fare con tutto, sempre. Anche quando tu non hai quella persona misteriosamente c'è, anche soltanto perché la pensi. Ora, amici, noi possiamo dire che Gesù è così dentro la nostra vita, che Gesù è come un figlio, che noi abbiamo sempre costantemente il cuore rivolto a Lui. Vi accorgete che noi non ce l'abbiamo la vita spirituale, noi abbiamo la pratica cristiana, Quello che colpisce di Francesco d'Assisi, sapete qual è? È che la sua conversione coincide esattamente con questo cambiamento. C'è un pensiero fisso per Francesco? Sapete cosa potremmo dire noi guardando da fuori? Il pensiero di Francesco era riformare la Chiesa. Non è vero, non pensava a questo. Il pensiero di Francesco era fondare un ordine religioso. Assolutamente non è così. Il pensiero di Francesco era restaurare chiese decadenti. Non è così. Il pensiero di Francesco è soccorrere tutti i lebbrosi di Assisi. No. Il pensiero di Francesco è solo uno, è Gesù Cristo. Tutto il resto è stata la conseguenza di questo pensiero. Qual è l'errore che noi facciamo? Diciamo, tu sei prete, è ovvio che devi avere sempre Gesù Cristo, se sei prete. Tu sei frate, è ovvio che devi pensare sempre a Gesù Cristo, sei frate. Tu sei una suora, è ovvio che devi pensare a Gesù Cristo, sei una consacrata. No, guardate, quello che vi sto dicendo non poggia su una vocazione specifica, poggia su una vocazione che si chiama battesimo. La vocazione battesimale è rimettere al centro Gesù, perché se tu rimetti al centro Gesù, stai mettendo al centro la cosa che ti fa sperimentare non solo che Dio esiste, ma che è tuo padre. Allora, vedete che uno potrebbe domandarsi: ma io ho dei figli, io ho una moglie, io ho un marito, io ho delle persone intorno a me, io ho qualcuno a cui voglio bene, ho degli amici particolari, eccetera. Che cosa significa? Che devo dimenticarmi di queste persone per mettere al centro Cristo? No, esattamente il contrario. Quando tu rimetti Gesù al centro, tu, se è vero che hai rimesso Gesù al centro, lo si vede dal fatto che prendi sul serio tutti i rapporti che ci sono dentro la tua vita. Ecco la seconda parola, la vita fraterna. Non ci può essere nessun altro modo di rimettere Gesù al centro se non rimettendo al centro la vita fraterna. E la vita fraterna è quella che dovrebbero riscoprire un marito e una moglie. La vita fraterna è quella che dovrebbero scoprire i genitori e i figli. La vita fraterna è quello che dovrebbero riscoprire i fratelli e le sorelle di sangue. La vita fraterna è quello che dovrebbero riscoprire gli amici. La vita fraterna è quella che dovrebbero riscoprire dei colleghi al lavoro. Cioè, ovunque ci sono dei legami, noi facciamo esperienza di vita fraterna. Tu hai incontrato Gesù, lo si vede dal fatto che prendi sul serio i legami che ci sono dentro la tua vita. Hai dei rapporti, si vede che hai incontrato Cristo quando prendi sul serio quei rapporti. Quando invece tu contrapponi Gesù alle persone, quello che tu hai incontrato è un'idea di Gesù. Diciamolo bene, hai incontrato una ideologia cristiana, ma non Gesù. Come fa l'Apostolo Paolo a farci tradurre questo? Come fa Giovanni? L'Apostolo Giovanni a farci tradurre questa esperienza. Dio è amore. Dio nessuno l'ha mai visto. Se noi ci amiamo, l'amore suo è perfetto. Chi dice di amare Dio e non ama i fratelli è un bugiardo. Così dice Giovanni, eh? Allora capite che non vi sto proponendo qualcosa di astratto o qualcosa di eroico. Vi sto chiedendo semplicemente di dire: per ritornare a fare la differenza cristiana, noi dobbiamo tornare a rimettere al centro Gesù. E per mettere di nuovo al centro Gesù, noi dobbiamo tornare ad avere una vita spirituale. Che cos'è la vita spirituale? È vivere con Gesù una relazione che diventa totalizzante, che diventa il centro della nostra vita, che ha a che fare con la nostra quotidianità, con la nostra ferialità. Non c'è nulla che non mi ricordi Lui. Anche soltanto quando, magari capiterà a voi, no? Di andare a spiare un figlio che dorme e di sentire gratitudine. O semplicemente di dire: Signore, ancora oggi mi hai dato un altro giorno di vita, e non è scontato, oggi sono vivo, sono viva, Grazie, Signore. Tutto viene letto sempre in rapporto a Gesù, ma Gesù diventa qualcosa di quotidiano. Io lo so che tutti siamo abituati a leggere il Vangelo in questa prospettiva. Il Vangelo ci racconta soprattutto i 3 anni di vita pubblica di Gesù. Ma la cosa che noi dimentichiamo è che Gesù non è arrivato come un fungo nella storia. Ha avuto 30 anni di vita nascosta a Nazaret. È un po' come se la nostra fede cristiana ci sta dicendo: devi riprendere sul serio la quotidianità. È lì che si fa la differenza. Guardate, se la solidarietà emerge nel nostro cuore quando c'è un terremoto, quando c'è un'alluvione, sì, l'emergenza è bello che tiri fuori da noi dei buoni sentimenti, ma la cosa più difficile è rimanere solidali con le persone anche quando finisce un terremoto o un'alluvione. È la quotidianità che cambia la vita delle persone. Allora, riscoprire questo, riscoprire la ferialità, significa riscoprire qualcosa che può cambiare la nostra vita. Tutti noi abbiamo bisogno di vita spirituale, cioè di domandarci in che modo Gesù ha a che fare con la mia quotidianità. Ora, mi piacerebbe darvi delle ricette, ma sarebbe molto pericoloso se qualcuno vi dicesse: se segui la ricetta avrai il dolce. Perché la vera ricetta è che ognuno di noi conosce se stesso e conosce la propria unicità. Vi faccio un esempio. Se a me aiuta vivermi la quotidianità con Gesù in questo modo, non lo so, partecipare tutte le mattine all'Eucarestia, a me fa bene questo. Fallo! Se a te ti aiuta prenderti una parentesi durante la giornata e leggerti il Vangelo del giorno e meditare, fallo! Se a te ti aiuta dire una giaculatoria, una sola, a metà giornata, che ti ricentra su di lui, dilla quella giaculatoria. Non esiste una maniera uguale per tutti. È che ognuno deve scoprire la sua maniera. Ma di certo, ricordatevi, una relazione rimane in piedi se tu fai un investimento in quella relazione. Ma se tu non hai cura di una relazione, quel legame si rompe, si affievolisce. Ora, è una domanda seria. Qual è la vostra maniera di fare un investimento relazionale su Gesù? Qual è il vostro modo unico che avete escogitato per dire: è così che io riesco a rinforzare il mio legame con Lui? Lo avete scoperto? Bene, dovete scoprirlo. Voi capite che a quest'opera di fraternità che ci tiene insieme si contrappone l'opera di un altro, che è l'opera del demonio. Come viene chiamato il demonio? Viene chiamato diavolo. E qual è l'etimologia più profonda di questa parola? Il divisore. Cioè, qual è lo scopo del male? Dividere. Perché sa che se noi non abbiamo legami, siamo perduti. Se il male vuole rovinarti la vita, sapete dove vi attacca? Non sulle vostre debolezze, le vostre cose, queste sono secondarie. Attacca i legami, vuole dividervi dalle persone a cui volete bene. E come fa? Lo fa dandovi sempre la lettura sbagliata dell'altro. Qual è il problema di Caino? Caino pensa che Abele sia un problema per lui. Fino alla fine di tutto sto ragionamento, cosa fa? Lo uccide. Cosa fanno i fratelli di Giuseppe? Pensano che il padre ha una preferenza eccessiva nei confronti di questo fratello. Lo vendono, schiavo. La Bibbia è piena di queste storie, eh? Allora, se sappiamo che il male esiste e il male agisce dentro la nostra vita attaccando i legami, esiste un esorcismo che allontana il male dalla nostra vita? Sì, si chiama perdono. Il male ha paura del perdono. A me pare che Gesù nel Vangelo abbia detto che non basta perdonare 7 volte, che già significa infinito.

0: perché tu ti senti voluto bene da Dio. È dell'amore che stai sperimentando nel tuo cuore che ti dà la forza di perdonare un fratello come te, una sorella come te. Ecco, che bello se ciascuno di noi sentisse la nostalgia del perdono, se smettesse di costruire comitive e cominciasse di nuovo ad avere il desiderio di fraternità, se si convertisse dalla logica di escludere ciò che è diverso da noi e ci mettesse invece nella logica di dire che la diversità, anche se faticosa, è sempre una ricchezza. Ma tutto questo è possibile se noi torniamo ad essere cristiani, cioè se noi torniamo a prendere sul serio Gesù Cristo, se noi coltiviamo una vita spirituale e attraverso questa vita spirituale viviamo una vita fraterna. Vita spirituale, vita fraterna ci fanno fare l'esperienza che Dio è nostro Padre. Se Lui è tuo Padre, allora sì che tutti siamo fratelli. E mi piace pensare che la grande differenza, perché voi sapete che anche in questo senso il Vangelo non ci ha ingannati. Ad esempio, sarebbe stato così bello dire che tutta l'opera di Gesù ha avuto sempre risultati positivi. Non è così. Le folle che seguivano Gesù, quando Gesù è stato crocifisso, dov'erano? Molto probabilmente avevano cambiato. Erano quelli che gridavano crocifiggilo. Le persone a cui Gesù si è dedicato, che fine hanno fatto? Sono fuggiti tutti. Due di loro l'hanno persino rinnegato, tradito. Ma qual è la grande differenza? Ci sono persone che si lasciano perdonare e per questo imparano a perdonare. E ci sono persone invece che non si lasciano perdonare e per questo fanno fatica a perdonare. Ma vedete, amici, se tu ti lasci perdonare e impari a perdonare, tu sei Pietro. Vi ricordate? Aveva rinnegato Gesù. E quando si accorge di quello che ha fatto, scoppia in pianto. E viene perdonato per questo suo pentimento. Pietro è la roccia su cui si costruisce la Chiesa. La Chiesa si costruisce su persone che sanno che possono sbagliare, ma accettano di essere perdonate e per questo perdonano. Ma quella stessa sera, quella stessa notte, un altro dei suoi lo aveva tradito, era Giuda. E Giuda fa una brutta fine, non perché Dio gli fa fare una brutta fine, perché lui rifiuta di essere perdonato. Vi dico questo perché il perdono è una faccenda seria. O torniamo di nuovo a viverlo, ad accettarlo e a praticarlo, oppure, fratelli, facciamo la fine di Giuda, cioè autodistruzione. Io mi auguro e vi auguro che ciascuno di noi possa sentire il desiderio di rivivere dei rapporti fraterni, di riscoprire la fraternità e di riscoprire la fraternità proprio perché abbiamo riscoperto che Dio è nostro Padre. E grazie a questa scoperta avere più pazienza tra di noi. Chiudo con un ipotetico ragionamento che ciascuno di noi potrebbe fare. Dice: sì, ormai siamo noi, siamo un po' più vecchi, non ci stanno più i giovani e basta, forse dovremmo chiudere tutto, fare. Fratelli, non disprezzate nulla della vostra vita. Il Signore con Zaccaria e Elisabetta ha fatto meraviglie. Non è l'età che fa la differenza, è la santità che fa la differenza. Quindi non dite: ma noi non siamo più giovani. Ma se voi tornate ad essere santi, diventate attrattivi anche per i giovani. Se continuate a disprezzarvi, questa cosa aumenterà semplicemente la frustrazione. Ecco, possa il Signore donarvi uno sguardo benedicente su ciascuno di voi e ad accorgervi che sta facendo grandi opere. Diamogliene la possibilità. Amen.
1: Avete ascoltato?

0: ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dal profondo a te grido, o Signore.
4: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È mercoledì 12 agosto.
2: Sono le 23 e 24 minuti.

mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare, è quello il talento che cerco.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

di cuore, senza una rima, ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca Timur. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente che Gianluca stupore, con un mare di gente.

senza un'uscita che ti imbriglia nel mondo. Balla la la tua canzone d'amore, senza una rima ma col sangue in pressione, senza una riva per riprendere fiato. Gianluca un motore, un cappello, un gelato.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: Santo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: 16:05, 42 secondi in questo istante, ben trovati da Francesco De Remigis a una nuova puntata del Mondo alla Radio in versione estiva, ma oggi saremo in diretta per l'intera ora fino alle 17, dunque pronti a inviarci i messaggi come di consueto al 335-1243-722. Gli argomenti di oggi sono diversi, abbiamo scelto di iniziare questa puntata dalla Sicilia, che si è risvegliata anche oggi con una nuova e intensa fase di attività dell'Etna, un'attività che sta provocando la dispersione di cenere e pesanti disagi al traffico aereo. Sale infatti a circa 90 il numero dei voli cancellati in partenza dall'aeroporto di Catania. Resterà chiuso fino a domani. Circa 30 altri voli sono stati posticipati di diverse ore e spostati sugli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso, con quest'ultimo che ha ripreso le attività attorno alle 10:30 di questa mattina. Sull'Etna, cari ascoltatori, fontane di lava che possono anche essere suggestive da guardare, ma escono dal cratere già dall'inizio di questa nuova attività eruttiva iniziata tra il 7 e l'8 agosto. La nuova bocca si è aperta ad una quota di circa 2000 metri e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha personale sul posto per eseguire i rilievi. E allora iniziamo subito questa puntata del Mondo alla Radio collegandoci in diretta con Catania ed in particolare con Salvatore Gambino, che è il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV. Ben trovato, dottor Gambino.
10: Buonasera a tutti.
9: Grazie davvero per aver accettato. So che siete alle prese con riunioni una dopo l'altra, data la situazione. A lei chiediamo subito allora di farci un quadro della situazione, una fotografia per capire cosa sta accadendo all'Etna e se è corretto dire che l'attività eruttiva, se così si può definire, è iniziata tra il 7 e l'8 agosto, e anche per capire come si è evoluta fino a questa mattina e a questo istante.
10: Sì, dal 7 agosto stiamo registrando questa, diciamo, attività abbastanza articolata, che comprende sia l'attività da cratere sommitale, in particolare il cratere Voragine, dal quale c'è una continua attività stromboliana molto, molto, diciamo, elevata, che, diciamo, diventa anche fontana di lava con emissione continua di cenere. Questo soprattutto negli ultimi giorni è rimasto sempre a un livello abbastanza elevato, e però contestualmente a questa, diciamo, attività si sono aperte diverse bocche nella Valle del Bove, che è una parte desertica del vulcano, quindi non è una zona abitata chiaramente. Però la cosa, diciamo, particolare è che si sono aperte prima due bocche e ieri ne sono aperte altre due, quindi un totale di 4 bocche eruttive che tutte e quattro, diciamo, emettono lava e forniscono appunto un campo lavico che attualmente diciamo, ha raggiunto una quota di circa 1350 metri, quindi sempre lontano chiaramente dai centri abitati.
9: Ecco, anche su questo quindi possiamo rassicurare chi ci ascolta che, insomma, è un'attività che ogni tanto riprende sul vulcano attivo più alto d'Europa. Siamo al sesto giorno consecutivo con l'emissione di questa nube che ci descriveva, ma insomma i centri abitati sono al riparo, per così dire. Possiamo affermare
10: sì,
9: questo?
10: Sì, attualmente sì, con la situazione attuale sì, chiaramente poi l'evoluzione vedremo nei prossimi giorni, però, diciamo, questo momento la situazione è rassicurante, certo.
9: Ecco, che tipo di eruzione ha l'Etna? È un vulcano attivo, però molto diverso anche da altri vulcani, non solo europei, ma anche nel resto del mondo, che sono attivi e ogni tanto danno qualche preoccupazione alle popolazioni. Che tipo di caratteristica ha l'Etna? Raccontiamolo un po', direttore, se riusciamo, anche perché ne sentiamo parlare molto spesso anche all'interno della ampia letteratura che circola e ruota attorno alla Sicilia, ma ci fa un quadro, una fotografia su questo vulcano così grande, alto, ma innocuo possiamo definirlo, oppure eccessivo usare questo termine dal suo punto di vista?
10: Certamente innocuo è un po' troppo, diciamo. È un vulcano che è considerato, diciamo, buono in questo senso, però è chiaro che ci sono stati anche in passato degli episodi, diciamo, anche gravi, quindi è sempre un vulcano, quindi bisogna stare comunque attenti. E, diciamo, come attività, come lei mi chiedeva, sostanzialmente ci sono due grossi tipi di attività. Una sostanzialmente sommitale, che è un po' quella che un po' stiamo vedendo adesso, cioè queste attività dai crateri sommitali e fuoriuscite, diciamo, di colate dalle quote alte. Oppure la più pericolosa è un po' quella che si creano delle bocche un po' più basse, a quote più basse di quelle che sono adesso, e che queste appunto possono, attraverso delle colate laterali, di laterali, raggiungere appunto centri abitati, come è successo per esempio nel 1928, la colata ricoprì appunto la di Mascali, per esempio. Quindi ci sono questi due tipi di attività. Attualmente chiaramente questa attività che stiamo registrando è più di un'attività di tipo veramente sommitale, quindi un po' meno pericolosa. Ecco.
9: Però lei dice l'allerta resta alta. Che tipo di strumenti avete in campo quotidianamente come osservatorio etneo INGV? Voi siete a Catania, lei sta parlando in questo momento da Catania, dunque sì, certo. Vede la situazione non solo sui monitor ma anche direttamente dal suo sguardo. Che tipo di non prevenzione, allora, ma di azione state mettendo in campo di fronte a una ripresa di queste colate laviche?
10: No, chiaramente la nostra attività, che è quella appunto osservativa e quella che conduciamo anche attraverso una sala operativa molto attrezzata, in cui raggiungono moltissimi dati che vengono da diverse stazioni e molti parametri che sono sul territorio, quindi stazioni sismiche, stazioni di deformazione del suolo, stazioni anche telecamere, sia sia sul visibile che sul termico, e in più chiaramente abbiamo i nostri, diciamo, operatori che vanno sul terreno. Per esempio oggi sono stati dei nostri vulcanologi in campo e quindi ci danno informazioni su dove è arrivato il fronte, su ad esempio su alle bocche che tasso effusivo abbiamo, cioè quanto magma esce al secondo. Ecco, queste informazioni. In più utilizziamo anche altri mezzi come le immagini satellitari, che ci aiutano molto, o i droni ci permettono di dare anche diciamo, una cartografia, far vedere appunto qual è la distribuzione delle lave sul territorio.
9: Ecco, noi sappiamo che negli anni tanti hanno anche percorso i sentieri dell'Etna, arrivando anche a respirare proprio quel calore che proviene dalla bocca del vulcano. Lei diceva i droni. Vogliamo spiegare un po' da quanto tempo è stata inserita questa nuova tecnologia, definiamola così, anche se poi non è così nuova, e che tipo di risoluzione offre per dare poi a voi, esperti dell'INGV, degli strumenti per fare valutazioni più accurate? Cioè, cosa è cambiato, per intenderci, da questo episodio rispetto a 10 anni fa nella vostra lettura e interpretazione del fenomeno?
10: Assolutamente molto, perché chiaramente i droni permettono, perché chiaramente sono sistemi che conosciamo adesso anche per altri motivi, che permettono comunque di vedere sia nel visibile ma anche attraverso telecamere termiche e appunto delle immagini, e nello stesso tempo avere la posizione di queste immagini. Quindi poi questi dati vengono restituiti sul computer e ci danno sostanzialmente proprio la posizione, non solo la posizione, ma ci possono indicare anche il volume dei materiali che sono stati emessi. Quindi ci danno una serie di informazioni molto utili sia per appunto definire la posizione, così anche per definire quanto, diciamo, quanto materiale, quanto magma è venuto fuori.
9: Quanto è grande più o meno un drone che vi offre, diciamo,
10: no,
9: questo
10: è, tipo? No, non sono molto grandi, chiaramente si parla di droni circa mezzo metro, quindi non sono piccolini, hanno una telecamera montata sotto e quindi non sono cose, diciamo, molto, molto, molto grandi.
9: Diciamo basiche ma comunque fondamentali per aiutare a interpretare sì, meglio questo tipo di fenomeni, diciamo che anziché arrivare con le scarpe da trekking laddove oggi non si può arrivare, c'è il drone che dall'alto offre delle immagini su cui basarsi. E invece i satelliti, citava anche quelli.
10: Certo, i satelliti pure ci danno informazioni chiaramente anche in questo senso, ma anche altre informazioni, per esempio di emissioni di calore, ci danno delle valutazioni, ci riescono a fornire una valutazione sull'emissione termica che abbiamo sull'Etna, quindi ci posso dare indicazione se in quel momento ci sono effettivamente in corso, anche se per esempio nell'area molto sommitale dove è difficile arrivare, attività, quindi sono molto utili, anche se hanno chiaramente dei tempi, diciamo, un po' più lenti perché passano anche se adesso hanno, diciamo, amplificato questi tempi, prima passavano ogni settimana, ora passano invece molto più velocemente, anche diverse ore.
9: Ecco, in chiusura, direttore, ci scrivono al 335-12-43-722, sì, una domanda per lei. Sulla cenere vulcanica, ci scrive un'ascoltatrice, rappresenta davvero uno dei pericoli naturali più seri anche per gli aerei, oltre che per la popolazione, laddove dovesse raggiungere centri abitati, anche se al momento ci diceva in apertura che sono risparmiati da questo tipo di...
10: dall'invasione di colate laviche, mentre la cenere chiaramente è un problema che, vabbè, poi diciamo che per i centri abitati è chiaramente un problema pratico sui tetti che si riempiono, sulle strade eccetera, ma diciamo l'aspetto più rilevante è sicuramente quello legato agli aerei, quindi all'aeroporto, che chiaramente in questi giorni sta soffrendo moltissimo perché gli aerei chiaramente non possono assolutamente attraversare l'atmosfera in cui c'è cenere, perché questa potrebbe bloccare chiaramente i motori, e quindi loro hanno delle regole molto ferree su questa questione, e quindi noi sostanzialmente diciamo che diamo questa informazione dicendo appunto che nell'atmosfera c'è cenere e che questa cenere va in una certa direzione, perché poi la cosa importante è non solo la cenere, ma la direzione dei venti, quindi se sostanzialmente questa cenere va in una certa direzione, l'aeroporto può anche continuare ad essere attivo, utilizzando per esempio un'area dove questa cenere non arriva. Più grave diventa se poi la cenere va direttamente verso l'aeroporto, a quel punto non può fare più nulla.
9: Ecco, poi parliamo di cenere, ma stiamo parlando di particelle vulcaniche estremamente abrasive, no? È quasi come se fosse un pericolo vero e proprio, perché si parla di minuscoli frammenti di roccia, veri e propri minerali, anche vetro vulcanico. Direttore, io la terrei ancora, le volevo anche chiedere un parere rapidissimo sugli ultimi eventi anche sismici che diciamo ci sono registrati nei Campi Flegrei, anche a Pisa c'è stata un piccolo evento, voi tenete tutto sotto controllo, ma insomma, ci scrive un ascoltatore, vediamo se lei ce lo confermerà, l'Italia è soggetta a questo tipo di fenomeni oppure c'è da preoccuparsi in questa estate, in chiusura davvero?
10: Vabbè, quello fa parte comunque delle caratteristiche del nostro paese, quindi chiaramente c'è una carta sismica con aree che sono potenzialmente più pericolose di altre, e noi diciamo a livello nazionale abbiamo una rete che comunque sisma, che dà appunto tutte queste informazioni, che riesce a monitorare tutto il paese sulla parte sismica.
9: Sull'Etna si può prevedere una durata? No, non è prevedibile in questo caso.
10: Non è prevedibile, nel senso che noi abbiamo in passato, diciamo, episodi anche brevi, ma anche episodi che sono durati mesi, quindi in questo momento non è facile, anche perché diciamo, i parametri sono abbastanza costanti, quindi non ci danno informazioni su possibili regressioni in questo momento o aumenti. Quindi
9: bisogna solo avere pazienza, insomma.
10: Sì, un po' di pazienza e vedere nei prossimi giorni come va.
9: Grazie davvero a Salvatore Gambino, direttore dell'osservatorio Etneo INGV, in diretta da Catania al mondo alla radio. Buon lavoro, grazie davvero per il lavoro che fate ogni giorno. 16:20, abbiamo parlato di un vulcano e allora abbiamo scelto di proseguire il mondo alla radio oggi con una canzone di Pino Daniele, Che calore.

0: 16:22 il mondo alla radio prosegue, restando in qualche misura sull'isola siciliana, perché abbiamo parlato fino a pochi minuti fa di ciò che sta accadendo in quel di Catania, ma più in generale attorno all'Etna. Abbiamo discusso con Salvatore Gambino, il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV, e noi, dicevo, restiamo in qualche modo sull'isola, perché nel Mediterraneo accade anche qualcos'altro. Non vuole essere questa, cari amici ascoltatori che ci state anche scrivendo al 335 1243 722, una puntata diciamo così dedicata alle tensioni e anche a quelle che possono essere potenziali catastrofi, ma ci piace dar conto anche di alcune notizie che abbiamo raccontato nel corso dell'anno. Dall'altra parte del vetro ringrazio e saluto Bruno Orti, che ha dato il cambio in regia a Luca Rossi, e do il benvenuto a Luciano Scalettari, che è il cofondatore e presidente di Rescue People Saving People. Benvenuto, dottor Scalettari, alla Radio Vaticana.
1: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, perché l'abbiamo chiamata, direttore? Perché abbiamo detto già della definizione geografica che ci permette di collegarci a quel che abbiamo appena discusso, però è successo anche qualcos'altro in Sicilia. Ci sono stati gravi danni causati nelle scorse settimane dal ciclone Harry, che ha reso inutilizzabile una delle navi umanitarie che operano in particolare nell'area, è proprio la Rescue People, che per riprendere l'attività di ricerca e soccorso ha lanciato una cosiddetta social challenge, sostenuta tra gli altri da vari attori, artisti e intellettuali. Volevo ricordare, direttore, che Papa Leone XIV ha compiuto un viaggio a Lampedusa, e allora volevo chiederle per quale motivo Rescue continua a, diciamo così, operare questo tipo di bandiera bianca, cioè una sorta di grido d'aiuto. C'è un trasferimento in atto dell'imbarcazione, ci faccia essere lì con voi in qualche modo.
1: Allora l'imbarcazione, quella che era stata danneggiata dal ciclone Harry, ieri ha concluso, anche oggi, nel senso che sta continuando, insomma, la conclusione del suo ultimo viaggio, nel senso che è stata portata in realtà a poche miglia, anzi un paio, sono 3 miglia da dove era prima armeggiata, stava a galla, insomma, di fortuna, anche con delle pompe che buttavano fuori l'acqua, perché aveva delle falle abbastanza importanti, e conclude con la demolizione, nel senso che non c'era altro modo purtroppo per salvare questa nave, che è un passato glorioso di 75 anni, perché era nata varata nel 1951. E noi dobbiamo tornare in mare, perché quest'anno, solo quest'anno, siamo già oltre 850 vittime nel Mediterraneo. Se ne parla molto meno che negli anni passati, ma questo è uno degli anni più letali, nella rotta più letale del mondo, quindi c'è necessità che torniamo lì, che siamo presenti nel Mediterraneo e che interveniamo dove ci sono situazioni di rischio di affondamento o di morte, perché la barca magari va alla deriva. E ripeto, siamo in una situazione anche quest'anno di emergenza, anche se è sceso un po' il silenzio su questa cosa per ragioni meramente strumentalmente politiche.
0: Ecco, a proposito di questo, presidente Scalettari, ricordo allora qualche dato. Negli ultimi 10 anni, quelli a disposizione tra il 2014 e il 2024, per avere un parametro, in mar Mediterraneo si stimano essere morte e disperse oltre 30.000 persone, 30.000 persone. Un'ulteriore stima parla di 33.000 vittime, includendo i dati fino al 2025. Il Mediterraneo centrale, possiamo dire che si conferma anche in questo primo semestre, ormai superato, del 2026, la rotta migratoria più letale al mondo, dal vostro punto di vista, che avete, diciamo, tra virgolette, un osservatorio privilegiato?
1: Sicuramente sì, perché sono, come diceva poco fa, numeri davvero da paura. 33.000 persone è una guerra, sono i risultati di un conflitto, cioè qui abbiamo veramente un stillicidio di vittime che purtroppo, dico purtroppo perché per loro, avviene giorno dopo giorno, imbarcazione dopo imbarcazione, gruppo dopo gruppo, nel silenzio, non sappiamo nemmeno i nomi della stragrande maggioranza di queste persone, lo sanno i loro familiari se lo sanno, perché non li sentono arrivare di qua. E si considera che noi come imbarcazioni di soccorso, insieme alle altre imbarcazioni della flotta civile, andiamo a intervenire solo nelle situazioni dove c'è il pericolo per le persone. Non intercettiamo naturalmente imbarcazioni che stanno navigando e che andranno per il loro destino, se arriveranno nella nostra costa e dove arriveranno. Quindi interveniamo dove c'è rischio per la vita delle persone a bordo.
0: Voi dite, Presidente, che salvare una vita non sia una scelta politica, ma un dovere umano e un obbligo sancito dal diritto del mare.
1: Ma certo, ma pensiamo, spostiamo a terra, così magari il paragone diventa più evidente. In questi giorni abbiamo la Colombia, avevamo il Venezuela prima per i terremoti. Chi penserebbe di non intervenire in quell'emergenza? Occorre andare, occorre fare più veloci possibile per salvare più persone possibile. Questo invece per il mar Mediterraneo non si pensa, anzi le cose che si sentono anche in questi giorni dire sono che bisognerebbe portarli da un'altra parte, ci sono queste imbarcazioni, forse un riferimento anche alla nostra, adesso si sta parlando di quelle tedesche, ma insomma dicendo che li portino a casa loro, cioè cose che non hanno nessun senso. Sarebbe come se pensassimo che un'ambulanza, prima di intervenire un incidente stradale, vada a vedere se le persone sono regolarmente in Italia, se hanno la fedina penale pulita. Quando le persone stanno per rischiano di perdere la vita, si interviene e basta, poi discutiamo su qualunque altra cosa. Questo non è divisivo, questo non è di destra o di sinistra, non è politico, questo è umanitario ed è un dovere.
0: Un grido muto dal cuore del Mediterraneo, per citare Papa Leone a Lampedusa. Presidente, esatto. Io la ringrazio davvero, la ringrazio per il suo contributo, e anche abbiamo ricordato assieme una breve panoramica su quella che è l'attività tempo della nave umanitaria Rescue People, ma ci diceva che ormai di quella imbarcazione è rimasto sostanzialmente poco, è così, vero?
1: Sì, ecco. Ormai siamo già orientati e stiamo vedendo delle nuove imbarcazioni.
0: Avete già un nome per le nuove imbarcazioni?
1: No, un nome no, perché ne stiamo vedendo diverse, per scaramanzia è meglio non fare il nome.
0: Va bene, la ringrazio, la saluto, grazie per essere stato con noi in diretta,
1: grazie,
0: al Mondo alla Radio.
1: Grazie mille a voi, grazie, buona giornata.
0: Allora, noi prendiamo un respiro musicale con un'artista italiana che di Mediterraneo ha parlato molto spesso nelle sue canzoni, con una chiave ironica in questo caso, ci fa anche ballare un pochino, siamo d'altronde in pieno agosto. Mediterranea, Giuni Russo.

0: Via da qui, canta Giuni Russo, è quanto ci manca la voce di Giuni Russo, la sua arte, ma noi di arte vogliamo continuare a parlare al mondo alla radio, in qualche misura restando su dei temi sociali. Abbiamo affrontato poco fa l'azione di salvataggio nel Mar Mediterraneo, e l'arte molto spesso va a toccare incrocia in qualche modo i vari temi del sociale. Allora noi abbiamo in linea oggi al mondo alla radio in diretta Alberto Bertoli, musicista che dell'impegno sociale ha ereditato quello del papà. Ben trovato Alberto al mondo alla radio.
1: Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Impegno sociale che ti ha portato anche alla musica e a partecipare a degli eventi come quello dove siete diretti. Diciamolo a chi ci ascolta, abbiamo intercettato Alberto Bertoli proprio sulla via, sul percorso che porterà la band e naturalmente lui stesso a suonare questa sera. Dove siete e che tipo di evento ci sarà questa sera? Poi parleremo anche qui in studio un po' meglio della figura di tuo padre, della sua attività e del contributo che ha lasciato a tutti noi, non solo artistico, con il collega Edoardo, che è già qui in studio.
2: Ciao Alberto.
1: Ciao Edoardo, come stai?
2: Tutto bene. Allora, dove siete?
1: Allora, siamo ad Abate Marco, che è in provincia di Salerno, e siamo stati chiamati da Grazia Serra, che è la figlia di Vincenzo, a cui è dedicata appunto l'associazione, che si occupa di temi sociali, tra l'altro diversi tra di loro. È nata da poco, perché Vincenzo se n'è andato neanche 2 anni fa. Penso che il discorso sia sempre simile, no? Mi ripeto, ma lo faccio con piacere, e dico che penso che quando tu fai una cosa che puoi chiamarla anche impegno civile, vedila un po' tu, però insomma, se non lo dice nessuno, come fa, non so, ad esempio Vasco Rossi o altre persone, forse ci perdiamo qualcosa, perché abbiamo una responsabilità noi che saliamo sul palco, che siamo magari seguiti da un po' di persone. Abbiamo una responsabilità, ma anche un'opportunità, e l'opportunità è quella di fare sapere che se facciamo un passo tutti quanti insieme, allora il mondo diventa un posto un pochino più dolce, un po' morbido, capito? E se lo fai sapere, magari qualcuno si contagia e gli viene voglia di dire: beh, potrei fare anch'io qualcosa. Se invece uno lo fa nel silenzio della propria cameretta, fa sempre una cosa buona, giusta, magari qualcuno non impara. Ecco, la differenza è quella lì.
0: Alberto, io qui con me, come ti anticipavo e vi siete anche salutati, ho Edoardo Valentino, che abbiamo scoperto in corso d'opera qui alla Radio Vaticana. Ogni giorno scopriamo anche delle attività laterali che ognuno di noi ha, e ci unisce proprio la passione per la musica oltre che per l'attività sociale. Allora lascio a lui fare un po' una chiacchierata con te di qualche minuto sulla anche organizzazione e l'ideazione del All in Rock concerto integrato. Edoardo.
2: Sì, grazie Francesco. Alberto, tu sei ideatore e organizzatore di quello che è All in Rock, il primo concerto integrato in cui si favorisce l'accesso di cittadini con disabilità e gli si permette inoltre di godersi proprio il concerto nella sua interezza, eliminando ogni barriera che possa frapporsi tra loro il godimento della musica.
1: Allora, è nata così. Io avevo 3 lavori, no? A un certo punto, quando mi è nato il secondo figlio, mia moglie ha aspettato qualche anno, dopodiché mi ha detto: senti, hai 3 lavori, 2 figli, una moglie, forse se cancelli qualcosa stai un po' meglio, non cancellare noi. E allora io avevo una collaborazione che durava da 15 anni con questa associazione che si chiama Casa del Sole, si occupano di bambini con grave disabilità, tra l'altro di ispirazione molto cattolica, perché la persona Vittorina Gementi, che era la fondatrice, era quello che noi chiamiamo suora laica, cioè una suora senza il velo, ecco, mettiamola così. E quando mi sono licenziato non l'ho mai chiesto, se io avevo intenzione di regalargli un concerto, io ho risposto subito di sì, e quando siamo andati però al teatro di Mantova, perché l'associazione si trova nel Mantovano, ci hanno detto che c'erano due posti per i disabili. Allora abbiamo, cioè, un po' siamo venuti a ridere, poi un altro po' ci siamo affittati un teatro tenda e abbiamo disegnato i posti in base alle esigenze delle persone, quindi in base al numero di carrozzine, alla grandezza della carrozzina, agli accompagnatori, il cane guida, il corpetti vibranti per i sordi, una voce che racconta quello che succede sul palco per i ciechi, gli performer, i sottotitoli, una stanza chill out per le persone con autismo, che dopo un po' ovviamente non riescono più a seguire il concerto, e insomma un sacco di accortezze, tra cui anche quella del bar, che adesso io con Edoardo siamo amici, scherzo sempre con lui e gli dico che è la cosa che ci rende più orgogliosi, perché abbiamo messo gli addensanti per chi ha problemi di deglutizione, e così insomma anche se hai problemi di deglutizione e ti vuoi fare un gin tonic te lo puoi fare lo stesso.
0: grazie Alberto, davvero ti ringraziamo, il tempo è tiranno, vi lasciamo proseguire verso Abate Marco in provincia di Salerno, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Se non sbaglio, grazie mille e vi auguriamo buona musica e sentir parlare di temi sociali senza troppi sostrati anche politici, per quanto mi riguarda è un grande piacere, perché la musica e le azioni che si compiono ogni giorno sono più che sufficienti per dare una mano agli altri e sentirsi parte di una grande comunità, quella delle persone umane. Grazie davvero Alberto, un saluto a te e alla band, noi ci sentiamo magari più avanti e continuiamo con una canzone che Alberto Bertoli ha interpretato, eppure soffia, una canzone naturalmente cantata da Pietrangelo Bertoli, in questo caso è proprio Alberto che la canta.

0: 16:42, il mondo alla radio, la trasmissione che state ascoltando, cari amici, e noi cambiamo decisamente argomento con il vento sempre in poppa che ci porta in Medio Oriente. Ringrazio ancora una volta Edoardo Valentino che è stato qui con noi per questa parte social musicale, possiamo definirla così. Adesso andiamo ad approfondire uno dei temi che più hanno segnato le ultime 24 ore, che ci porta in Libano, perché il Libano ha deciso di abolire la pena di morte. È il primo paese arabo a farlo, almeno con questa nettezza, una sorta di svolta, potremmo definirla, senza paura di essere smentiti sul fronte dei diritti umani. Il Parlamento di Beirut ha infatti approvato l'abolizione della pena di morte, sostituendola con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati aggravati. Beirut si è anche impegnata a rispettare una moratoria del 2004 sulle esecuzioni. E allora noi, per parlare di questi temi, abbiamo pensato di invitare Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio. Ben trovato, dottor Marazziti, al Mondo alla Radio.
1: Ben trovato Mondo alla Radio tutti quanti. Allora, che cosa possiamo dire? Ma effettivamente è una grande notizia controcorrente, perché siamo di fronte, dentro, a una cultura di morte che sembra pandemica. Abbiamo la guerra in Libano, abbiamo il problema dell'Iran, abbiamo tutto il Medio Oriente in fiamme, abbiamo la guerra che è entrata nel DNA normale dei cittadini comuni, che pensano che in fondo la guerra è la via tranquilla e direi liscia per risolvere i conflitti, invece del parlare, della democrazia e del dialogo. Il Libano, piccolo paese che non ha una forza militare da opporre ai giganti dell'area, decide di dare un segnale. È una scelta da dentro la guerra importantissima, perché il Libano, sono 20 anni che discute di come abolire, se abolire la pena capitale. Io stesso ho incontrato il ministro della giustizia recentemente, all'inizio di giugno, a Parigi, ma l'accelerazione è la scelta politica di rispondere alla guerra e alla morte di uno Stato che infligge la morte proprio nel momento di maggiore crisi.
0: Dottor Marazziti, la domanda è questa. Lei, dalle sue parole, sembra che ci sia dunque un collegamento rispetto a questa decisione con le crisi in corso in Medio Oriente. Lo legge così?
1: Ma guardi, intanto c'è il problema del tempo. Non molti mesi fa la Giordania ha ripreso le esecuzioni dopo alcuni anni, addirittura con un'esecuzione di fatto, di massa, cioè 6 esecuzioni insieme per reati legati al traffico di droga o così, di terrorismo, almeno così ritenuti. E Israele a marzo ha reintrodotto la pena di morte, che non esisteva più in Israele dopo il caso Eichmann, cioè in realtà dalla Shoah. La risposta di Israele alla Shoah è stata uno Stato che non usa la pena di morte, che rifiuta la morte come metodo contro chiunque. Bene, in realtà a marzo è stata sancita dalla Knesset la pena capitale per i reati di terrorismo, compiuta anche in segreto, quindi anche senza qualunque garanzie giuridiche che devono accompagnare qualunque processo, e solo per i palestinesi. Cioè, siamo di fronte a un cambio radicale, davvero, quando poi è evidente che anche in Israele la pena capitale per i reati di terrorismo è priva di senso, perché vediamo tutti esecuzioni e violenze, e comunque certo non la necessità di ricorrere a una norma giuridica, ma è stata una scelta simbolica dalla parte della forza e dalla parte della morte. Allora, in questo senso direi che è una risposta culturale, civile e politica.
0: Al nostro numero 335-12-4372 ci arriva un messaggio che ho il piacere di condividere. Signore, preghiamo per tutti quelli che sono ammalati nel corpo e nello spirito e anche chi si trova in condizioni di carcerazione. E il Libano anche di questo ha parlato, perché il presidente del Parlamento libanese ha iniziato una nuova sessione questa mattina per votare due importanti disegni di legge: la legge sull'amnistia generale e la legge che modifica la legge sulla risoluzione bancaria. Insomma, questo secondo oggi non riusciamo a trattarlo, questo secondo punto. Ma cosa vuol dire in un paese come il Libano, che è stato per decenni un laboratorio anche di convivenze di diverse fedi religiose, ma anche approcci sociali, oggi che sembra esserci una crisi oggettivamente più pesante, soprattutto con un'ala forse più muscolare nell'interpretare anche la politica, in particolare quella di Hezbollah. È un messaggio questo del Parlamento di un'amnistia generale anche a forze che stavano cercando di destabilizzare anche quel processo di dialogo tra Israele e Libano, due paesi che, ricordiamolo, non hanno relazioni diplomatiche da anni, che invece era stato intrapreso con la mediazione degli Stati Uniti. È un messaggio quello che arriva dal Parlamento anche a componenti che magari con le carceri hanno avuto a che fare in qualche modo?
1: Guardi, intanto è un messaggio che prova a ricucire tante ferite nella popolazione, un messaggio di riconciliazione nazionale, e questo è sicuramente un messaggio anche ad Hezbollah, ma a tutti. Ma bisogna ricordare che il Libano è uscito dalle terribili guerre che non hanno visto estraneo Israele, ricordiamo Sabra e Shatila al tempo di Sharon, diciamo l'azzeramento di villaggi, di interi quartieri, diciamo di Beirut, con tutta la gente dentro, ecco, non provocati da libanesi, ma in realtà è uscita da quella fase con un accordo di fatto tra Hezbollah e i cristiani, o almeno diciamo l'altra parte della popolazione libanese, con un fragile equilibrio che prevede un'alternanza di poteri, e questo equilibrio in realtà a suo modo è durato fino ad oggi. Ci sono due milizie, Hezbollah ovviamente ha una grandissima forza, Hezbollah diciamo militarmente è più forte dentro al Libano della componente cristiano-libanese, ma al tempo stesso probabilmente è maggiore come abitanti, come numero della popolazione, ma rispetta questo equilibrio. Quindi all'interno del Libano questa non è una situazione di crisi drammatica, il problema nasce da fuori. Quindi questo messaggio di riconciliazione, amnistia generale, amnistia, riguarda tutte le parti, perché in realtà tutte le famiglie libanesi hanno qualcuno che è stato colpito, anche ingiustamente. Conosco personalmente questa donna straordinaria che è stata condannata a morte e che libanese, e che in realtà è stata 5 anni in prigione e poi nel braccio della morte, torturata.

0: Libano si cerchi di lavorare tutti assieme, tutte le componenti partitiche ma non solo, soprattutto sociali, verso una riconciliazione nazionale, è così?
1: Il Libano contiene un'anima diversa, un'anima che può tornare ad essere di convivenza, dobbiamo attaccarci a quest'anima e questo il Libano prova ad esserlo, quindi in una fase di estrema debolezza direi che dalla cultura, dallo spirito e da una giustizia che rispetta la vita vogliono provare a ripartire e a resistere a quest'onda.
0: Grazie, grazie davvero a Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio, ricordiamolo, impegnata da decenni in prima linea sul piano globale per l'abolizione della pena di morte, che ci ha portato oggi a raccontare anche un paese come il Libano, che solo apparentemente è lontano, perché poi in Libano ricordiamo sempre che ci sono anche tanti militari occidentali, tra cui un paio di migliaia di italiani, per la missione UNIFIL che terminerà il proprio mandato quest'anno e si vedrà, si discute già se per l'anno prossimo sarà prorogata. Grazie davvero, dottor Marazziti, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, alle 16.53 ci prendiamo un breve respiro musicale con un gruppo statunitense, i Girls, la voce di Christopher Owens. La canzone si chiama O nei Banni e ci accompagna verso un cammino che ci porterà a Santiago de Compostela, in chiusura di trasmissione.

0: 16:54, il mondo alla radio ci porta nello studio, anche se virtualmente, la voce di un ragazzo che da anni collabora con la pastorale giovanile di Roma, Matteo Maio. Matteo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, sento anche una frequenza particolarmente limpida della tua voce e questo caratterizza anche la capacità dei più giovani di utilizzare al meglio le tecnologie. Non c'è polemica, ma bisogna anche sorridere su questo, talvolta capita di avere dei collegamenti non particolarmente felici. Matteo, noi ti abbiamo invitato, e ringrazio ancora una volta il collega Edoardo Valentino che ci ha messo in contatto, perché c'è stato un cammino particolare iniziato il 27 luglio e terminato il 3 agosto, dove 50 ragazzi di età media tra 23 e 24 anni hanno percorso una serie di chilometri. Tra questi c'eri proprio tu. Raccontaci com'è andata, dove siete partiti e di quale cammino parliamo. Lo abbiamo in parte anticipato.
1: Allora, parliamo del cammino portoghese. Allora, già dico che trovare le parole per un cammino di Santiago è impossibile per tutte le emozioni che porta, però noi siamo partiti da Vigo, abbiamo percorso circa 115 chilometri, anche se poi nel cammino si sa che i chilometri non sono mai solo quelli che si percorrono tappa per tappa, ma poi torna indietro, aiuta una persona, aiutane un'altra, prendi l'acqua, insomma diventano sempre molti di più. E in questi 5 giorni, con una media di 25 km al giorno, siamo arrivati a Santiago, quindi da Vigo a Santiago in 5 giorni. E poi l'ultimo giorno ci siamo concessi con il pullman, perché erano altri 100 km e non ce la facevamo con i tempi, di arrivare fino a Finisterre, cioè alla fine del mondo.
0: Alla fine del mondo.

0: Dici tu, e c'è anche un cartello che indica questa definizione, se non ricordo male, ma vado a memoria, in quell'area. Nei giorni scorsi Papa Leone, in uno dei suoi interventi verbali, uno degli appelli, possiamo definire anche questo così, si era rivolto proprio ad alcuni fedeli, in quel caso polacchi, che stavano compiendo dei pellegrinaggi. Voi vi sentite che avete compiuto questa parte di Cammino di Santiago pellegrini, oppure un'altra formula, quella che vi piacerebbe più usare per definirvi?
1: Guarda, secondo me ci siamo un po' riscoperti in un ponte tra un po' anche i due papi, tra pellegrini di speranza, cioè avere comunque anche il giubileo chiuso, cioè avere sempre la speranza, ma non solo di un futuro migliore, ma di essere migliori noi per diventare poi veramente costruttori di pace, come da sempre dice Papa Leone da quando è stato, insomma, eletto. Ma questo noi l'abbiamo sperimentato anche durante il cammino, cioè molti di noi parlavano ma come faccio poi a tornare nella mia realtà e già solo raccontare tutto questo, perché durante il cammino diciamo che è un po' come dovrebbe essere, come molte volte è la Chiesa, cioè andare al passo del più lento, e nel cammino è così. Ad esempio io stavo sempre in fondo, che si chiamano poi rastrellatori nel cammino, per andare al passo del più lento, e diciamo che secondo me già un primo mattone per diventare costruttori di pace si comincia proprio nell'andare al passo del più lento. Quindi noi ci siamo ritrovati un po' a cavallo, cioè avere la speranza che quando si torna si possa sperimentare quello che noi abbiamo sperimentato nel cammino, non solo le amicizie e le relazioni più strette, ma anche un po' il desiderio di avere proprio la pace sia dentro che fuori tra le varie comunità, perché erano ragazzi di tutta Roma, e poi arrivare a Roma e diventare costruttori di pace, poi in tutto il mondo, non solo a Roma. Ecco.
0: E tra poco ci sarà anche una giornata importante che riguarderà in particolare i giovani, non la riveliamo subito perché è ancora in cantiere, ma sicuramente ci risentiremo. Grazie a Matteo Maio, grazie anche alla Pastorale Giovanile di Roma, e un saluto a tutti i giovani e anche i meno giovani che hanno deciso di mettersi in cammino come pellegrini o come costruttori di pace. Grazie Matteo. 16:59, il mondo alla radio di oggi in diretta da Palazzo Pio si ferma qui. Grazie anche a Bruno Orti dall'altra parte del vetro. Abbiamo parlato del Cammino di Santiago, allora ci lasciamo con una nota iberica, la Pegatina con Non è facile.